dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuol

0: Il mio cantiere preferito ha chiuso, ci vi devo seguire per forza.
1: Mamma mia, oh, le ferrovie italiane con i ritardi a voi vi fanno le pippe.
2: Canzoni, capolavori per dediche d'amore. Procediamo, il ricetto canale 67
3: TV.
4: Quando stai male devi vestirti bene.
5: Bene, sempre così.
4: Se stai male

0: preso tanto di quel freddo, tanto di... Scusate che sono veramente distrutto, ma non potevo mancare, insomma, l'appuntamento della... Iniziavo così la settimana a casa, come fanno molti di lunedì, trovano le scuse per stare a casa. Non potevo stare senza i miei straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Beh, un motivo per stare a casa c'era, è forte, perché insomma non è facile insomma perdere una persona con la quale lavori, con la quale insomma fai, realizzi delle cose, ma ne avresti voluto realizzare così talmente tante altre, tante cose che rimangono in sospeso. Caro Davide, io voglio dedicarti questo avvio di settimana del Procediamo completamente sperando di fare una bella puntata. È scomparso questo nostro collaboratore con il quale abbiamo dato vita alla televisione, al canale 67, insomma, poi scomparso in una circostanza tragica, e questa mattina è veramente dura. Un abbraccio da tutti noi a Davide di Lernia.
1: Un abbraccio,
2: buon viaggio.
0: E salutiamo Canepa, che lavora per la televisione, per il canale 67, che è uno stretto collaboratore. Poi aveva realizzato
2: tutta
0: anche
2: la famiglia,
0: sì. Aveva realizzato anche il nostro evento,
2: il nostro video, la sigla.
0: Va bene, andiamo avanti. Chi dirige l'orchestra, per dire?
1: Marcello Zoara.
0: Ho preso tanto di quel freddo, caporedattore.
3: Ma intanto
2: però
3: sei freddo,
2: scollatissimo.
3: Chiudi la cerniera, sei freddo.
0: No, la scollatura non rinuncerò mai.
3: La scollatura.
0: Toglietemi tutto, ma non la
2: magari
0: mia,
2: vestito di pile, ma scollato.
0: La scollatura. Va bene, a fine settimana. Buongiorno Sabrina.
2: Buongiorno Ferdi.
0: Buongiorno Regina. Com'è che diceva tuo padre, che mi ha colpito sta roba? Quando stai male, vestiti bene.
4: È così, ragazzi.
0: Pensaci, rifletti, Aldo.
3: Quando stai male, nel senso non fisicamente.
2: No, così nessuno se ne accorge.
0: No, quando le cose vanno un pochino male, cerca di affrontare
3: un periodo di crisi.
0: Esatto. Non, da dove vogliamo cominciare stamattina? Intanto apriamo le borse, che danno sempre un'indicazione.
3: La borsa apre in terreno molto positivo, più 0,75.
0: Perché dicono che ci sono stati buoni incontri. Poi ci sono, no, almeno questo dice.
3: Sì, ieri si è votato intanto,
0: si è votato in Russia.
3: In Germania, si è votato in Russia. In Russia indovina chi
0: sorpresa,
3: ha vinto?
0: Sorpresa Russia. Vabbè,
3: ha vinto Putin,
0: in
3: partito
0: Germania,
3: di Putin.
0: In Germania, anche un'altra regione la AfD, però diciamo di incontri che hanno sortito insomma un mood positivo fra Trump e insomma relativo all'intelligenza artificiale, relativo a tutta una serie di cose, si cerca di appianare un po' il mood, diciamo, no? L'atmosfera. Tra l'altro, vi ricordate quando, a proposito di Russia, abbiamo detto che un magnate russo, un oligarca, aveva pagato il matrimonio di Donald Trump Jr., ricordate?
3: Sì.
0: Che poi hanno ammesso eccetera eccetera. È intervenuto Trump, e secondo il suo modo di fare, cosa avrà detto a proposito di questa storia? Cominciamo subito.
3: E cosa ha fatto?
0: No, cosa ha detto? Ha detto, secondo te, conoscendo Trump, le sue sparate, una roba proprio, quella più banale, quella che ti viene, quella, regina, proprio quella, dillo, sparala.
4: Riagomitolamelo.
0: Prego.
4: È stato un regalo.
0: No, no, no. Sentiamo Sabrina.
2: Ma sai che io non ho capito neanche la vicenda. C'era un magnate.
0: Che miseria, ma non c'è.
3: Ha capito altre... solo magnate.
0: Lei quando dico magnate va in
2: tilt. È imperativo.
0: Scusate, bevo dell'acqua, ormai c'è Lentano. Ormai vado. Allora, c'è stato il matrimonio del figlio piccolo di Trump, e pare sia stato pagato, non pare, è stato pagato da un oligarca russo vicino a Putin.
2: Il matrimonio è stato finanziato dal magnate,
0: esatto. Insomma, è venuta fuori sta roba con le conferme di entrambe le parti, quindi è intervenuto Trump, che ha detto una cosa semplicissima.
2: Grazie!
0: No!
2: Meno male che l'hai messi tu.
0: Tu lo sai, Aldo. Facciamo un altro, da casa, 331 80 90 101. Ha detto la cosa più semplice.
4: È un amico.
0: No.
2: Auguri ai figli maschi.
0: La cosa più semplice, ha detto, ridateli i soldi indietro.
4: Oh.
2: Ah.
3: Sì, però lo ha detto dopo che la notizia è uscita, perché altrimenti.
0: Vabbè, cioè, lo dicevi a fare, no? Però per dire che vabbè, cioè, non lo scandalo, risposta, no, ridateli i soldi indietro, mi sembra giusto. Vogliamo dare un codice nuovo per i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili?
2: Sì.

0: attenzione, attenzione, fermi tutti, che adesso procediamo.
1: Ciao imparagonabili. Buongiorno. Mio padre mi diceva sempre: la dignità parte da te stessa, quindi guardati allo specchio e cerca di essere dignitosa per te stesso e la giornata vedrai che andrà sempre un pochino meglio.
2: Bene, avete altre cose da dire? Così cominciamo la puntata. Allora, oggi è la giornata internazionale della pace, per cominciare.
3: E della gratitudine.
2: Della gratitudine. A proposito di gratitudine, se siete grati a qualcuno, se volete omaggiarlo, riprendiamo la storia dell'amore lì alle 10:30. Mm-hmm. C'è la canzone tipo stare bene con le dediche, per cui se volete mandare già la messaggeria aperta, così ci fate fare il lavoro con calma. E mandate anche per la canzone che ti fa stare bene, volete sentire qualcosa di particolare stamattina?
4: Beh, oggi è il compleanno di una canzone importante.
2: No.
3: Quale?
2: No. Allora, oggi, siccome la puntata è dedicata al mio amico Davide di Lernia, deve essere una puntata fatta bene, per cui anche il live deve essere fatto.
3: Deve essere up.
2: Finisce l'estate o no?
4: Non ancora, tra due giorni.
2: Sai che io avrei voluto una roba tristissima.
3: Dimmi, caro.
2: Quella di estate.
3: Bruno Martino.
2: Sei calda come baci che ho perduto. Te la senti?
3: Estate.
2: Ma più bassa, sì. più bassa.
3: Estate.
2: Eccola.
4: No, così è troppo
3: bassa. Ma hanno appena detto che dovevamo fare una cosa carica.
2: Ma carica fatta bene, non carica che dobbiamo mettere. È nata pupa.
3: Okay.
2: Capito? Non quel tipo di robe, però.
3: Ma insomma, manco estate carica. Così.
2: Riprova la tonalità di.
5: Estate.
2: Questa.
4: Mamma mia.
3: È sottoterra.
2: Ma è del resto.
4: Oltre.
2: È molto confidenziale. Beh, apriamo le cose qua in Italia. Abbiamo detto, abbiamo fatto qualche accenno alla politica internazionale. Abbiamo aperto le borse e sono piuttosto positive. Anche i futures americani sono buoni. Anche il Bitcoin va verso 100.000 euro, 100.000 dollari. E in Italia invece ci sono stati grandi happening. Ma eri a Pontida tu?
3: No.
2: Pontida?
3: Sì, certo.
2: Se magna lì.
3: Ma neanche negli incubi.
2: Lì fanno i cosi da magna.
3: No, non mi interessa, grazie.
4: Le salamelle fanno.
3: Come avessi accettato?
2: Non essere schifata così. Cerca di partecipare alla vita sociale.
3: Sono neutrale.
2: Senza posizioni estreme. Tutti sti estremismi. Io sto di qua e di là.
3: Bravo.
2: Dove c'è un banchetto passo. E non disdegno di bere un bicchiere e mangiare di. No, è vero. Quindi Pontida, ma.
4: Pontida, Nova. Movimento 5 Stelle.
2: Tutti in festa questo weekend.
4: La nostra premier Giorgia Meloni ha parlato di scuola e ha suscitato qualche.
2: Grandi
4: qualche
2: novità,
4: polemica.
2: Ma ha preparato un servizio, Regina. Se
4: volentieri,
2: vuoi, se vuole, sentiamo. Regina ha preparato un servizio sulle novità che riguardano il mondo scolastico. Prego, piccola.
6: Buongiorno, imparagonabile. E buon lunedì a tutti. Ah. Che fate di bello adesso? Ci state ascoltando?
2: Ma scusa, comincia.
3: Questa è accoglienza.
4: Sai che il telegiornale inizia salutando.
2: Tu hai mai visto Cesare Buonamici? Buongiorno, benvenuti a TG. Cosa state
6: facendo? Ma sarebbe giusto salutare i paragonabili.
1: Procediamo.
7: Ogni mattina dalle 9 alle 12
8: su R101.
9: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Procediamo!
2: Io ascolto R101 tutto il giorno.
3: Procediamo. Vi ho mai detto che vi amo?
2: Ma voi siete unici, io vi amo. Amo solo voi.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: anche di lunedì. Lo dicono, è arrivato il dispaccio ufficiale secondo il quale questo è un avvio di settimana
1: da urlo.
0: Comunque siete strani, stamattina l'avvio di settimana li sento tutti un po' strani. Mi è arrivato anche un vocale di Roberto Cenci. Salutate Roberto Cenci.
1: Ciao Roberto.
0: Uno dei registi televisivi più longevi ormai. No, sto scherzando, Senti che vocale, tu dimmi che significato ha. 9:17 me l'ha mandato. Senti,
2: Riaggomitolamelo.
0: Sul terzo riaggomitolamelo cede.
3: Faceva le prove per il test.
0: E allora facciamolo sto test.

0: avete altre cose importanti da... di cui parlare stamattina, però
1: sì.
2: non tantissimo.
0: Beh, c'è però tanta roba, c'è anche tanto sport, c'è tanta politica internazionale, ci sono. No, beh, abbiamo toccato sta roba della scuola, ma non l'abbiamo approfondita. Dai, poi lo facciamo dopo. Adesso facciamo un test. Siamo i ragazzi ordinati per capire se ci stiamo dentro, se siamo pronti ad affrontare questa settimana. Prova pulsante, prego.
1: Riaggomitolamelo.
0: Senti, Cenci, che riaggomitola, bello pieno e sciolto. Prova pulsante.
2: Riaggomitolamelo.
0: Perfetto. Il test.
3: Riaggomitolamelo.
0: Bravo. Fate sentire, quello non le sa fare, anziana. Prego.
4: Cos'è? 2026 Fashion Week.
0: Ah, già, c'è anche la Fashion Week.
4: Può far paura a chi non lo avrà. Cos'è? Rifaccio la domanda.
0: No, perché non te lo hai capito.
2: No. Questo è bello. Questo è bello.
0: L'hai formulata bene. Attenzione, infatti, qua non si scherza, perché è un test psicattitudinale volto a verificare la nostra lucidità. Prego.
4: Cos'è? 2026 Fashion Week. Può far paura a chi lo avrà. Cos'è?
1: È proprio cambiato il senso.
0: Hai capito tu, Marcello? No, Marcello, dai.
4: Marcellito, guarda il labiale.
0: Concentrati. Guarda il labiale.
1: Ma non era più facile dire se ce l'avrai, piangerai.
0: Canepa, zoomamela. Zoomami. Entrali tra i canini.
4: Cos'è? Può far paura a chi lo avrà. Cos'è?
2: Riaggomitolamelo.
0: Ma che mi
2: un figlio?
4: No, tesoro.
0: No, perché il figlio?
2: Vabbè, può far paura, ma è un po' timore.
0: Sei caustico. No, sarà una malattia, è chiaro.
1: Vabbè,
0: no,
1: riaggomitolamelo. No. Un avviso di garanzia.
4: No.
0: Agenzia delle entrate, quelle robe no.
4: No.
3: Il cagotto.
4: No, amore.
1: Sì.
0: Per favore, maleducato.
2: Ma tu non sai se lo avrai.
0: 331 80 90 101. Può far paura. Questo è il test psicattitudinale di questo video di settimana. Può far paura a chi lo avrà. È anche formulato male.
5: Riaggomitolamelo.
0: Questi rispondono anche.
5: Il potere.
4: No, tesoro.
2: Il coraggio.
4: No.
0: Può far paura a chi lo avrà. La febbre, dicono. No. Il denaro?
3: No. Riaggomitolamelo. Il successo.
4: No, tesoro.
1: Ma chi è che ne ha paura del denaro?
0: Beh, certo,
2: se ne hai tanto.
0: Non sanno gestirlo. Vedi che qualche cuore verde arriva da Pontida. Mi dicono buongiorno a tutti. Ieri grande giornata. Pontida si è mangiato veramente bene.
2: Non era quello il senso.
0: E allora qual è? Cos'è rimasto? Quello è rimasto a mangiare.
6: Procediamo.
4: Procediamo.

0: dividerà.
1: Questa canzone l'ascoltavo a manetta sulla mia Alfa Gigi d'Alessio negli anni 70 con giù i finestrini.
2: È nuova.
3: Beh, fa ridere l'Alfa
4: Gigi. È un modello nuovo.
3: A Gigi facciamo la macchinina personalizzato. Un bacio Gigi e D'Alessio e Alfa 941. Quanta gente, e rispondono anche ad un test del genere. Io se stessi ascoltando la radio di fronte ad una domanda come quella avrei già cambiato.
2: No, sì, dai.
3: Ma sinceramente, ma una può farti una domanda di questo tipo? Abbiamo tempo per riprendere il test? Non abbiamo tempo, no. Salutiamo in Svizzera, andiamo in Svizzera a salutare un crotto, Simona, che ci sta ascoltando.
2: Ciao Simona. Ciao Simona.
5: Procediamo!
6: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: prendere la ruota, va, fatti sta passerella, seguimi la canepa, seguila, vai, vai.
1: Un'anteprima della Fashion Week.
0: Così fa... Mamma mia. Ma perché buttano sempre il piede così quando devono sfilare? A per sculettare, guarda. Ma che gamba arrabbiatissima che hai stamattina. Vabbè, quindi è cominciata la Fashion Week
1: domani
0: milanese,
1: eh? Domani,
0: ecco perché
2: domani.
0: Vedo tutti sbattere, fare, brigare.
1: Però è finita la Beauty Week, quella dedicata alla bellezza e alla salute della pelle.
0: Poi aspettiamo con ansia la Stamink Week.
1: Vabbè, tutto l'anno.
0: Questo è per dire, no? Che ruota! Allora, sette canzoni, sette legate ai sette colori della ruota indicate dai nostri imparagonabili per farci stare meglio. Vediamo, sentiamo.
3: Canzone verde!
4: Allora, a me piacerebbe sentire, per la canzone che mi fa star bene, Sinead O'Connor con Nothing Compares to You.
0: La batosta!
3: Canzone viola!
5: Ciao ragazzi, vorrei ascoltare Angie dei Rolling Stones, che mi ricorda il mitico concerto visto a Torino. Ciao ciao.
6: Canzone ciao, blu.
7: Vorrei ascoltare Perfect Day di Lou Reed. È un po' triste, però comunque ti fa dare la speranza di poter continuare. Ciao a tutti. Ciao,
8: canzone bella azzurra.
9: A tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Owner of a Lonely Heart. Yes.
3: Canzone yes rossa.
10: Ciao amici del Procediamo, sono Matteo, oggi è il mio onomastico. Hola. Auguri a tutti i Mattei. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue.
8: Canzone fucsia.
11: Buongiorno Procediamo, sono Rachele da Bassano e oggi come canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Sitting on the Dock of the Bay.
3: Canzone gialla.
12: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene Drinking in LA. Bam bam. Ciao.
0: Allora, yes, yes,
2: yes. Vedi, bella carica.
0: Oppure un na na na
13: na na na na na na na na na na.
0: Io tiro vai per quella.
1: Ok.
0: Oh, tiro anche per
1: così rifacciamo gli auguri a
0: io
1: Matteo.
0: Tiro per tutti.
2: Tu tiri.
0: Verde, verde, verde, canzone verde.
3: Canzone verde.
4: A me piacerebbe sentire, per la canzone che mi fa star bene, Sinead O'Connor con Nothing Compares to You.
0: Bella, eh. Io l'ho chiesta. Io do una testata allo spigolo adesso con rincorsa. Che parte.

0: Oh Fernando, ma ti contraddici, non avevi detto che avevi voglia di qualcosa di triste, più triste di Sydney?
1: No, ma quando uno parla a radio, colpa tua. Non è mai capito, ma tu dici una roba ne capiscono un'altra, ma questo succede da 40 anni, ormai ho fatto il calo, che dico una cosa così.
2: Certo che iniziare la settimana con questa dimmelo. Canzone, vabbè, ma no,
1: è finito.
2: Io per alleviare un po' il dolore mi sono chiuso le dita nello sportello della macchina.
1: No. Eh sì, capito, perché
3: per bilanciare
1: compensi. Avevo detto, era relativo alla performance della signora che oggi canterà per il mini show delle 10:30 fuori in esterna, canterà Estate, visto che sta per chiudere, classicone, anzi direi anche
3: classicazzo di Bruno Martino.
1: Classicazzo di Bruno Martino, per cui abbiamo provato la tonalità, abbiamo detto quella è triste, non la canzone che ti fa stare. Cosa cambiamo? No, rimane colpa, scherzi. Abbiamo trovato la tonalità. Fagli sentire la tonalità.
4: Estate.
1: Capisci? È giù, è un pochino più. Sembra Satana. Va bene, fermi. Era la canzone che ti fa stare bene di Sinéad ed O'Connor. Scherzi a parte, gran bella canzone scritta anche da Prince. La prossima canzone d'amore delle 10:30. La prossima canzone che ti fa stare bene sarà una canzone d'amore. Perché abbiamo istituito questo momento in cui avete la possibilità, insomma, di dedicare una canzone a qualcuno, qualcuno che amate, qualcuno che fa battere il cuore, qualcuno che si sta comportando bene, qualcuno che vi sta sorreggendo magari in un momento di difficoltà o semplicemente volete ricordare un anniversario, insomma qualcosa. Lo spazio è vostro, basta mandare un vocale ora a questo numero.
5: 33

0: veramente dedicata con il cuore e con il pensiero costante al nostro amico Davide Di Lerria che ci ha lasciato. Le 10 in punto. Allora, molti vorrebbero intervenire sul test, pazientate, lo riprendiamo dopo perché questo è un gran varietà, insomma. C'è tanta roba, non è che puoi dedicarti esclusivamente ad una cosa, anche se piace, se incuriosisce, dopo lo facciamo, prima o poi faremo il live, adesso vediamo le notizie più importanti, anzi non le notizie più importanti, c'è in particolare una notizia in previsione del Natale che non è buona. Insomma,
1: sì, però... prima di parlare del Natale, una breaking news appena arrivata in redazione, va in carcere Mario Adinolfi, ex parlamentare, giornalista e blogger, lui si trova già ai domiciliari dallo scorso luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, utilizzava i social mentre si trovava ai domiciliari, questo è vietato e per questo è stato condotto in carcere. Cambiando argomento, se avete intenzione di ricongiungervi magari con la vostra famiglia lontana per le feste di Natale e di fine anno, oppure se avete già una mezza idea di una mini vacanza per la prossima Pasqua che cadrà alla fine di marzo del prossimo anno, il consiglio è di muoversi già adesso per acquistare i biglietti aerei, perché nei prossimi mesi le previsioni parlano di prezzi che saliranno alle stelle. L'Eurocontrol, che è l'organizzazione che gestisce il traffico aereo in Europa, spiega che nelle ultime due settimane già il prezzo del carburante per gli aerei a causa delle guerre è salito del 18% in sole due settimane e continuerà anche a crescere nelle prossime settimane. A Natale e a Pasqua, poi, dicono gli esperti, prenderà forma uno scenario ad alto rischio con tre incognite: il prezzo del cherosene per aerei alle stelle, le compagnie aeree che ridimensioneranno le loro proposte di viaggi e contemporaneamente la domanda di biglietti che si impennerà per le vacanze perché tutti vorranno partire. In vista delle vacanze di fine anno conviene evitare di aspettare all'ultimo momento sperando di veder scendere i prezzi, perché non succederà.
0: Sono vacanze, lasciati...
1: Però è meglio iniziare a guardare fin da ora le tariffe, magari non per acquistare ma per farsi un'idea di tenere sotto controllo i prezzi.
0: La signora mi chiede se il pellet è stabile.
2: I pelleti?
1: Il pellet sta crescendo anche quello.
0: Il pellet. Comunque, mi ha detto una roba che non è che poi è proprio così astrusa. Tipo, perché non lo fanno biennale Natale? Così crei più attesa.
1: Ogni
0: due anni.
2: Sì,
0: No, vabbè, come la mostra del cinema, come insomma le biennali. No, l'Expo Comfort qua a Milano. Expo Comfort è il... la biennale dei CES, dell'idrotermosanitario,
2: mobili,
0: creeresti più essere attesa un'idea. Anche vabbè, dai, si scherza, quindi subito da buttare un occhio per limitare i danni. Tu pensi di andare da qualche parte?
2: No,
0: ti sto per dire una cosa.
2: Se non mi ci mandi presto tu rimango qua.
0: No, tu hai pensi di andare in Brasile, ma non vi danno tipo un contributo per andare a votare adesso? No, niente.
2: No, un contributo no, ma è un dovere di ogni cittadino brasiliano di votare.
3: Ma possono votare qua?
0: Possono votare
2: sì,
0: da
2: sì,
0: qui,
2: ho consulato.
0: Da qui. Va bene, questo è. Allora, chiusura per l'intervento di Aldo, lo ringraziamo in maniera classica, una cosa veloce.
3: Proprio veloce.
0: Dai, vai.
2: Grazie.

0: canaglia, insomma, parlare di vacanze a settembre, cioè se ancora sì, siamo in estate, ancora un periodo, tu parli già di Natale, di vacanze. Giro le sbrambole qua. Dicono, ma è obbligatorio andare in vacanza, oppure facciamo il Natale come i mondiali ogni 4 anni. No, con le qualificazioni anche con queste robe.
1: Vabbè, era un consiglio
0: se
1: per risparmiare.
0: Arrivati, ma che dove vai a risparmiare?
1: Beh,
0: dove
1: tanti tornano a casa. Vanno
0: al
1: sud.
0: Se siete appena arrivati, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Si parlava, era un consiglio, un invito a sbirciare adesso, qualora aveste in mente di andare in vacanza, perché dopo sarà un salasso, come si dice, per via di aumenti previsti per viaggi, spostamenti e quant'altro. C'è una notizia un po' che riguarda un po' tutti più o meno siamo papà, padre di famiglia, zii, eccetera, e quindi i ragazzi, la scuola, che è sempre un problema per tanti aspetti, per le strutture, per gli insegnamenti, per la didattica e tutto il resto. Adesso c'è una proposta, è una proposta ancora?
2: È una proposta anticipata dalla Premier Giorgia Meloni, che verrà tradotta poi in un provvedimento concreto nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri. In estrema sintesi è quella di porre un tetto del 30% per ogni classe agli studenti stranieri e di vietare il burka nelle scuole. Poi bisognerà vedere come il Consiglio dei Ministri tradurrà questa anticipazione, perché non tutti gli stranieri che vanno a scuola hanno la stessa preparazione e sono nelle stesse condizioni. Ci sono dei bambini stranieri che arrivano nelle nostre scuole sapendo già l'italiano perché sono nati
0: certo.
2: qui, e altri che arrivano in altre condizioni.
0: Quindi un tetto agli stranieri in classe del
2: 30% per ogni classe.
0: È il divieto assoluto di indossare il burka.
2: Esatto, senza entrare nel merito e dare giudizi su questo provvedimento, no, però oggettivamente anche, È un provvedimento che potrebbe essere difficile da rispettare in molte scuole, perché ci sono delle scuole che sono ubicate
0: adesso
2: in quartieri, in zone dove ci sono molti stranieri.
0: Per capire meglio, allora, quindi un 30%, un tetto del 30%, se in una classe ci sono 20 persone, quante non possono essere straniere? Quanto massimo,
1: quante massimo possono essere straniere?
3: Ragazzi, è un bel cul de sac.
0: No, il 30.
2: Non è un cul de sac.
0: Allora, è un 30%, quindi su 20.
3: Su 20, visto che 20 è il numero più piccolo e il 30% è un numero più grande, ma non è così,
0: E quindi?
3: Se sono 100 alunni,
1: sono 20
0: alunni.
1: 20 alunni.
0: Quanti di questi devono essere italiani e quanti stranieri? Massimo.
3: Ma è normale, facile. Allora, Aldo, tu mi insegna. Il 30% di 20%. 20% sono 200. Ragazzi, aiutatemi, ho mal di testa. Aiutatemi, dai, su.
0: È semplice.
3: È 70% italiani, 30.
0: Fai 3 per 2.
3: 3 per 2, se non mi sbaglio. 2, 4, 6.
0: No, vabbè, se siamo al 3x2 manco al supermercato.
3: No,
0: vabbè, ma stendiamo veramente un vero piede.
1: Un lenzuolo.
0: Dai, andiamo.

0: capito una cosa, ho capito che Regina non è ricca, non è tanto, cioè non ha messo tanto da parte perché secondo me la bidonano alle serate.
1: Per i conti.
0: Sì, per i conti. Se la difficoltà è nel 3x2, per dire, che fai fatica a fare 3x2, figurati a prendere i soldi.
1: Invece ti assicuro che Regina i conti delle serate li tiene bene.
0: No, brava, sui Sabri. Soldi proprio a contarli, quelli
2: no,
0: ci riesci.
2: No, poi quando tu immagini, Regina, ti diamo il 20% adesso, il 80% dopo.
0: E come fai a calcolarlo?
3: Mi fanno i bonifico dopo che ho emesso la fattura, amici.
0: Comunque, tornando alle percentuali, ai tetti, al tetto suggerito, insomma non è ancora legge, ci sarà proprio tantissima difficoltà, a parte che di italiani non facciamo figli. Come fai? Allora dovremmo cercare, cercasi studenti italiani per raggiungere il 70%, ma poi in alcune aree tipo Prato, no? Ne dico una per dire, dove la stragrande maggioranza e di etnia orientale cinese, come fai?
2: Ma anche nel Veneto,
0: ma
2: ci
0: sì,
2: sono tanti,
0: ma anche
2: tanti
0: Milano
2: paesi
0: stessa.
2: Sì.
0: Beh, probabilmente sul fatto del burka io personalmente esprimo la mia opinione, sono d'accordo, perché insomma a scuola si va
1: riconoscibili,
0: ma in generale insomma nei posti pubblici, poi voglio dire in privato uno può fare quello che vuole, però a scuola su quello sono d'accordo. Sul fatto del tetto, anche volendo essere d'accordo, è difficile proprio nella pratica, no?
2: Eh sì, è molto difficile,
0: capito, perché Regina si parla del 30%, quindi su 10 almeno 3, cioè massimo 3. Quindi la maggioranza dovrebbe essere studenti italiani. Insomma, è molto difficile questa roba. Staremo a vedere 10-20 minuti. Andiamo verso. Torniamo col test, ragazzi. Prepotenti. Se volete entrare, 331-8090-101.
4: Procediamo! Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Com'era? Dai.
1: Boccaccionaro.
2: Dai. La ficcante.
0: Alice Keys, chi è?
3: Ragazzi, che super discussione. Mi toccate nel vivo perché io lavoro in una scuola dove abbiamo 25 bambini per classe, una scuola dell'infanzia. Mm-hmm. Quindi è vero che non è obbligatorio, è una scuola dell'obbligo, ma a mio avviso è fondamentale. E abbiamo circa 3 bambini italiani per sezione, il resto sono tutti stranieri, ma vi assicuro che le famiglie sono, grazie al nostro aiuto ovviamente, alla nostra vicinanza, si riesce a farle integrare bene. Questi bambini sono meravigliosi.
4: Io vi porto l'esempio della cugina di mia madre, che è un'insegnante. Lei ha una classe piena di solo pakistani che non parlano neanche una parola di italiano, non sanno neanche dire ciao in italiano e non comprendono l'italiano. Tant'è vero che i pochi studenti italiani che stavano nella sua classe si sono trasferiti in un'altra scuola perché altrimenti sarebbero rimasti indietro con il programma.
0: Certo, perché tu dici rallentano gli studi, ma bisogna dare il tempo anche vanno a scuola, giusto? Anche per imparare, capito? Su 25 alunni, quindi su 25 il 30%.
2: Non cominciamo.
0: È facile.
2: Chiediamo ad Aldo. Aldo lo sa.
0: Comunque abbiamo toccato quello che è il vero problema, che balza subito, insomma, come fai in alcune aree laddove, insomma, i ragazzi sono in stragrande maggioranza, è difficile mettere un tetto. E tra i tanti problemi io ne ho uno con la cantante, con il mini show Sabrina, perché c'è un problema di attacco sul pezzo, non riesce e quindi ha bisogno di tempo. Quindi la canzone che abbiamo indicato stamattina la facciamo domani.
2: Ok.
0: Ma
2: senti, dirò meglio.
0: Che è meglio, brava, che poi finisce l'estate domani, quindi è giusta. E invece oggi raccogliamo l'istanza di uno dei nostri imparagonabili che a proposito di benzina, di aumenti, eccetera, perché ha detto: fate provare alla vostra cantante Svalutation di Celentano, che è molto più allegra e facile.
2: Te
0: la ricordi? Fagliela sentire un pezzettino, dai.
2: Vai, marce.
0: Dai, cosa facciamo?

0: Questa è solo la base, okay, per sentire la canzone.
1: Voi sapete che quando facciamo le canzoni all'improvviso,
2: sì.
1: Perché dice siete bravissimi quando fate le canzoni all'improvviso. Tra l'altro io propongo anche durante i tuoi interventi, Aldo, istituzionali di notizia, far cantare all'improvviso.
0: Tra l'altro, sai che Regina ha trovato un bello slogan per il suo momento. Lei dice: la voglio fare fuori. La facciamo fuori.
2: Oh,
0: la facciamo
2: fuori. Grazie, allora, viva l'amore!
1: Allora facciamo così: andiamo con un pezzo bello adesso. E poi per bilanciare, poi rientriamo con il live e sarà Svalutation. Ok?
2: Okay, perfetto.
1: Yeah!

0: radio di settimana.
1: Sulla
0: musica i conti li sa fare, perché stava contando le battute, perché io poi la sento, le battute d'ingresso prima di cantare sul pezzo che farà dal vivo. Quante ne ha? Svalutation 3+2. Ma che tipo di conti fai?
2: È un solfeggio particolare.
0: Conti la cassa, conti il tempo.
1: Io conto la cassa
0: ai nostri imparagonabili.
1: Allora, amori miei, come dovete cantare?
0: Lezione di musica da parte di Regina Sarai. Veloce,
1: okay. Quando dovete cantare una canzone che non conoscete, contate i passi di danza.
0: Oppure seguite la striscia del karaoke.
2: Esatto, perdete. Quando si colora, attaccate.
1: Se ce l'avete, io non ce l'ho.
0: Va bene, c'è un disco nuovo, mi dicono molto bello. Chi se ne occupa?
1: Con molto piacere. Vi presento Ella Langley, Choosing Texas.
0: E basta, non mi dici niente altro?
1: Ascoltiamola prima, è meravigliosa.
0: Non sai nulla, va bene.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: da poco, 10:46, in diretta in radio e in televisione. Allora, la signora Aldo oggi farà un live che, secondo me, non voglio creare aspettative, entrerà nella storia dei live radiofonici.
1: Oh là là!
0: Cioè, quelli all'improvviso, attenzione, perché qua si canta all'improvviso. Ora invece c'è l'amore, amore!
2: Con tanto amore, te la dedichiamo.
0: Allora, giornata mondiale della gratitudine oggi. A chi siamo grati, sì, regina? Parte
1: grazie
0: le cose.
1: Grazie alla vita.
0: A chi in particolare?
1: Io sono grazie
0: a Colonia Monzese.
1: Sì. Grazie a Dio.
0: Vabbè. Allora, qui sentiamo un po' le vostre dediche, i vostri pensieri, perché la canzone che ti fa stare bene, d'amore. Sentiamo.
3: Buongiorno a tutti, imparagonabili. Per la canzone d'amore oggi avrei scelto Scrivi le scemo dei Pinguini Tattici Nucleari e la dedico ai miei bambini, Guido e Gino, che sono due bambini meravigliosi, una vitalità e un energento vivo fuori dal comune, ma che io e mio marito e il loro babbo adoriamo. E quindi, siccome è una canzone che la cantiamo e la balliamo tutti insieme, volevo fare questa dedica.
0: Bene, ciao. Bene,
4: ciao! Ciao R101, vorrei ascoltare September di The Joker. Oggi è il mio anniversario di matrimonio. Ciao!
5: Vorrei sentire la canzone Pensiamoci ogni sera di Jimmy Fontana, dedicata ad una mia amica bellissima e giovanissima, Antonio da Mogorella Oristano. Grazie.
0: Antonio, ciao, Antonio.
6: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, buongiorno. Sono Anna. Questa mattina volevo ringraziare il mio compagno Massimiliano, perché nei momenti difficili è stata l'unica persona che mi è stato vicino, mi ha aiutato in tantissime cose ed è l'unica persona di cui mi posso fidare veramente. Anche se litighiamo tutti i giorni, però gli voglio un gran bene e lo amo tanto.
7: Per la canzone d'amore che mi farebbe stare bene ma mi fa stare male è Amazing di George Michael. Cretino, te la ricordi della nostra canzone?
1: Mio amore.
8: Buongiorno a tutti, sono Monica. Per la canzone d'amore vorrei dedicare a mio marito, che dobbiamo riaffrontare una battaglia che pensavamo finita, e gli vorrei dedicare Io ci sarò degli 883.
9: Il mio nome è Dario, sono dovuto rientrare dall'Australia in fretta e furia perché purtroppo mia madre è stata ricoverata in ospedale qui a Bari per una leucemia, e la mia canzone I Don't Wanna Miss a Thing la dedico alla mia ragazza Heidi in Australia. Grazie.
10: I could

0: impasto a casa.
1: No, ma si sta impastando, voi per radio potete vederla, si sta impastando anche fisicamente, proprio bella. I don't want you miss a thing, Eurosmith, era una canzone che ti fa stare bene. Scusate se rido perché c'erano, se sorrido perché c'erano dei messaggi, insomma, anche un po' tristi, ma però mi ha fatto morire la ragazza che faceva, cioè questo, che chiedeva la canzone che ti fa stare bene, se non sbaglio, di George Michael. Diceva: cretino, te la ricordi?
2: Ciao a tutti, buongiorno, sono Spiga Vacante da Matera e volevo dedicare alla mia compagna Nina Nannina per i nostri 7 anni insieme, fegato spappolato di Vasco Rossi. Ciao a tutti.
1: Molto eloquenti anche noi. Ma no, va da sé che poi molte dediche, insomma, facciamo fatica a inserirle. Allora, però ne abbiamo lasciate tante fuori per una questione di tempo. Domani lo facciamo ancora, canzone d'amore che ti fa stare bene. Siamo vicini anche al nostro ascoltatore di Bari, che è arrivato dall'Australia, insomma, per questa brutta notizia della mamma. Insomma, siamo con voi nella gioia, come si dice, e anche
0: nella vita, che è fatta anche di questi ormai momenti.
1: Va bene, allora domani ancora la canzone che ti fa stare bene con tanto amore, quindi con una dedica, potete sceglierla sin d'ora lasciando un vocale a questo numero
3: 331 80 90 101.
1: E adesso giochiamo con la musica, giochiamo un pochino, dai. La prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere un termine, quale? Lo tiriamo fuori dal testo degli Eurosmith. Sentiamo:
0: potrei stare sveglio solo per ascoltare il tuo respiro. Ti guardo sorridere mentre stai dormendo, mentre sei lontana nei tuoi sogni. Posso passare la mia vita in questo dolce abbandono, posso essere perso in questo momento e per sempre.
1: La faccio difficile o facile? Che difficoltà volete?
4: Difficile,
5: massima.
4: Dai.
1: Massima. E allora il termine che deve contenere la prossima canzone che ti fa stare bene è lontano.
5: Lontano?
1: Lontano, sì, lontani, quello là. Sia in italiano che in inglese. In inglese lontano, prego, Regina.
4: Lontano highway, no, questa è strada lunga.
5: È autostrada.
4: Highway.
0: No, è far lontano.
4: Far, brava, far. Io so far away.
1: In francese?
4: Oh, è lontano.
1: Luan. Francese, sai. In inglese?
5: C'è quella bellissima in Italia, lontano, lontano.
1: Tristissima di Tenco, se non sbaglio. Ce ne sono tante, voi siete ascoltatori professionisti e imparagonabili, per cui un vocale con il termine lontano nel titolo, nel testo, al 331 8090 101.
6: Procediamo.

0: sta tirando fuori i miei straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Allora parlo della prossima canzone che ti fa stare bene, con il termine lontano. Chi l'avrebbe mai detto? Tipo dei pezzi straordinari, tipo Anna Verrà di Pino Daniele. Cosa c'è altro in lista? C'è un pezzo di Mina bellissimo, Portati via, ma poi ce ne sono tanti. La Cianchesto di Baglioni, Poster, che non abbiamo, però abbiamo fotografie.
1: Bello, no?
0: Come faceva Poster?
1: Fotografie pure all'interno alla parola lontano.
0: Addirittura, perché la prossima canzone di Pastore, dove stiamo giocando, deve contenere il termine lontano, in italiano, in inglese, in qualunque lingua. Oh, poi
1: però Poster era stupenda.
0: La lontananza, sai, è come il vento. Va bene, ce ne sono tante. Vado da Aldo, si consuma la seconda ora del Procediamo di questo avvio di settimana, di questa puntata interamente con il cuore e la testa al nostro amico Davide, che purtroppo ci ha lasciato qualche ora fa. Aldo, di cosa parliamo?
2: Parliamo di Sanremo, perché arrivano delle novità. Prima una breaking news appena arrivata in redazione: Daniel Maldini, giocatore del Cagliari, figlio di Paolo, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale, è risultato negativo ai test antidroga. Bene, a Maldini però è stata sospesa comunque la patente, perché era risultato positivo invece all'etilometro.
0: E quindi si è spettegolato tanto su questo ragazzo. Va bene, Sanremo mi dici cosa?
2: Sanremo, si apre ufficialmente l'era di Stefano De Martino al Festival di Sanremo, perché questa mattina, poco fa, è stato pubblicato online il regolamento della 77esima edizione, che si terrà dal 16 al 20 febbraio. La prima novità, che è storica, è quella che è già stata ribattezzata Serata Eurovision, che però nel regolamento ufficiale si chiama Serata Performance.
0: Okay.
2: In questa serata speciale verrà designata la canzone che parteciperà ufficialmente all'Eurovision Song Contest.
0: Ovviamente,
2: tra le canzoni in gara,
0: degli stessi concorrenti.
2: Esatto,
0: no?
2: Quindi non sarà automaticamente il vincitore del festival ad andare all'Eurovision, ma il vincitore di questa serata performance.
0: Parlato, no?
2: E le canzoni verranno riproposte in una nuova veste un po' più attinente all'Eurovision Song Contest,
0: con arrangiamenti
2: particolari. Un'altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara saliranno sul palco in tutte le 5 sere del festival, dal martedì al sabato.
0: Tutti assieme?
2: I brani in gara verranno ascoltati dunque 4 volte, mentre resta una serata che sarà quella delle cover con i duetti e gli ospiti. I cantanti in gara saranno 24,
0: di meno, erano 30 l'anno scorso.
2: Compreso il vincitore della serata Sarà Sanremo 2026, quindi non ci sarà la gara delle nuove proposte.
0: Okay.
2: Ultima novità, il regolamento per l'edizione 2027 per la prima volta introduce dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
0: Ovvero?
2: Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno dell'uomo.
0: Ok, quindi si diceva che cantanti anni 90, serata anni 90.
2: No.
3: No, davvero.
1: Magari come super ospiti.
3: Eh sì, brava Sabri, chiamatemi. Sì,
1: quelli si svelano pian piano.
3: Sì, super ospiti.
0: Ma nemmeno al bar del Porto.
3: Vabbè, io vado ovunque.
0: Però io avrei fatto una cosa, l'avrei allargata un po', seguimi un po'. Tipo la serata mirata all'Eurovision l'avrei allargata anche ad altri. Cioè, capito? Non i concorrenti, li crea anche interesse, quindi per far partecipare tutti i cantanti dance,
2: sarebbe stato un po' complicato.
0: Quando toccherà
2: però
0: noi organizzarlo, metteremo questa.
3: Bravi!
0: cantata
1: Postella.
0: No, Costella,
2: da Sanremo,
0: dai, improvvisate.
1: Allora annunciaci. Dirige l'orchestra,
0: allora,
1: cantano.
0: Che tardi.
1: Dai,
0: chiusura, cantata, prego.
3: Grazie Aldo Preda,
1: sei un mito!

0: fai questa sera? 11:15, allora, di ritorno nell'ultima ora del Procediamo, dove poi ci sono gli avanzi, insomma, abbiamo da gestire il test, che ormai non c'è tempo, ci sarebbe anche la ricerca di Aldo Preda, c'è Neppi Bidet, c'è tanta roba, ma daremo priorità live alla canzone di Ricci. A proposito di canzone, pubblicato, dicevamo, il regolamento di Sanremo, confermata questa serata delle cover. Io l'avrei fatta in maniera diversa, delle
1: anche
0: cover.
1: Quella no, di quella, no, quella serata performance,
0: quella per l'Eurofestival. Cioè, voglio dire, prendi degli 20 concorrenti fuori dal cast, o magari fai scegliere ai 24 concorrenti un personaggio dance.
2: Sì, ragazzi.
0: È vero,
1: però già
0: dai.
1: Non, già...
0: dai da mangiare anche a questi.
2: A tutti,
0: no?
2: Di Martino.
0: Scusa, che ne so, c'è, cioè, chi partecipa, faccio per dire, Renga si porta i Datura.
2: Come no?
0: Neck si porta, che ne so, gli Usura, tutti quei personaggi
2: sì,
0: un po'
2: sì,
1: di conura.
0: No, per dire, tu dici che un problema sono gli alberghi, dici, no? Che già vanno al pelo lì.
2: Dormo a casa mia, non c'è problema.
0: Addirittura. Però sarebbe una bella idea,
2: sì,
0: no?
2: Okay, mi piace.
0: Di allargare anche a queste persone un po' ormai.
2: La musica è musica, De Martino.
0: Vabbè, dai, si scherza. Intanto andate fuori, per favore, perché è il momento del live, attesissimo, c'è gente, Sabrina. C'è gente, mi raccomando.
3: Sì, ma noi abbiamo un po' di tempo per...
0: No, che tempo? Non c'è tempo qua.
1: Deve allora, microfonarsi. Deve...
0: No, dobbiamo farlo subito. Questa è Regina di fuori.
4: Regina
0: dai.
4: Di fuori!
0: Ancora qua. Muoverci, mamma mia.
4: Vai fuori a cantare.
0: Oh, ti dico, questa sarà veramente bella,
1: Dici?
0: Allora, Canepa, andiamo fuori anche con le telecamere per il canale 67. Inquadriamo questa Milano che gode di una bella giornata. Com'è? È bello tutta l'Italia?
1: È un po' plumbea. Milano.
0: Plumbea, adesso chiama la plumbea. Già
1: plumbea.
0: Si vede, è già qualcosa. Il resto in Italia com'è oggi? Buona,
1: qualche precipitazione qua e là.
0: Comunque si prevede un calo termico, se vi interessa. Allora, ci colleghiamo. Se avete anche un'applicazione, se siete curiosi, potete andare nell'applicazione abbastanza velocemente, schiacciate TV e guardate questo momento live. Questo mini show dura 2 minuti, è dedicato oggi, visto che parlava Aldo in uno dei suoi interventi, di benzina, che è il carburante alle stelle, per cui si prevedono rincari oltre misura, insomma, per le prossime vacanze. Quindi il suggerimento era già, se avete voglia, se avete programmato, di farlo ora. Quindi la canzone è Svalutation, dal vivo, come potete vedere già la signora ora è fuori, prego, questa viene bene, cioè sono sicuro, senti come carica, dai, come l'ha già perso l'attacco, no?
1: Sì.
5: La benzina ogni giorno costa sempre di più e la lira c'è di più, precipita giù, Svalutation.
0: Ma è sul pezzo, no?
5: Cambiano i governi, niente cambia lassù,
0: no.
5: C'è un buco.

0: Cioè tu dici che il pezzo sta andando da una parte,
1: la sì, base va da una parte e lei dall'altra.
2: Con il salario di un mezzo poco solo un caffè, gli stadi non c'è miti dalla grave dove svalutation baby, svalutation. Ma siamo in crisi ma senza andare in là.
1: Adesso in
2: America è qua.
0: Sta riprendendo. L'hai ripresa.
2: Ora conta mano, vada tanto in cima.
0: Che scontration.

0: basta, basta, basta. Puoi rientrare, rientra.
1: Il finale
0: rientra.
1: È stato bellissimo.
0: Bello, ma vedi l'innesto di Satana che da un po' non si faceva vedere. Come dire, la rende più tonda, no?
1: Eh sì.
0: Bello, bello, bello, andiamo da che tardi.
2: Procediamo!
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: nessuno.
1: E dove siamo? Dove?
0: Perché in fondo la radio migliore è R101.
1: Vasco, 11:30, tradite le mie aspettative relativamente al live della signora, non riporrò mai.
2: Perché tradite?
1: Perché hai sentito?
2: Io riprendevo.
1: Tu fai le riprese e basta. Aldo, valutazione, svalutazione.
3: Allora, è partita maluccio in ritardo sulla base, però alla fine si è ripresa.
1: Sai cosa?
3: Ha fatto un gran finale.
1: Sai cosa? Cioè, ci vuole un leggio perché non può tenere il pollo in mano. Poi
2: bravo.
1: Anche la postura, con queste gambe aperte. Perché ti metti con le gambe
4: per
1: aperte?
4: Per dare energia.
3: Alla Tina Turner.
4: Bravo,
3: alla Tina Turner.
1: Pensavo per dare aria alle ragnatele. Vabbè, non perdiamo tempo perché è rimasto insolubile.

0: 101 in radio e in televisione. Salutiamo chi ci sente anche in replica dalle 2 alle 5. Allora, test psicoattitudinale lanciato stamattina, subito dopo l'inizio della puntata, con esiti negativi, insomma nessuno si sono avvicinati, vi riproponiamo il test. Sentiamo.
1: Cos'è? 2026 Fashion Week.
0: Ok.
1: Può fare paura a chi lo avrà.
0: Può fare paura a chi lo avrà. Sgomberiamo, non si tratta di malattie, non si tratta di altre, insomma, fobie, eccetera. Però può fare paura a chi lo avrà. Che formulato anche male. Però questo è l'italiano che abbiamo qua che circola da ste parti.
1: Scusa. Che argomitolo, me lo...
0: Sentiamo.
1: Io dico il debito scolastico.
0: Debito, no? La Peppa, dove sei andata al debito scolastico? 331 80 90 101 da casa, siamo a metà giornata, capite se siete belli lesti.
2: Riaccomitomelo. Scusa, non riesco a dirlo, mi si invela la lingua. Comunque
0: e non puoi partecipare.
2: Il pelo sulla lingua.
0: No, no, non amore. Puoi partecipare, amore. Fai un po' di esercizi, aiutala, riaggomitolamelo, anche Cenci l'ha fatto stamattina.
1: Amore, ascoltami la voce.
0: Devi sbattere la lingua sul palato.
1: Sì, su e giù, alto.
0: Poi anche per terra, sul pavimento, sulle pareti.
3: Un incubo.
1: No.
3: Massimo D'Alessandro.
0: Cosa ha detto? Massimo. Allora, scrivono poi l'ombra.
4: Ciao, sono Roberto da Torino. Roberto. È lo spavento.
0: Lo spavento, poteva essere,
5: era congruo.
0: Può far paura a chi lo avrà.
3: Riaggomitolamelo, l'invito al matrimonio.
1: No.
5: Beh, l'invito non fa paura.
1: Beh, no,
5: il matrimonio sì, ma
6: se devi fare le buste, estate.
0: Deve fare busta. Il desiderio, scrivono la bamba. No. Cos'è? Tu devi.
7: Riaggomitolamelo, l'esenzione dal pollo.
1: No. Riaggomitolamelo. Seguiamo. Il fallimento.
0: Ecco.
5: Era congruo anche questo. Riaggomitolamelo.
0: Dica.
5: Il ritardo.
0: Il successo. Paolo.
8: Riaggomitolamelo. È il futuro.
0: Per vedere come si.
5: Hanno indovinato.
1: Dai, il futuro.
6: No, scusa, ripetiamo. No, ripetiamo
5: congrua,
6: la definizione.
0: Ma dai, regina.
1: No, ragazzi, ascoltatemi bene. Può far paura a chi lo avrà.
0: Perché deve farmi paura?
5: Se una persona avrà un futuro è una cosa positiva,
1: può,
5: non fa
1: no,
5: paura.
1: Può far paura.
0: Aspetta, che magari vuol dire altra cosa che non sta dicendo.
1: Può far paura, cioè, perché con i tempi che viviamo.
6: Ma è peggio se non lo hai un futuro.
0: Scusa,
1: può far paura.
0: Scusa Regina, gli extracomunitari devi interpretare anche. Quindi, ma cos'è che vuoi dire? Perché fa paura?
5: Lei ha messo avrà perché è futuro, ha pensato al futuro, quindi metto avrà. A chi lo avrà?
0: No, non sto capendo nemmeno tu, e tu non sei milanese. Faccio fatica a capirvi tutti stamattina. Perché deve far paura? Spiegami, perché ti fa paura il futuro? Perché può far paura?
1: Vedendo a quello che c'è oggi, il futuro cosa sarà?
0: Ma io lo cambio il futuro. Sono chiamato in quanto essere umano, quindi essere, diciamo, superiore al regno animale, a cambiarlo. Perché mica vinceranno sempre questi quattro imbecilli.
1: Cambia prima se te lo permetteranno.
0: Certo te lo permette. Chi te lo permette? Sei tu, il mondo è tuo. Puoi uscire, per favore?
1: No, ragazzi, no. Allora, il futuro deve essere bello per tutti. Ma io non si augura.
6: Leggi il tuo futuro e uscire adesso con la forza, grazie.
0: Il tuo futuro è già finito.
5: È finito.
0: Perché va bene tutto, ma arrivare a ste cazzate, no?
1: Procediamo!

0: Vedi?
1: Meraviglioso.
0: Ti stava piacendo quello Gattus Cazzu Mandela, eh? Vigliacca. Allora abbiamo tempo, 11.37. Abbiamo tempo per farvi ascoltare una canzone nuova. Sono curioso perché è una coppia inedita. Vai tu, Belletri, vai.
2: Due delle cantanti italiane più apprezzate a tutte le età, Annalisa e Madame, con il loro nuovo singolo, Amica.

dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. R101.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: ragazzi, pranzo!
1: Mai!
0: Lunedì è The Toxic, basta, no, no. Lunedì mettetevelo anche te, Velletri. Adesso vi curo anche l'alimentazione. Una dittatura.
2: Guarda, se ce fai a spesa tu io accetto.
0: Devo sapere dove andate, con chi. Beh, si scherza. 11.46 c'è una ruota bellissima. Lo spalmi ovunque, meno gatto scazzo Mandela, ma anche i nostri ascoltatori lo cantano tutti. Guarda, allora, sette canzoni con il termine lontano nel testo o nel titolo, una faticaccia individuarne sette, perché ne avete mandati centinaia, sono tutte belle. Sentiamo le sette, però, prego.
3: Colore verde.
4: Buongiorno, procediamo, sono Simona da Bollate. La canzone che mi farebbe stare bene oggi col tema odierno è di Pino Daniele con Anna Verrà.
5: Bella. Canzone viola.
6: Buongiorno Imparagonabili.
0: Buongiorno Imparagonabili.
6: Per la canzone che mi fa stare bene e con la parola lontano nel testo e nel titolo, io sceglierei la regina Mina con Portati via da me.
7: Bella. Canzone blu.
8: Buongiorno alle 101, la canzone a tema che mi fa star bene, Every Time You Go Away, Paul Young. Ciao.
9: Canzone azzurra.
10: Buongiorno Imparagonabili, la canzone che mi fa stare bene con il termine lontano è So Far Away dei Dire Straits.
11: Canzone rossa.
12: Ragazzi, buongiorno. Valerio, la canzone che mi farebbe stare bene oggi con il termine lontano è Lontano dagli occhi di Gianna Nannini.
13: Canzone fucsia.
14: Io ho scelto Lontano dal mio sole di Neffa.
15: Sì.
14: Ciao a tutti da Lecce.
16: Canzone
0: ciao,
16: gialla.
0: Lecce.
17: Canzone a tema Stay Far Away So Close degli U2. Splendida, sceglietela. Ciao.
0: È lontano, lontano per tempo. Allora, tutte belle. A me piace in particolare Pino Daniele, ma anche

0: La signora Mina, che colore è la signora Mina? Viola, vuoi vedere che c'è viola?
1: Sì, sì,
0: quanto
1: sì.
0: Vuoi scommettere?
1: Punto 100 euro sul viola. Anch'io.
0: Guarda!
1: Vai, vai, è viola!
2: Canzone viola!
3: Buongiorno imparagonabili. Per la canzone che mi fa stare bene e con la parola lontano nel testo e nel titolo, io sceglierei la regina Mina con Portati via da me.
4: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto e come la

0: Che non ho fretta.
1: Questa canzone è palese, mette un plagio di Agaragascazzo Mandela.
2: Che bella, portati via. Il tuo sedere è tondo. È tondo ormai. È romboidale. Ma è vero che voi brasiliani ce l'avete migliore degli altri?
3: Beh, abbiamo un sedere, quello è sicuro.
4: Beh, anche noi ce n'abbiamo uno.
2: È vero, Aldo,
3: abbiamo tutti un sedere.
2: O se lo sono inventati.
5: È un mito.
4: Beh, dai, però ce l'hanno quasi nel DNA. Sembra.
2: Vabbè, portatelo via.
4: Grazie. No, come?
2: Cioè, lo vuoi lasciare qua? Lascialo qua per i buonazzi. Ora era la canzone che ti fa stare bene. Bellissima, Mina. Belle sì. Tutte, bravi, imparagonabili come al solito, che sto qui a ripeterlo. Tra un'ora, se ne avete ancora un'altra bella da condividere con noi di R101, mandate un vocale a questo numero:
6: 331 80 90 101.
2: A quest'ora tutti avranno già parlato di pallone, avranno fatto le loro critiche, i loro apprezzamenti, eccetera, eccetera. Non siamo riusciti a fare una puntata senza parlare. Però adesso due cosettine dobbiamo dire. Primo, per questo Frosinone, sto Cagliari che ai vertici.
5: Ieri il risultato ancora più sorprendente, questa vittoria 2-0 del Frosinone sul Como di Fabregas. E il Frosinone, assieme al citato Cagliari e alla Lazio, sono le tre sorprese di questo avvio di stagione. Lazio,
2: se vuoi,
5: prima
2: la Lazio
5: in classifica.
2: Insomma, è una squadra.
5: Beh, però non era attesa a questi livelli per questa
2: sto
5: stagione.
2: Cagliari, Corsaro,
5: il Cagliari, secondo
2: dice,
5: in classifica, il Frosinone che ha battuto il Como.
2: Merito.
5: A sorpresa anche ieri il pareggio 1-1 del Napoli a Firenze.
2: Il Napoli non in grano.
5: E poi il riscatto della Juventus e del Milan. La Juventus ha superato.
2: Perché c'era Del Piero ieri allo stadio per i 90 anni di qualcosa, di qualcuno.
5: Piero.
2: Di Scirea, se non sbaglio. Ah, poi ci ha lasciato nel weekend Sandro Mazzola.
5: E tante.
2: Oggi
5: funerale, weekend? Oggi pomeriggio.
2: Facciamo un saluto. Io da ragazzino ero un fan sfegatato. Pensa, tifavo anche Inter per Mazzola. Era così talmente. Sai che non mi ricordo benissimo, era talmente. Tanto bravo, tanto.
5: Sì, beh, sì, era una delle bandiere dell'Inter.
2: Figlio d'arte, no?
5: Sì, di Valentino Mazzola.
2: E
5: tra
2: poi
5: l'altro, ieri c'è stato questo episodio increscioso a Torino durante la partita con l'Atalanta. Gli ultra della Juventus hanno voltato le spalle durante il minuto di silenzio. Episodio condannato duramente dalla stessa società bianconera.
2: Vabbè,
5: e poi la vittoria del Milan sul tuo Lecce 3-0. Riscatto anche del Milan di Amorim.
2: Con i piccoli fate ste robe, poi con i grandi vi bastone. Vabbè, Frosinone, intorno al Frosinone, che è, diciamo, la provinciale più sorprendente. Perché
4: sì,
2: il Cagliari, insomma, ha un lungo corso in Serie A. Cioè il portiere, mi dicevi che.
5: Il portiere ha preso 9 in pagelle, nelle pagelle di ieri, perché è stato grande protagonista della vittoria.
2: Ma è quello che sta con Belen?
5: No, quello si dice sia il portiere dell'Udinese.
2: Si dice, c'è sta roba. Vedi, noi uniamo,
4: ma è un pettegolezzo, non è confermato.
2: Uniamo allo sport il pettegolezzo, cioè questo portiere dell'Udinese.
5: Okoye.
2: Hai capito, Okoye?
4: Okoye.
2: Ed è il portiere dell'Udinese che sta timbrando.
5: Belen Okoye.
2: Vabbè, quando toccherà a me, ditemelo,
7: Procediamo!
8: Ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: vita, un incidente, un bruttissimo incidente, uno dei nostri, uno dei miei amici, e per cui oggi è stato veramente difficile, però insomma il pensiero è stato sincero, sì. A Davide ci ha sostenuto. Grazie, è stata una bella puntata. Chi ha lavorato per la televisione?
1: Canepa.
0: Chi ha lavorato per la radio?
1: Marcello Zoana.
0: Il caporedattore?
1: Aldo Preda.
0: Buongiorno. Sabrina Bambi.
2: Buon lunedì a tutti.
0: Regina Saraiva.
3: A domani.
0: Che Dio ci accompagni. Torniamo domani. Grazie a tutti. Arrivederci.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buona, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Fammi un po' vedere qua. 5 in punto, proprio c'è scritto così. 5:00, suonata la sveglia, o meglio anche la sigla di questa nuova puntata tutta da affrontare come la giornata che si prospetta davanti a noi, davanti ai più svegli d'Italia. Buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia. E tutti quanti voi al 331 80 90 101, vai con le vostre voci.
2: R101.
0: Buongiornissimo, i più

0: finito? È finito il corretto anche di Cheap Thrills, il primo disco di oggi, quello di sia quel che sia. Vi diamo come sempre il buongiornissimo dalle 5 alle 7 qui su R101, dopo aver ascoltato la replica del Procediamo, grandissimi, tutta la compagnia che salutiamo, che arriverà anche oggi come sempre dopo le 9, dopo le due ore di buongiornissimo, quelle due altre con la banda di R101. Insomma, vabbè, noi veniamo alle prime due ore di diretta di quest'oggi, intanto dicendovi che sono le 5.05, è martedì ed è il 22 di settembre. Andiamo, scaldiamo la voce. A me sembra di sentire sta canzone, pezzo bello, famosissimo di Fortis, da una vita, invece da 22 giorni praticamente, da quando siamo rientrati dalle vacanze. Vabbè, sembravano passare veloci i giorni, invece sto settembre pare, mi dà l'impressione come se non finisca mai. Parlando di vacanze, abbiamo un amico proprio che è ancora lì e ci vuole salutare di primo mattino, sentiamolo. Sentiamo.
1: Siamo ricchi, dai Olanda e Diego, siamo di Torino ma siamo in Sardegna in vacanza.
0: Là.
1: Ora ce ne stiamo andando a Olbia per prendere il traghetto e rientrare
0: nella
1: nostra bellissima penisola per farci un'altra settimanina in montagna. Buongiorno. Siamo ricchi e forza Inter sempre.
0: Ecco, vabbè, a parte il finale che lascia il tempo che trova per a queste parti, ecco, diciamo, vabbè, però per il resto vedi, c'è ancora gente in vacanza. Mi stavo chiedendo cosa fanno quelli in vacanza svegli alle 5, perché hanno da prendere il traghetto, quindi va bene, buon rientro, vacanze, ma ancora vacanze, c'è una gente in vacanza, ma quando finisce quest'estate? Tra l'altro a livello proprio di calendario è oggi, mi pare, no? L'autunno in Italia inizia ufficialmente con l'equinozio tra il 22 e il 23 di settembre, per cui oggi è l'ultimo giorno ufficiale di estate da calendario, climaticamente parlando, non lo so, pare non voglia finire mai, vedremo, ancora bellissime giornate un po' su tutta Italia, temperature al di sopra della media del periodo, e ci stava bene un l'estate sta finendo oggi, caspita, non ci ho pensato, l'estate sta finendo, ma sarebbe stato veramente troppo banale, troppo semplice. Vabbè, 331 80 90 101 a vostra disposizione, perché cosa, su cosa avvertirà la prima chiamata di oggi, la prima sfida dei più svegli. È arrivato, un po' in ritardo, ma è arrivato. Io butto idee così in diretta e poi il buon Edu in regia è tempestivo, va a prendermi. È finita, infatti, oggi con oggi è chiusa per davvero. Ma come si apre il buongiornissimo oggi? Dai, ci sarà una sigletta che ci porta, ci indirizza verso un argomento. Dai, forza, forza, ce l'abbiamo.
2: La benzina ogni giorno e la nera cede e precipita.
0: E Valutation. Niente, abbiamo iniziato questa settimana con polemiche. Ieri il sondaggione con il bollo sì, il bollo no. Avete partecipato in tanti, avete detto la vostra. Oggi facciamo il consueto giro d'Italia che di tanto in tanto proponiamo qui è il di primo mattino, per capire dalle vostre parti com'è la situazione benzina. Credo non buona, no buona, no good da nessuna parte. Quindi cerchiamo attraverso la vostra testimonianza quell'area di servizio, quella pompa di benzina un po' più conveniente delle altre. Ce ne sarà una che costa meno delle altre. Da qualche parte la scoveremo, la troveremo e l'andremo a prendere d'assalto. 331 80 90 101 giro d'Italia nelle aree di servizio, ditemi un po' com'è la situazione prezzi, grazie.

0: dimenticarsi alle 7 per esempio del verdetto finale. Pensa che tragedia sarebbe per noi più svegli d'Italia e per il buongiornissimo strutturato su di voi per farvi partecipare, per rendervi partecipi appunto di tutto quello che si parla sull'attualità. Ieri abbiamo parlato del bollo, sì, bollo no, grandi polemiche chiaramente. Oggi abbiamo aperto con la benzina, che è un argomento che rallegra un po' la gente, no? Gli umori di tutti, soprattutto in questo periodo. Però oggi posso dirvi che il 22 di settembre, intanto è San Maurizio, salutiamo tutti i Maurizi all'ascolto, Maurizi e Maurizie, chiaro? Vabbè, così è un'informazione utile da sapere. Se avete parenti, amici, colleghi che si chiamano Maurizio, vai, scriveteli su alle 5 e mandategli gli auguri, sarà felice di riceverli a quest'ora. Se magari dorme ancora. E si celebra anche la giornata mondiale senza auto. Pensa un po', un evento internazionale dedicato alla mobilità sostenibile. Magari su questo tema ci torneremo tra le 6 e le 7 con una sfida ad hoc. Vediamo come impostarla e metterla giù. Nel frattempo sarebbe appunto da andare a piedi stamattina oppure comunque nelle mattinate di queste settimane complicate dal punto di vista del rifornimento carburante, Fammer pieno, mamma, c'è da piangere un po' in tutta Italia. Ed è partito il Giro d'Italia proprio grazie alla vostra testimonianza. Vogliamo capire se c'è un'area di servizio, una pompa di benzina dove si paga un pochettino meno di questi 2 punti eccetera eccetera al litro tra diesel e benzina. Da chi voglia partire? Sa, forza, venite.
1: Ciao Riccardo, buongiornissimo Edo, buongiornissimo a tutta Italia. Giuseppe da Partenico, ciao. Provincia di Palermo.
0: Sicilia,
1: allora, diciamo
0: Sicilia.
1: Che io ogni giorno metto una media di 100 euro di gasolio. Allora, gasolio alla pompa, sempre parlando di se serve, se è mai servito.
0: Beh, perché certo, ci mancherebbe
1: completamente.
0: Certo.
1: 2,43 diesel. 2,15 benzina.
0: No buono,
1: una
0: no buono.
1: Buonissima giornata a tutti.
0: Ok, no, non scenderei fino a Palermo a questo punto, perché la si paga abbastanza cara, come un po' dappertutto stanno arrivando i vostri prezzi. Leggetemi i display che vedete di fronte a voi nel passaggio, insomma, dal tragitto che state compiendo questa mattina in auto, sul mezzo di trasporto che state conducendo. Palermo, quindi Sicilia, prima c'era la Sardegna, le isole sul pezzo subito qui nel buongiornissimo oggi. Questo mi fa molto piacere, aspettando ovviamente tutti gli altri al 331 80 90 101. Yes, enjoy the music.
2: R 101.

0: 5 e 21 su R101. Ci diamo il buongiornissimo come ogni giorno dalle 5 alle 7 qui con i più svegli d'Italia alla ricerca questa mattina nella prima ora, quindi fino alle 6, dell'area di servizio più conveniente per il nostro rifornimento. Ci sarà? Ci sarà, la troveremo? In base alla vostra testimonianza siamo qui ad aspettarvi al 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Ascolta R101 dal tuo

0: www.fileni.it.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Inizio di giornata con nubi sparse sulle regioni adriatiche e parte del sud, associate a sporadiche piogge sulla Puglia adriatica e i versanti tirrenici della Calabria e della Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d'Italia. Nel pomeriggio fase instabile in Calabria e Sicilia con locali rovesci o temporali possibili soprattutto tra l'interno e il basso Ionio. Schiarite sull'Adriatico, nubi in aumento invece nell'ovest del Piemonte e nel basso Lazio, dove non si esclude un breve rovescio nel Frusinate. Temperature massime in diminuzione al nord nelle zone interne ed adriatiche della penisola. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ringrazia Alanis Morissette, la sua thank you su R101 alle 5:28 qui nel Buongiornissimo. Ringrazia, sai perché? Perché la scorsa settimana è stata protagonista qui del Buongiornissimo, giusto. Nell'ambito del torneo intitolato Festival Barissimo, se vi ricordate, i più attenti lo sapranno, era in sfida dal 1996 con Ironic contro Brancale, Deglia, insomma il trio delle meraviglie tutto di quest'anno con Al Mio Paese. Vinse appunto Alanis, grazie a voi, grazie alle vostre cantate in quel caso lì, in quel torneo lì. Quando torniamo a giocare, a cantare? Domani, direi domani, l'ho deciso adesso, cioè tutto una cosa... All'istante, si decidono le cose così come vengono, come arrivano, noi le prendiamo, prendiamo in considerazione però l'argomento lanciato stamattina, la sigletta che abbiamo fatto sentire intorno alle 5 era questa qua per farvi giocare. A voglia, mannaggia, Svalutation. Stiamo facendo giro d'Italia sentendo e raccogliendo prezzi al 331 80 90 101, che si leggono magari dai display monitor delle aree di servizio. Stiamo cercando proprio quella pompa di benzina un po' più conveniente delle altre, se si può parlare di convenienza quando ormai i prezzi sono impazziti tra diesel e benzina. Siamo partiti da Palermo con un 2,43 al diesel, 2,15 alla benzina, insomma benzina ancora carissima, 2,15 carissima, però forse la più conveniente. Sentiamo il prossimo, dove andiamo?
1: Buongiorno Riccardo, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Davide di Gambolò Province Pavia, ti ascolto tutte le mattine.
0: Grazie.
1: Riguardo carburante, praticamente sono nella zona di Vigevano, Abbiategrasso, Gabrasco, qui sì, non siamo messi bene, 2,30 ore, 2,40 ore, e distributori convenienti non ce n'è.
0: Non ce n'è. Perfetto.
1: Grazie. Bisogna fare qualcosa,
0: che lo dice a me.
1: Comunque
0: che
1: io da ieri ho cominciato ad andare a lavorare in bicicletta, sono vicino,
0: bravo,
1: a 500-600 metri, mi va bene. Però stamattina mi ha accompagnato l'amorosa. Ciao Riccardo, buona giornata.
0: Ciao. Stamattina ha accompagnato l'amorosa, ma in bicicletta? Sono andati al lavoro in bicicletta.
1: Ah, Riccardo, perdonami, puntualizzo, non mi ha accompagnato in bicicletta l'amorosa, in macchina, perché faceva freschino stamattina. Le 3:30.
0: Cioè, te credo. La sveglia alle 3:30 per portarti a lavoro in bici, col freschino che c'è giustamente in questi orari il 22 di settembre. Però mi viene buono questo messaggio qui per la giornata mondiale senza auto che si celebra proprio oggi. Teniamolo lì, teniamolo magari poi anche per la seconda ora, dove imposteremo qualche sfida proprio su questo tema. 331 80 90 101, prossima pompa di benzina un po' più conveniente, la stiamo cercando, dai, su, forza.

0: Dai, dai, cerchiamo un'area di servizio conveniente, se si può usare questo termine in questo periodo, per fare il pieno. Noi facciamo il pieno sempre di buona musica, e questo è il claim che ci piace, per esempio, stamattina usare qui su R101. Però dove si può risparmiare? Dai, andiamo, dove andiamo? Qual è la pompa di servizio?
1: Ciao Ricky, buongiornissimo, sono Maurizio da Crema. Grazie per gli auguri dell'onomastico.
0: È vero,
1: allora,
0: San
1: la
0: Maurizio,
1: benzina qui è 2,11 e il diesel a 2,23.
0: Beh,
1: come il nostro amico di Vigevano, io non posso andare in bicicletta perché sono 80 km e arriverei nel pomeriggio a lavorare, quindi non
0: certo
1: si può. Quindi avanti con la macchina. Ciao a tutti, buongiornissimo, ciao ciao.
0: O sei Pogacar che va a lavorare in bici per lavoro proprio, lo fa e anche in maniera abbastanza spedita, oppure si deve aggiustare in qualche modo anche in questa giornata così particolare. Però attenzione, cioè 2,23 il diesel, mi ha detto, è tantissimo. In generale, in linea di massima è enorme, cioè un prezzo che non avremmo mai pensato. Però... stando a tutti gli altri che stanno arrivando, per il momento lo prendiamo come il vincitore. Ma siamo solo alle 5.36, abbiamo superato da poco la prima mezz'ora di gioco. C'è un'altra, dai, veloce, veloce, veloce.
2: Buongiornissimo, Ricky Mari da Udine.
0: Ciao.
2: Sono appena passato davanti al distributore più conveniente.
0: Dai.
2: E il diesel è a 2.32.8 e la benzina
0: no.
2: A 2.16.8.
0: No.
2: Buona giornata.
0: Oddio, la benzina ancora potrebbe andare, sempre cara, ma potrebbe andare. Niente, diesel rimane quello sotto quello di Crema. Per adesso vince quell'area di servizio di Crema. Prendiamola in considerazione, continuate così, raccontatemi un po' com'è la situazione dalle vostre parti. 331 80 90 101.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernie ha appena detto che esce a fare un giro in macchina. Non conviene, sai, in questo periodo. Però, vabbè, se è proprio necessario. Allora ditemi se c'è un'area di servizio un po' più conveniente rispetto alle altre. Stanno raccontando questo, il prezzo ai display e monitor al 331 80 90 101. I più svegli d'Italia tra pochissimo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo, R101.
4: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
5: Venghino, venghino qui su R101, si fa il pieno di buona musica fin dalle 5 del mattino, anche prima in realtà, 24 hour mi viene da dire, ed è gratuita addirittura, quindi rifornitevi pure usando anche lo spazio delle canzoni che vi fanno stare benissimo. Questo succede ogni ora tra i minuti 40-45, ora sono 5:46, un ciccinini in ritardo, ma recuperiamo subito con questa richiesta, dai, sentiamo.
6: Ugo Moreno da Rimini, la canzone che mi farebbe star bene sono i Cameo con What's Up, ciao!

0: Salutiamo, ringraziamo Moreno da Rimini per aver richiesto questo pezzaccio bellissimo di anni fa. Veniamo all'attualità, dai, 5.50, stiamo per chiudere quasi la prima ora del buongiornissimo di oggi, alla ricerca di un'area di servizio, non dico convenientissimo, più conveniente rispetto alle altre in questa situazione tragica. Per i nostri rifornimenti, allora sentiamo, innanzitutto la situazione vedeva Crema in vantaggio, un distributore, la Crema dava 2.23 con il diesel e 2.11 la benzina, sempre carissimo, però è la più conveniente che abbiamo incontrato finora, grazie a voi. Sentiamo dove andiamo adesso, dai.
1: Buongiorno Ricky, qui la benzina è 2.19 a Roma, quindi a Roma. Forse il metodo per risparmiare è andare a piedi,
0: sì.
1: L'unica
0: oggi
1: alternativa
0: poi
1: che mi viene in mente, mm-hmm. O volare, però
0: volare.
1: Sulle ali fare poco affidamento.
0: Andare, 2.19 di benzina, mi ha detto il diesel, peccato perché io ho il diesel, giustamente tra le due, quale... ovviamente la più cara devo avere, no? Certo, comunque va bene, grazie. Da Roma dove andiamo?
2: Buongiorno Ricky, sono Salve. Angelo da Moncalieri, provincia di Torino. Abbiamo un distributore che ha al prezzo della benzina, perché il diesel non lo guardo, non mi interessa,
0: allora...
2: avendo la macchina benzina, 202, ed è l'unico nei dintorni che ha quel prezzo lì, se no siamo 12, 14, anche 17 centesimi in più in giro. È l'unico 202 a Trofarello,
0: Trofarello,
2: provincia di Torino.
0: Oh, che bello.
2: Ciao Ricky, buona giornata.
0: Ciao, grazie a te. Sai che vabbè, io avendo il diesel, l'ho appena detto, non sei riuscito ad aiutarmi, però per quelli che hanno l'auto a benzina, 202 per il momento è la più conveniente da questo punto di vista. Bisogna andare a Moncalieri, c'è il famoso detto che da Turin a Moncalieri anche gli asu vanno a pe, cioè non lo so, c'ho questa cosa in testa, è una roba che mi trascino da bambino, significa che da Torino a Moncalieri anche gli asini vanno a piedi. Ecco, l'asino, magari possiamo tornare agli asini, ai cavalli, farci aiutare da loro nei nostri trasporti, tragitti. Quanto sarà de biada? Pochissimo rispetto alla benzina e al diesel. Potrebbe essere un'idea. 331 80 90 101. Ma può venire Mengoni a cantarci No Stress? Ma siamo stressatissimi qua a leggere e a fare rifornimento. Altro che, vabbè.

0: Ciao Ricky,
1: ehi.
0: La stazione di servizio più conveniente,
1: Sì.
0: ce l'aveva mio papà più o meno 30 anni fa, quando il gasolio
1: certo.
0: costava 700 lire al litro, non come adesso. Ciao ciao Enrico d'Aosta.
1: Mamma che ricordi, vabbè le lire addirittura siamo andati a recuperare, grazie grazie, no stiamo cercando quelle attuali, purtroppo quelle attuali, quelle più un po' più convenienti con un giro d'Italia strepitoso. Abbiamo ancora Crema che comanda, un distributore a 2,23 per il diesel e 2,11 per la benzina. Andiamo dove?
2: Riccardo, buongiornissimo.
1: Ciao.
2: Sono Lorenzo e qui a Grosseto il
1: sì.
2: diesel sta a 2,26 e la super sta a 2,08. Ciao.
1: 2,08 ha detto, ok, preso, diciamo non vince la gara, però cioè, sempre alto tutto, ok, abbastanza conveniente. 2,26 non vince su Crema per un'antichia lì in Toscana. Oppure
3: buongiorno a tutti, Gianluca tassista da Roma.
1: Ciao.
3: Io ho fatto benzina stamattina
1: sì.
3: a 2,09.9. Il diesel credo che stesse a 2,19.
1: Quella
3: ha vinto una decina di centesimi di più.
1: Un saluto a tutti gli amici tassisti, chiaramente, che scelgono R101 in particolare, quindi li salutiamo in tutta Italia, in particolare il nostro amico qua di Roma che c'ha, però non è, Roma è grande ragazzi, dove l'andiamo a prendere adesso sto distributore più conveniente di tutti quelli che abbiamo sentito? Bisogna essere un filo più precisi, però 2,19 il diesel, viene, vado a fare il pieno là. Solo che poi non riesco a tornare a casa con quel pieno lì, che faccio pochi chilometri comunque. 331 80 90 101. Si chiude la prima ora del buongiornissimo con un dai dai dai. Comunque sia dai dai.

0: Allora, saluto Francesco che scrive in extremis qua della prima ora del Buongiornissimo. Di ritorno dalla Francia per un viaggio di lavoro a Parigi, ho fatto il pieno a 2,89. 2,89 il diesel, cioè ragazzi, aspettando quindi una nuova révolution française, che da quelle parti ne sanno qualcosa. Andiamo con le prime notizie qua dall'Italia e dal mondo e torniamo col Buongiornissimo tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Dopo le nuove norme sulla scuola annunciate da Meloni, è arrivato il richiamo di Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice. La scuola è aperta a tutti, è la più grande leva di integrazione. Il ministro Valditara ha ribadito la necessità della padronanza della lingua italiana per evitare discriminazioni. Dopo l'attacco degli Houthi alla base saudita di Taif, in cui è stato colpito un caccia italiano, Palazzo Chigi ha deciso di rimodulare i contingenti nel Golfo. Le ipotesi sono la movimentazione dei militari verso territori più sicuri o la riduzione. Il ministro Crosetto ha assicurato la continuità delle attività operative. Francia al lavoro su una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha parlato con Trump a margine dell'Assemblea generale. Intanto l'alta rappresentante europea Callas ha lanciato l'allarme sulla missione Aspides. Abbiamo bisogno di altre navi, ma non ne abbiamo. Oggi a New York è previsto l'incontro fra Trump e Zelensky. La guerra in Ucraina deve finire, il monito del presidente americano sui social. Il leader ucraino ha incontrato ieri in Irlanda il direttore della CIA Ratcliffe. La Casa Bianca lancia la nuova Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. È la risposta alle proteste arrivate dopo il bando di CNN Politico e MS Now. Le tre emittenti hanno annunciato una causa, mentre il pool di TV che segue il presidente smetterà di coprire gli appuntamenti. Chico Forti ha ottenuto la semi-libertà. Il 67enne detenuto per 25 anni in Florida dopo un ergastolo e rientrato nel maggio 2024 in Italia passerà più tempo fuori dal carcere di Verona. Continuerà a svolgere attività di volontariato, ma le 40 ore attuali saranno ampliate. A febbraio l'udienza sulla libertà condizionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Ci sono i più svegli d'Italia, alle 6.03 nel Buongiornissimo di oggi, questo martedì 22 di settembre. Abbiamo fatto il pieno di buona musica, ovviamente nella prima ora, continuerà ad essere così anche nelle altre successive ore qua su R101. Ecco, il pieno di benzina è meglio lasciarlo stare oggi più che mai, e vi spiego anche il perché tra poco.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo,

Se ne vanno i Maroon 5 e Kendrick Lamar ad aprire la seconda ora del buongiornissimo di oggi. Da Riccardo Russo qui al microfono, Edoardo Mondino in regia. Pronti i più svegli d'Italia a capire come impostiamo la sfida di oggi in attesa della banda che arriverà dopo il verdetto finale delle 7. Oggi 22 settembre, ragazzi, è una giornata particolare perché si celebra la giornata mondiale senza auto. Dove? In garage? Se ce l'hai, se ce l'hai. Nel parcheggio, nel parcheggio. Un diesel costa tanto, allora fare benzina. Abbiamo capito, l'abbiamo sentito nella prima ora, grazie alle vostre testimonianze al 331 80 90 101. Un evento, quello di oggi, internazionale, pensate, dedicato alla mobilità sostenibile, no? È chiaro, un progetto che punta a far sì che le città si allontanino da una società dominata dalle automobili e nel tentativo di ridurre l'inquinamento e la congestione, insomma, del traffico nelle varie città. L'associazione è intitolata World Car Free Network e dice che l'iniziativa punta a fare pressione su urbanisti e politici affinché privilegino proprio altre forme di spostamenti, tipo la bici, la camminata, raga, a piedi, a piotte, via, il trasporto pubblico, anziché l'automobile. Ed è proprio qui che nasce il sondaggissimo di oggi. È proprio come se, facciamo un esperimento, se oggi, come per magia, sparissero tutte le auto del mondo, anche quella lì che state guidando voi adesso, con quale mezzo preferireste muovervi o spostarvi? Vorrei capire se siete, che ne so, nel team bici, perché la usate spesso, vi piace, siete abituali all'uso della bicicletta e ce la fareste andare a lavoro, perché poi dipende, se ci sono spostamenti lunghissimi, bici è una faticaccia oggi. Allora, che ne so, mezzi pubblici, se siete ovviamente nelle grandi città, medie, piccole città, nelle piccole città è un po' più difficile, bisogna avere un servizio più che adeguato, non so, a piedi, quest'ora a piedi, mannaggia, secondo me, non lo so, monopattino, per dire, ormai è in uso quotidiano, lo usano sempre più spesso, sempre nei grandi centri e non solo, non mi viene in mente nient'altro, per spostarci cosa può, lo skateboard, mi è venuto in mente. Da giovani, mazza, quante cadute, quante ginocchia sbucciate. Vabbè, questa non la prenderei in considerazione. Oppure sì, adesso per tornare anche un po' Pischelli, pensa ad arrivare in ufficio con lo skate, bellissimo. 331 80 90 101. Alle 7 stileremo il podio dei mezzi alternativi preferiti da voi. Va bene? Dai, partiamo. Voglio capire in quale squadra giocate, partecipate. Come vi spostate oggi senza auto?

0: 22 di settembre, San Maurizio. Così buttiamo lì un'altra informazione per tutti i Maurizi all'ascolto. Auguri, auguri con buon onomastico. Se avete amici, parenti, colleghi, oggi non fate brutte figure, perché ve l'ha detta la radio, la vostra radio preferita nel Buongiornissimo, dove affrontiamo la giornata mondiale senza auto, che va un po' a cozzare con la radio. Cioè, io mi sto dando la martellata sui Maron Glacé, perché l'ascolto più grande per le radio arriva proprio dall'auto radio, e oggi invitiamo tutti ad andare in giro con mezzi alternativi. Ma attenzione, e qui è questa è la cosa importante: nel 2026 spero che voi abbiate tutti quanti scaricato l'app sul vostro smartphone, no? Di R101, bella lì, pratica, funzionale, in tutto il mondo ci potete sentire con qualsiasi mezzo di trasporto alternativo, quindi non perdiamo ascoltatori da quel punto di vista. Meno male, va, l'abbiamo aggiustata così, grazie all'internet. Dai, sentiamo i mezzi di trasporto alternativi scelti da voi oggi, prego, andiamo.
1: Ciao Ricky, sentiamo. Buongiorno, io Ciao. Faccio tutte le mattine 107 km per andare a lavorare, più altri 107 ovviamente.
0: Come li facciamo?
1: Per tornare a casa. La bici potrebbe risultare scomoda, però se potessi scegliere andrei con l'elicottero, ecco. Beh, potrebbe essere comodo.
0: Beh, penso arrivare in elicottero, dove la parcheggio? Devi avere l'eliporto anche in ufficio, vicino all'ufficio. Oddio, con i prezzi dei carburanti la vedo un po' complicata, pieno, figurati alla macchina, figurati all'elicottero. Vabbè, comunque questo non l'avevo tenuto in considerazione, lo spostamento in elicottero fa molto ridere. Andiamo avanti, sentiamo il prossimo.
2: Buongiorno,
0: arriva
2: Luca,
0: in mongolfiera adesso.
2: Il periodo meglio comunque ho dovuto fare pendolare, quindi il treno è molto molto bello come
0: treno.
2: Mezzo di spostamento. Il problema è che devo prendere la bici per arrivare alla stazione, poi prendevo il treno, poi prendevo la bici per arrivare al lavoro. Ci mettevo
0: bello.
2: Una fracca, però ammetto che lo spostamento in treno era bellissimo, anche adesso non posso, cioè non c'è una ferrovia, o la costruisco io per andare al lavoro, ma non penso sia il caso.
0: Grazie, bene, mettiamo anche lì tutti i mezzi alternativi che non avevo considerato: treno, elicottero, dicevamo mongolfiera. Pensa che bello, un bel viaggetto, un po' freschetto a questo orario qua in questi giorni, però ci può stare. 331 80 90 101, alle 7 voglio il podio dei mezzi alternativi preferiti da voi quest'oggi. Da Genova a Napoli come ci andiamo? Intanto con buona compagnia Alfa Gigi D'Alessio, poi decidiamo con quale mezzo. Grazie.

0: dividerà.
1: Eh beh, uno dice giustamente tra gli ascoltatori, da Genova e Napoli ci vai in mare, a nuoto, a mezzo alternativo, un po' lunga, può fare dei cose, ci sono i traghetti magari un po' più pratici. 6 e 18, cerchiamo mezzi alternativi preferiti da voi quest'oggi nella giornata mondiale senza auto al 331 80 90 101. Vado di pausa a caffè e torno subito.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo, RG101.
2: Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow hands, like sweat dripping down my bed. Ascolta R101. Golden Ticket.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
7: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal casa, Febal casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.

0: house.fileni.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
8: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por il Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
12: R101 Meteo.
13: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvi sparse su Valpadana centrale, regioni adriatiche e parte del sud, associate a sporadiche piogge su Appennino Molisano, Puglia centrale, Reggino e Messinese. Fase instabile in Calabria e Sicilia, con locali rovesci o temporali possibili soprattutto tra l'interno e il basso Ionio. Non si escludono brevi precipitazioni anche nel basso Lazio. Temperature massime in diminuzione al nord nelle zone interne adriatiche della penisola, con valori non oltre i 26 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
12: R101 Meteo con
14: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Il sound è quello inconfondibile dei Planet Funk su R101 alle 6.29. Il buongiornissimo è servito come ogni mattina tra le 5 e le 7 in attesa della banda con Riccardo Russo. I più svegli d'Italia intenti a trovare dei mezzi di trasporto alternativi per questa giornata particolare, perché oggi si celebra la giornata mondiale senza auto.
1: La macchina è qua, devi metterla là.
0: Lasciala là parcheggiata in garage, in auto rimessa, dove volete, però dobbiamo scegliere, quindi per spostarci, per andare a lavoro, con quale mezzo. Se stanno venendo fuori di bizzarri, abbiamo sentito chi vorrebbe prendere l'elicottero addirittura, proprio senza badare a spese, tanto chi se ne frega. Ovviamente in treno, ok, ci sono i mezzi pubblici che stanno salendo nel sondaggio di questa mattina, certo, però ci manca il servizio, diciamo, proprio presente su tante città, e per alcuni comunque rimane un po' scomodo. Sentiamo altri mezzi alternativi.
2: Beh,
0: prego.
2: Io utilizzerei il rickshaw, che utilizzano a San Vito, o anche per fare un esempio in Cina,
0: sì, certo,
2: per
0: certo,
2: portare i miei figli a scuola.
0: Sì.
2: Altre alternative non ne ho, monopattino, bici, e non vanno bene.
0: Non vanno bene, meglio il rickshaw, quindi tu ti metti là davanti a correre, però devi c'è sempre l'omino che corre per portare il rickshaw, e dietro i passeggeri, però lo prendo, bello, divertente come cosa. Cioè, mi è venuto in mente anche il tandem, quello che si usa magari nelle città balneari, sei quello a quattro così, tutti in giro con i tandem. C'è la miseria. Vai, ancora, sentiamo altri.
3: Buongiornissimo Ricky, Michela da Cremona. Io, se potessi scegliere un'alternativa,
0: sì,
3: alla macchina che,
0: sì,
3: mi sta costando un rene, vorrei poter usare il teletrasporto.
0: Bello,
3: molto economico,
0: bello,
3: veloce,
0: certo,
3: indolore.
0: Sì.
3: E vabbè, sogniamo, che ormai ci è rimasto solo quello, l'unica cosa che non ci hanno ancora tassato.
0: Ed è gratis, bravo.
3: Buongiornissimo a tutti.
0: Sognare, non costa niente, il teletrasporto, ne ho sempre sentito parlare, è incredibile, 2026 ancora nessuno che l'abbia inventato, non siamo ancora riusciti a materializzarci e rimaterializzarci in un altro posto così, schioccando, incredibile, eh? Vai, ancora.
4: Ciao Ricky, buongiornissimo.
0: Ciao
4: a tutti, da Vincenzo, provincia di Novara.
0: Sì.
4: Allora, a me piacerebbe prendere i mezzi pubblici a questo punto, se non
0: l'abbiamo
4: devo
0: detto,
4: toccare la macchina. Peccato che hanno tirato via un sacco di treni, hanno tirato via un sacco di autobus, e quindi anche lì sarebbe sarei io penalizzata.
0: Il servizio non è
4: efficiente. Da dove abito al lavoro, ad esempio, non c'è un mezzo diretto.
0: E mancano i servizi, quindi, in questo caso. 331-80-90-101. Dai, mezzi alternativi. Alle 7 daremo il podio di quelli preferiti da voi oggi.

0: Su R101 nel Buongiornissimo si celebra oggi la Giornata Mondiale Senza Auto, un evento internazionale dedicato alla mobilità sostenibile, un progetto che punta a far sì che le città si allontanino da questa società ormai dominata dalle automobili, nel tentativo certo di ridurre l'inquinamento e la congestione. Sentiamo i mezzi alternativi dei più svegli d'Italia oggi. Come andiamo al lavoro? Dai,
1: bellissimo,
0: dai, prego.
1: Riccardo.
0: Ciao.
1: Io che ho la patente da sempre, ma uso la macchina solo se mi serve. Nel senso che per andare a lavorare prendo l'autobus oppure vado a piedi. Lavoro a 7 chilometri, sì. Quindi sostenibile? Spero di sì.
0: Certo, e poi sei a piedi adesso, questo hai anche proprio il fiatone da chi si stava spostando in maniera, ecco così, a piotta, anche di corsa, anche se uno poi è in ritardo. Certo, ancora avanti,
2: ciao,
0: prossimo.
2: Ricky, buongiornissimo.
0: Ciao.
2: Un mezzo alternativo,
0: sì.
2: A cavallo. Il problema sarebbe sì. Doverlo poi parcheggiare fuori dalla
0: un pochino adesso è diventato,
2: perché dove lavoro io è sotto il sole tutto il giorno.
0: No.
2: Per questo.
0: Non va bene, no, poi insorgerebbero tutte gli animali, l'associazione degli animalisti, lì chi li sente più, chiaramente, giustamente, no, protezione anche del cavallo, quello mezzo alternativo, stiamo tornando troppo indietro, ragazzi, ci eravamo proiettati col teletrasporto, adesso siamo tornati addirittura al cavallo, vai ancora, un altro mezzo alternativo.
3: Io penso che privilegierei la bicicletta, perché
0: beach.
3: Fa anche bene al movimento fisico.
0: Certo,
3: un bacio
0: certo.
3: A tutti e buona giornata.
0: E comunque sia, bicicletta, a piedi, in treno, insomma, col teletrasporto forse un giorno, un domani, sempre l'app di R101 sul vostro smartphone, così non perdete nulla, anche perché sennò cioè, uno lascia a casa l'auto con ovviamente l'autoradio e dice come la sento io, la mia radio preferita, e c'è l'app sul telefono, con qualsiasi mezzo voi vi spostiate oggi o in futuro, ci siamo e ci saremo sempre. Va bene, così come ci sono anche nei mezzi alternativi, abbiamo detto la bicicletta, la usano spesso anche questi qua, sentili, sentili.
4: Andiamo stasera a fare la solita sgambata.
5: Ecco, dove andiamo?
0: La sgambata.
5: Io direi andiamo a cenare da una mia zia Pinerolo, e poi torniamo in un'ottata.
0: Ma in bici?
6: Scusa, ma sono 1200 chilometri.
0: Che cosa sono
4: 1200 chilometri?
0: Che cosa sono? In bici dopo il lavoro.
4: E allora signori tutti, a Pinerolo!
0: A Pinerolo! Alla bersagliera? Anche alla bersagliera.
4: A Pinerolo!
7: Dove ha messo la sua macchina?
0: No.
6: Qui dietro l'angolo vicino lassù.
0: No, non vale.
4: Allora andiamo a fare questa gita. A Pinerolo.
0: Stanno trassando. 331 80 90 100...

0: pienissima invece qua la piazza, di gente che cerca mezzi alternativi per spostarsi oggi anziché la propria automobile nella giornata mondiale senza auto, ma con R101 nelle cuffiette, con l'app sul vostro telefono scaricato ormai da anni e anni e anni, giusto? E dalla quale potete sempre scegliere anche una canzone che vi faccia stare bene. 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9 non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: Da acqua e

0: 24 settembre al 1 novembre scatta Ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.

0: appuntamento che R101 vi offre tutte le ore, in tutti i programmi, in ogni momento della giornata. Voi tramite il 331 80 90 101 potete lasciare lì il vostro titolo, la vostra canzone preferita, quella che vi fa star bene, e poi aspettare il vostro momento. 3 minuti 40 45 realizziamo sogni, e i vostri in musica sentiamo quale il prossimo.
1: La canzone che mi fa star bene è Luna di Gianni Togni, mi ricorda la mia giovinezza.

0: stato bene anch'io. E tutti quanti voi, immagino, all'ascolto, a riascoltare e ricanticchiare alle 6.53, in questo caso, l'una di Gianni Togni. Abbiamo scoperto anche come si sposta in maniera sostenibile oggi senza auto Gianni Togni in sottomarino, praticamente vede il mondo da un oblò e lui se ne va in sottomarino al lavoro. Perché? Perché i più svegli d'Italia stanno cercando da un'oretta circa i mezzi alternativi per spostarsi oggi, per andare a lavoro e non solo, nella giornata mondiale senza auto, ma con R101 piazzata lì sul proprio smartphone grazie all'app funzionalissima. Ragazzi, non perderete niente mai, anche se vi doveste spostare con... Sentiamo.
1: Ciao Ricky, sono Massimo da Carate. Ciao. Se potessi scegliere, utilizzerei i miei meravigliosi pattini in linea che amo tanto. Ciao, buona giornata.
0: I pattini, non ci avevo pensato, ma vai, dai, veramente, con la 24 ore così sotto il braccio e via di pattini, quelli in linea però, dai, quelli moderni, belli, belli, bel, bel modo ancora.
2: Buongiorno Ricky, un altro mezzo alternativo all'auto, sì, potrebbe essere i propulsori per volare alla Rocketeer del film, non so se ti ricordi, sarebbe un bel modo alternativo all'auto. Ciao Giuseppe da Bergamo.
0: Ma che idee bizzarre stanno venendo fuori, sta venendo fuori anche un bel podio che andremo a stilare tra poco alle sette. I propulsori però siamo sicuri che non inquinino? Cioè come sono elettrici quelli lì? Non lo sappiamo, bisognerebbe informarsi per benino, se no viene meno la giornata mondiale senza auto per quello scopo lì principale, quello di non inquinare ancora.
3: Buongiornissimo. Ma
0: ciao
3: Ricky, una domanda,
0: dica.
3: Anzi un'affermazione,
0: sì.
3: Qui tutti si domandano qual è il mezzo migliore per andare al lavoro,
0: esatto.
3: Per me il vizio brutto da perdere
0: non è
3: quello di usare l'auto, ma è proprio quello di andare a lavorare.
0: Troviamo
3: la soluzione. E wiwa!
0: Ottimo, effettivamente, guarda, adesso ci penso, lanciamo l'ultimo disco, quello di Sienna Spyro, e poi penso all'alternativa al lavoro, che mezzi di trasporto. Dai che c'è il podio, c'è il verdetto finale di questa mattina qui nel Buongiornissimo su R101.

0: Niente, si smona un po' sul finale. Siena qua su R101 a dare il verdetto finale, come sempre, ci penso io. Grazie alla grandissima, straordinaria partecipazione dei più svegli d'Italia dalle 5 alle 7 nel Buongiornissimo, come ogni mattina. Qui ogni alba si discute, si parla, ci si sfida e si cercano, in particolare oggi, metodi alternativi, mezzi alternativi per il trasporto, per viaggiare oggi, perché è la giornata mondiale senza auto. Al terzo posto vi spostereste col cavallo addirittura, al secondo posto il teletrasporto, mezzi pubblici. A pari patto, non c'è ancora il teletrasporto. Al primo posto vince. Ragazzi, la bicicletta, sentiamo chi conferma questo mezzo di trasporto.
1: Effettivamente la bicicletta sarebbe un bello mezzo di trasporto. Un po' di sport, dai.
0: Un bello mezzo di trasporto. Ancora uno.
2: Ricky, sono sempre io, Riccardo, Davide.
0: Ciao.
2: La bicicletta con la pedalata assistita. Quelle vanno più forte del motorino, vanno bene quelle perché lavora un po' più lontano.
0: Va bene, in qualsiasi modo voi vi spostiate quest'oggi con qualsiasi mezzo, ricordatevi sempre l'app da scaricare sul vostro smartphone per non perdere nulla anche della banda di R101, che è lì e scalpita per le prossime 2 ore fino alle 9. Insieme a loro ci sarò anche io, se vorrete, di nuovo domani mattina alle 5 con il Buongiornissimo su R101. Grazie. Oh, io vado a piedi, ciao.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice, Mattarella ha ricordato come la scuola debba essere aperta a tutti. Per il capo dello Stato è la più grande leva di integrazione. Il ministro Valditara ha ribadito la necessità della padronanza dell'italiano per evitare discriminazioni. Le nuove misure giovedì in Consiglio dei Ministri. Al via oggi l'Assemblea Generale dell'ONU, con Ucraina e Medio Oriente al centro. La Francia sta lavorando su una nuova risoluzione per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha già parlato con Trump, mentre l'alta rappresentante europea Callas ha lanciato l'allarme sulla missione Aspides. Abbiamo bisogno di altre navi. Oggi a New York è previsto anche l'incontro fra Trump e Zelensky. La guerra in Ucraina deve finire subito, il monito del presidente americano sui social. Il leader ucraino ha incontrato ieri in Irlanda il direttore della CIA Ratcliffe, stallo dell'Unione Europea su un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming dedicata agli eventi dell'amministrazione. La risposta alle proteste arrivate dopo il bando di CNN, Politico e MS Now. Le tre emittenti hanno annunciato una causa. Lo studio ovale non può essere profanato da pagliacci, ha replicato il presidente americano. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il 67enne continuerà a svolgere attività di volontariato in un'azienda agricola, ma le 40 ore settimanali saranno ampliate. Condannato all'ergastolo per omicidio negli Stati Uniti, nel maggio 2024 è rientrato in Italia dopo 25 anni di detenzione in Florida. Ora potrà chiedere la libertà condizionale. Calcio in nazionale, è iniziato il Mancini bis. Sono felice di essere tornato, ha detto ieri il CT in conferenza stampa. Dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Venerdì all'Olimpico l'esordio nella prima partita della fase a gironi della Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: R101 Traffico e Mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per un chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il Bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino e sulla A24 tra Via Togliatti e il Bivio per la tangenziale est verso quest'ultima. Infine, sulla statale 100 di Gioia del Colle si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Capurso in direzione dell'incrocio Mungivacca. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: benissimo da tutti noi, la banda di R101, anche oggi in diretta dalle 7 alle 9 e siamo un bel po' qui per tenervi compagnia, a partire da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno ragazzacci, ciao a tutti.
0: Ma buongiorno a Cristiano Militello.
2: Oh, guarda là, chi si vede, come state, vecchie sole italiane. Buongiorno, buon
0: martedì. È un complimento,
2: ma sì,
0: detto da
2: sì.
0: te.
2: In Toscana qualche insulto è in realtà un segno di affetto.
1: Vecchie sole italiane come dalla ricetta della nonna.
0: Io non sono sola, c'è anche Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
2: Bella chiappa.
3: Vecchie sole italiane sembra sia una frase usata da De Luca.
0: Oh,
4: governatore, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Vecchie sole italiane.
0: Sempre ha voluto dire la sua.
2: Sempre
0: noi
2: più fioco.
0: Accogliamo tutti. Come accogliamo voi al 331 80 90 101, lì dove avete già sfidato Riccardo Russo con il suo buongiornissimo.
4: Eccoci, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siamo pronti, operativi. Di che si dice? Che si dice?
1: Allora, chiediamo a te di che hai parlato.
4: Beh, oggi è la giornata mondiale senza auto.
1: Ah, come, ecco, come
2: pensavo, senz'aglio.
4: No, senz'aglio senza sempre, credo, anche dalle tue parti, Cristiano. Ma senza auto dovrebbe essere un po' dappertutto. Insomma, è un'iniziativa, ovviamente.
1: Quindi senza auto e senza bollo, che bella sta cosa. Mi
4: ecco,
1: piace.
4: Questo, ieri abbiamo parlato del bollo, pensate voi, oggi senza auto, sì. È venuto fuori che il metodo di trasporto preferito, oltre al cavallo, potrebbe essere
1: ecco
4: un'alternativa,
1: sì,
0: certo,
4: vabbè, è la bicicletta, ma era abbastanza scontata, insomma, come vittoria.
2: Perché non le carrozze?
4: hanno detto il dirigibile.
1: Bello.
4: Hanno detto mongolfiera, hanno detto
0: elefanti,
4: anche
0: perché
4: teletrasporto che ancora non c'è.
1: Già le carrozze lasciano un souvenir sul ciottolato relativamente ai cavalli, figurati
4: certo
1: un elefante.
4: Certo.
3: Riccardo, sì. La giornata mondiale senza auto, festeggiata 365 giorni l'anno, come faccio io? Fammelo.
1: Ma te perché?
0: Scusa, ma lavorate da casa, è semplice.
2: Di pazienza, Leonardo, ma ora quant'anni sono che
1: appunto
2: rubato la macchina?
1: Io un sacco di
2: narrazione che va avanti
1: ha ragione, cioè l'aspetti da chi? Da Babbo Natale? Anche perché di gente
3: la macchina, ragazzi, costa un sacco di soldi.
4: Grazie.
2: Ci sono anche quelle a rate.
1: Ma stai comprando case in tutto il mondo, comprati uno straccio di quattro ruote, no?
3: Quella che me l'ha fatta rubare, quella persona che mi ha fatta rubare dovrebbe restituirmi la macchina.
4: Ma tu stai ancora aspettando quello, guarda che non
3: certo
4: torna.
3: E invece no.
0: Io chiederei agli amici di Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, magari alla fine con qualche indagine riusciamo a capire dov'è sta macchina, no? Dalle parti di Peppino niente, non ne sanno nulla.
3: Non basta niente ora. Niente,
0: e
3: dopo
0: quindi
3: 3 anni
0: a piedi oggi potremo andare tutti a fare piloga insieme.
1: Piloga, pilates e poi droga.
0: No, è pilates e yoga.
1: Yoga, ho capito male.
2: Cioè davvero? Fanno
0: Esiste.
2: I corsi di piloga?
0: Fanno i corsi di piloga.
2: Ah, perfetto.
0: E l'idea che vi buttiamo lì stamattina, giusto per rompere il ghiaccio in questo martedì 22 settembre, è di prendere due attività,
1: sì,
0: unirle e crearne una unica.
1: Dai.
0: Come la chiamereste?
1: Piloga.
0: Può essere un'unione di due nomi, come ci è venuto il paracaciclismo. Sai che bello buttarsi da un aereo con una bicicletta, arrivare in cima a una montagna e fare downhill.
2: Davide Lentini lo farebbe.
1: Sì,
2: il nostro amico speaker. Sono anni che lo vedo, mi passa quando arrivo qua alla radio con la sua biciclettina.
0: Mi manca solo la parte in caduta libera.
2: Si potrebbe fare il merumba.
1: Che cos'è?
2: Metà merengue, metà zumba.
4: Bello.
2: No,
4: il merumba.
2: Ma ieri ho accompagnato mia figlia alla lezione di prova di danza. Mi sono messo lì a guardare i corsi.
0: Tre quarti
2: delle discipline che insegnavano in questo momento non l'avevo mai sentito.
1: Io con un amico avevo fondato un guardaroba. Uno guarda e l'altro roba.
0: Valgono anche le attività che con un solo nome rappresentano un paio di cose. Tipo alla frutta. Potrebbe essere un fruttivendolo, ma anche un posto dove trovi un buono psicologo.
2: Ah, cioè?
1: Alla frutta, mi piace.
2: Paolo, tu quant'è che non fai hula hoop con la fettatrice? Che dovresti farlo. L'unico modo per dimagrire un po' sarebbe quello, secondo me.
0: Tante belle cose per le prossime due ore insieme a noi. La canzone che ti fa stare bene, potete scegliere la vostra musica. Ci sarà la sfida alla battuta più brutta del giorno. Ma giusto giusto si parte con una bella canzone dei Muse, Uprising, alla banda di R101. State con noi.

0: Rising Muse su R101 alle 7:12. Muse è lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro si chiamano Muse Band
2: e li avranno
0: mentre
2: fatto...
0: cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: Hanno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Sì, Matt Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di
3: benissimo,
2: euro.
3: Benissimo, Band potrebbe andare bene.
2: A me, tra l'altro, non mi piaceva neanche più il Band News. Quello che l'abbiamo chiamato i Gilbertos.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come...
2: Io spero che mi prenda, che gli piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui, sì, cioè, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra mio. Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu,
2: al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: Ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere... un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, l'ho dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa, cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
4: Pooh, li ha chiamati Pooh.
0: Come?
2: Li ha chiamati Pooh. Pooh, però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
5: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Un
0: po' lo fanno,
1: c'è il, c'è il proctologo già, giusto?
3: Che certo, fa... con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora io ho inventato, allora il nome dell'attività è Ti Gonfio.
1: Sì,
3: gonfio.
2: Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box.
0: Allora,
2: piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data, non l'hanno messa in pratica perché diceva che non è, l'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma no, che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carino. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Prova a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. Magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendere.
1: Allora
2: sembrava una grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo? Andiamo
0: vale
1: tutti
0: tutto.
1: A fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa...
1: Vabbè,
2: non rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli del nostro Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Il parrucchiere,
2: il
0: però.
2: Parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo.
0: 88. DJ entista.
4: Magari 88, 90.
2: Ah, 90.
1: 90
2: beh,
1: euro.
2: Ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il bollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ entista.
0: Esatto.
2: DJ entista.
0: DJ entista. Cioè? Fa la pulizia dei denti, ma con
2: intanto...
0: musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale. Non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto, grande dentista.
0: Anche noi qui mettiamo la nostra musica aspettando le vostre voci al 331 80 90 101. Tornano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, con la banda di R101 in diretta fino alle 9. Era

0: R101. Dammi il regalo.
1: E quando sentite l'allarme, signori e signori, qui vuol dire che c'è il dammi il regalo della banda di R101. Si gioca.
2: Oh. Beh, si gioca, va bene, ma cosa si vince nel caso?
3: Guarda che bel vinile rosa che vedo alla mia sinistra.
1: In edizione limitata Hot Pink di Confession 2, il nuovo album di Madonna.
3: Ecco.
1: Questo è il vinile rosa shocking.
3: Spettacolo. Shock. Bellino. E poi la nostra Chiara sul canale 67 Televideo, lo si può vedere molto nitidamente, ha in mano la copertina del disco in cui c'è Madonna che fa piloga.
2: Allora,
1: è vero, potrebbe essere una mossa.
2: Ma allora dobbiamo chiedere qualcosa in più per un premio così. Dobbiamo chiedere almeno la località dalla quale ci raggiungono. Scusa, eh.
3: Molto bene.
2: Tipo, sono Pico dalla Mirandola, sono Goffredo da Buglione, sono Giovanni delle Bande Nere.
1: L'importante è poi urlare al 331 80 90 101 R101. Dammi il regalo.
2: Esatto, nome, luogo dal quale chiamate e poi R101, dammi il regalo perché merita tutto questo impegno.
3: Oh, tra l'altro Chiara che continua a tenere la copertina del vinile in mano, invece
1: sì.
3: Madonna che è messa in questa posa e ancora mi dicono che Madonna non si è riuscita a rialzarsi.
4: È una specie di
3: così dal set
4: specie
3: fotografico,
4: di spaccata, cos'è?
3: Sono sì. 15 giorni che li stanno dando l'album. Una mano per dire signora venga qua. Beh, che l'aiuto io.
5: L'album
1: è più
5: opla.
1: In forma.
2: Ne ho un sacco io di foto così quando chiudono il bar.
1: Più vabbè. In forma di tutti noi messi insieme, credo.
2: Sì.
1: Ma sai che voi siete in forma, siate veloci. 331 80 90 101, il vostro nome, la vostra città, R101, dammi il regalo non appena i nostri bambini eruditi, che tra poco ci racconteranno,
5: esattamente,
1: sono stati da Sergio Mattarella.
4: No, lui è stato da noi. Lui
1: è stato
4: da noi.
1: Ma di questo ne parliamo dopo. Prima fate partire, date il via ufficiale all'R101, dammi il regalo.
6: Va bene. Allora,
5: non ci penso neanche.
6: Conto la rovescia, 19 radice quadrata di 45. Radice quadrata. No, vabbè. 3, 2, 1, via!

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il cavo orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
11: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
15: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
14: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
16: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero!
19: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
20: ci basta il nostro suono preferito.
19: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
22: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: Chief! Un solo spray! Chief!
21: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
24: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
25: R101 Meteo.
0: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom24, le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvi sparse su Valpadana centrale, regioni adriatiche e parte del sud, associate a sporadiche piogge su Appennino molisano, Puglia centrale, Reggino e Messinese. Fase instabile in Calabria e Sicilia, con locali rovesci o temporali possibili soprattutto tra l'interno e il basso Ionio. Non si escludono brevi precipitazioni anche nel basso Lazio. Temperature massime in diminuzione al nord nelle zone interne e adriatiche della penisola, con valori non oltre i 26 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
2: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che pezzo, ragazzi! Somebody to love, George Michael e i Queen, ritrovati nel martedì mattina di R101, poco prima del dammi il regalo.
1: Ciao,
0: ci siete?
1: Da Saranno. Dammi il regalo!
2: Dammi il regalo! Ciao R101, sto andando a scuola a Catania. Dammi il regalo!
1: Ciao R101, dammi il regalo!
2: Dammi il regalo! Gabriele da Grosseto!
3: Sono Lori da Reggio Emilia! R101! Dammi il regalo!
1: Me lo sono guadagnato di diritto perché sono in mezzo alla strada a urlare come una pazza. Mi tocca!
4: Voglio il regalo!
0: Allora scopriamo subito chi ha vinto il dammi il regalo con il disco di Madonna!
5: Dammi il regalo!
6: R101, dammi il regalo!
0: Per ora, per oggi ne abbiamo uno, quindi lo possiamo dare al più veloce, che è stato lui.
7: R101, Luca da Torino di Siena, dammi il regalo!
8: Eccolo!
0: Luca, sei tu!
9: Sono io, buongiorno.
8: Ciao!
9: Ciao a tutti!
0: E allora ti sei portato già a casa, solo per essere qui con noi adesso, il nuovo disco di Madonna, Confession 2. In edizione limitata, vinile rosa, bellissimo. Un figurone farai suonando questo disco.
9: Bene, grazie ragazzi.
8: Luca, tu hai beccato anche la prima Madonna, no? Senza malizia, ovviamente, cioè nel senso che di che generazione sei tu?
9: Sì, io sono degli anni del 73, quindi l'ho presa tutta.
8: sono stato a Torrita anni fa alla festa di un Interclub lì. Avevano chiamato Riccardo Russo, ma poi aveva da fare.
10: Avevo da fare quel giorno.
8: L'Interclub Torrita.
9: Non si voleva. Lo so, ci siamo conosciuti, Cristiano.
8: Ah, vedi. Che fai di bello a Torrita?
9: A Torrita sono un chilometro, a mezzo chilometro di impresa edile.
0: Mezzo chilometro? L'altra metà? Che fai?
9: No, mi sono sempre ritenuto mezzo, perché per essere un chilometro bisogna andare a fare cose in grande. Noi siamo
10: voi
9: costruttori,
10: fate
9: ma va bene.
10: Le case di cartone fai, no?
8: No,
9: la fai la finita, Riccardo.
8: Diglielo.
9: Pessimo, forza Inter, Chiara.
0: Amala sempre.
10: Punta giusta, telefonata.
8: Bene, ma non è finita qui, Luca, perché io vedo che la nostra Chiara c'ha in mano un aggeggino. Di che si tratta?
0: È la Jingle Machine.
8: Dai, 16 tasti numerati, numeri dall'1 al 16, 3 tentativi, un solo tasto tra questi, cela questo effetto. Ecco.
0: E se lo trovi ti porti a casa, oltre all'album, anche i gadget di R101. Quindi vai, spara un numero, Luca.
9: Ma speriamo, via. Allora, il primo è il 15.
0: Numero 15.
11: Un giorno all'improvviso.
10: Allora
11: mi innamorai di te.
10: Cosa succede? Basta. Chiara, ti faccio mangiare la tastiera.
8: Un altro numero, Luca.
9: Allora proviamo l'uno.
8: L'uno.
0: Uno.

0: Che peccato, ha sbagliato ancora, che peccato.
1: Bella però,
2: la felicità di Riccardo, ma
0: no, che peccato, allora... dai, ancora uno, va, ancora uno.
3: Ci tieni, eh?
1: Il 5.
0: Il 5 maggio.
1: Buongiorno. Io sono Francesco e questa
0: che
1: mattina.
0: Che peccato! No!
2: Chiara, dammi un amicino, sì. Paolo, ti ascolto da quando ti sentivo
4: addirittura
2: Caffè Latte News, te lo dico. Wow. La mia mamma l'ascoltava la mattina.
0: Va bene. Guarda come si compra gli abiti, guardalo.
4: Luca, io non voglio aiutarti, però 5 più 2 quanto fa?
2: Vediamo, aspetta. 7.
4: Proviamo.
3: 7? No, hai infame. Detto 7.
5: Aspetta.
0: Che schifo.
1: No, vabbè.
0: Io mi dissocio.
6: Hai vinto, Luca.
2: Grazie.
3: Luca. Non sappiamo tu come hai fatto, avevi così poche probabilità.
4: Appunto, vedi? Alla fine è ricorso al vecchio saggio della montagna e gli ha dato un aiutino.
0: Vabbè, mi dicono di
2: Siamo amici.
0: Di premere il tasto 16 per me la regia, però io ho una paura tremenda.
4: Proviamo, Luca, sentiamo
3: cosa è.
0: Ma com'è possibile?
3: Non c'era. Secondo voi sotto la jingle machine?
0: Ma scusa,
4: ma perché proprio il 16 che nella smorfia ha un simbolo diverso, vero? 16?
5: Sì, abbastanza. Sì, va bene. Allora, caro Luca, arriverà un super pacco. Super pacco, nel senso che apri e non c'è niente.
3: C'è un botto di roba, il vinile di Madonna e i gadget di R101. Continua a seguirci, Luca.
2: Grazie ragazzi, ciao, bravissimo. A tutti, siete forti.
4: Ciao, Giovanni,
2: grazie Riccardo.
0: Bravissimo.
3: E ciao.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
2: E un UI.

ci segue, con Dance Eteria ha unito due attività, il dancing in una caffetteria, si può ballare e bere il caffè la mattina. Fate la stessa cosa, prendete due attività, unitele, dategli un nome al 331 80 90 101 inventandovene una nuova di zecca. Vi aspettiamo qui alla banda di R101, come ogni giorno in diretta dalle 7 alle 9.

0: aspettando? Il Chewing Gum Day!
1: Eh sì, mancano 8 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum, che accompagna tutti i giorni milioni di persone da generazioni. E noi vi stiamo raccontando un sacco di curiosità.
2: Abbiamo scoperto, ad esempio, che se una mamma durante la gravidanza mastica chewing gum senza zucchero con xilitolo, può ridurre il rischio che il suo bambino sviluppi in seguito la carie. E se il consumo avviene per circa 12 mesi, gli studi dicono che l'effetto preventivo può protrarsi fino ai 5 anni di vita del bambino.
3: Per altre curiosità seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day.
4: Il prossimo appuntamento è dal 25 al 27 settembre a Milano City Life.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli

0: I gentili statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
6: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: spazio bianco nella scaletta musicale di R101. Una volta ogni ora potete riempirlo voi con un messaggio vocale al 331 80 90 101 e la canzone che vi fa stare bene.
1: E allora riempiteci anche di emozioni con i vostri ricordi, i vostri suggerimenti.
0: Vai, sentiamo.
2: Ciao, sono Danny. La canzone che mi farebbe stare ancora più bene è Dillo alla Luna di Vasco Rossi. Grazie.
0: Ah, Danny sta bene, però con una canzone bella da ascoltare al mattino insieme a noi probabilmente la giornata
3: sta
0: va ancora meglio.
3: Molto più bella.
1: E allora dillo anche alla luna.
3: Perché?
1: Sì, è il titolo anche,
3: io
1: no?
3: Sono un po' restio.
1: Fa il timido.
0: Vasco Rossi su R101.

0: la canzone che ti fa stare bene, avete scelto Vasco Rossi a quest'ora. Potete fare un'altra richiesta musicale per la prossima ora al 331 80 90 101.
1: Ma perché cantava maledetto Bottura? Ha mangiato male,
2: ha mangiato malissimo.
0: Fortuna, credo.
1: Ah, fortuna. Ah, scusate, sono anche mezzo sordo e ho le cuffie parzialmente fuori uso. Va
0: quindi
1: bene.
0: Diciamola alla luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
2: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
2: sì,
0: una
2: con la luna
0: di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
2: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa. Lunatica.
0: Perché partendo dal piloga, questa attività che unisce, sì, Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
1: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che,
2: sì,
1: hai inventato,
2: esatto,
1: che hai inventato tu.
2: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
2: 3.000
0: aia,
2: bottiglie,
0: aia,
2: di Barolo.
1: Aia.
2: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo, vai, così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
1: Ah, che bello. Beh, un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
2: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione.
2: No?
1: Sì, va bene, non commento perché è meglio. Cioè, qua in zona Corso Como, insomma, zona, non lontano da questa radio, un posto anche abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
2: Sì.
1: C'era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
2: Dai.
1: Sì. Sì, si chiama i dry, non vorrei dire, okay, Isacco.
5: No? Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: Beh, a Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia.
0: Sì, sì.
4: Dilla bene.
1: E lì non ci sbaglia.
2: Va bene, poi?
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
1: Hai visto?
0: La salata,
2: salsa e baciata.
1: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei...
7: Ciao amici di R101.
0: Buongiorno.
7: Penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani,
0: tipo?
7: Bar Boncino. Potrebbe stare.
4: Ottimo.
1: Accidenta, sì.
4: Siamo già in odore challenge qua.
0: È vero, sta per arrivare la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma visto che ha parlato di cani, di animali, arriva Cazzai.
1: Ah, beh, però.
0: Con Animal. Una nuova canzone.
1: Una volta, sì, una volta

0: Bella, ci piace questa Animal delle Cazzai su R101.
1: È un bel trofiaio, via, anche questo video, diciamo.
2: Lo sapevo, via, lo sapevo.
3: E non è finita qui.
0: No, anzi, no, deve ancora iniziare.
3: Esatto, è il momento del Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del giorno, perché se già pensavate fossero brutte quelle pronunciate sinora, figuratevi cosa arriva. Chiara ne ha pensata una e poi in gioco ci siete anche voi al 331 80 90 101.
0: Ieri mi hanno chiesto le indicazioni per andare a Ventimiglia. Detto, boh, tutto dritto per poco più di 32 chilometri, no?
1: Hai capito? C'è anche l'equivalenza.
3: Sì, certo, mi fa, ma pur la conversione mi fa. Pur la conversione tra miglia e chilometri. Vabbè, toccherebbe a voi, e lo so che non vedete l'ora. 331 80 90 101, adesso la redazione e poi il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. New York accoglie i leader mondiali per l'Assemblea Generale dell'ONU al via oggi. Ucraina e Medio Oriente al centro. La Francia sta lavorando su una nuova risoluzione per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha già parlato con Trump. Il presidente americano incontrerà anche Zelensky. Il monito di Mattarella sulla scuola deve essere aperta a tutti. È la più grande leva di integrazione. Il capo dello Stato ha inaugurato ieri l'anno scolastico ad Amatrice. Sulle misure in arrivo è arrivato anche il richiamo della CEI, mentre il ministro Valditara ha ribadito la necessità della padronanza dell'italiano. Rientro a scuola da eroe per il ragazzo congolese che venerdì ha salvato la docente accoltellata da uno studente di 13 anni a Roma. Gli investigatori continuano a cercare eventuali istigatori in rete e chi ha diffuso il video dell'aggressione. Una prima informativa dei carabinieri è stata trasmessa ieri alla procura. Sarà ascoltato di nuovo il 35enne Roberto Mollo, accusato di omicidio e tentato omicidio dopo aver aperto il fuoco contro i ladri domenica a Baldissero d'Alba, a Cuneo, uccidendone uno. Forse i malviventi erano già in fuga. Per avere la conferma sarà necessario attendere l'esito dell'autopsia. Blitz dei carabinieri del Pesarese, che hanno effettuato perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Si indaga per capire le loro reali intenzioni. Avevano già testato diverse bottiglie incendiarie in un capannone industriale di Pesaro. Ieri i funerali di Sandro Mazzola alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Centinaia di tifosi si sono riuniti per dare l'ultimo saluto alla storica bandiera dell'Inter. In nazionale è cominciato il Mancini bis. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 10 dei Fiori si resta in coda tra Genova Pegli e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Genova. Sulla A7 rallentamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio A10 in direzione del capoluogo ligure. Sulla tangenziale nord di Torino, code tra Valli di Lanzo-Borgaro e la tangenziale sud verso la A32 Torino-Bardonecchia. Sulla tangenziale est di Milano, incolonnamenti tra Cologno-Monzese e Viale Forlanini in direzione dell'Autosole. Sulla A12, raccordo per Livorno, si resta in coda alla barriera di Livorno in direzione della A12 Genova-Rosignano. Infine, sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo-Sannitico, si procede a rilento per un cantiere tra Foggia e la variante di Lucera Est. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: solo qui su R101. Intorno alle 8 tutti i giorni c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno in cui vale tutto. E state arrivando in tantissimi al 331 80 90 101.
1: Sì, tra tutti quelli che dicono basta, non ne possiamo più, c'è un sacco di altra gente che invece gioisce, vuole partecipare.
0: Così va.
1: Esatto, e allora sentiamo di nuovo Chiara che ripete la sua di battuta.
0: Ma ieri mi hanno chiesto le indicazioni per andare a Ventimiglia. Ho detto tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
1: Ridi con me Cristiano, anche oggi ridi con me. Ok, perfetto. Adesso toccherebbe a voi, 331 80 90 101. Sarete poi giudicati e pian piano che si arriva
2: da
1: e...
2: un tribunale speciale.
1: Un tribunale. Abbiamo anche una sigla, vero Chiara?
0: Eh sì, è arrivato Fedez e ci ha voluto lasciare la sua personale versione della sigla alternativa del challenge. Fa così.
3: Adesso a questo challenge dite no, di tutte le vergogne è uno spot. Alle 8 li mandiamo KO. Dici che sono un bugiardo, ma minaccio e li cambio. Maremma autotunnata.
4: Autotunna.
2: Fedez con la voce di Nino Buonocore.
1: È vero, hai ragione.
0: Sentite, non ci credete. Eccolo, ce l'abbiamo anche come giudice di gara. Rimane qui con noi Fedez.
5: Ciao raga. Ciao. Vabbè. Devo capire se c'è Beppe Grillo anche, che proprio il nostro ospite qua.
4: Sì, perché l'ha avuto ospite nel podcast, e quindi magari è lì presente ancora.
5: Beppe?
6: Che io ci avevo questo Fedez a sinistra, ma mi giravo a destra e vedevo questo panca bestia che ha solo annuito per un'ora e mezza. Ho detto, ma lo pagano questo
0: Marra?
6: Qua? Marra, come si chiama? Marra, Varra, Ciarra.
0: Erano Fedez e Marra.
6: Cicarra, mi saluta, Ficarra e Pugone. Mi sta simpatico quello biondo, che il mio amico Ricci ci aveva sempre, quello biondo toscano lì, che è una roba incredibile.
5: È pazzesco, pazzesco.
0: Caro
5: pazzesco.
0: Beppe, qui il vaffa dei praticamente
2: fino alle 9 così.
4: Sì, anch'io.
1: Ma Fedez, c'hai già il lupetto o sono i tatuaggi che ti arrivano?
5: No, Paolo, sono i tatuaggi. No, qua.
0: Aumentano ogni anno. Il vaffa dei qua, cioè praticamente tutti i giorni durante il torturo.
2: Noi siamo forse i principali discepoli del vaffa dei.
0: Perché sentirete cosa non arriverà al 331 80 90 101, ve lo diciamo, vale tutto. La peggiore mai sentita in vita vostra è perfetta per sfidarci al challenge. Tra poco qui.
7: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
8: Hey, what up, girl?
7: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
8: Let's
7: before
8: go.
7: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: sono divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Sta cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di...
5: Però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 km.
4: Bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai.
1: Vai.
7: Ciao a tutti. Ciao. Agli amici del Tortorella Challenge. Il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai.
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
6: Bella. Capito.
4: Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi ma buca rest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta per
2: scusa,
1: challenge.
2: Volevo dire una cosa a Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, che piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste?
1: Beh.
8: I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
9: Secondo me faccio anche più serate. Secondo me.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
10: Ciao banda, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
1: Davvero?
10: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questo gliel'ha detto al suo papà.
6: Sì, è possibile, sì. È possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
11: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
11: Allora c'è una bacinella che dice: caramella e mortadella, mandarino, bacinella. Ciao Anna Chiara Mallardo.
12: E felice Mallardo.
1: Amori.
11: Ciao.
1: Anna Chiara è felice.
6: Almeno lui è felice.
5: Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto qua fino a Fernando Procio. È vivo Fernando Procio.
4: Sì.
6: È vivo e lotta insieme a noi.
2: Sì, Beppe.
6: Quindi,
2: allora. No, vabbè, allora mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
4: Sì,
1: Federico,
2: detto,
1: Lucia,
2: troppo.
1: Vai.
2: È stato fantastico. È un onore, cioè per noi. Il fatto che tu sia venuto qua,
6: sì, ma alle 9 chiudiamo,
2: a ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
4: Chi dice The Winner Is?
2: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo,
4: vai,
2: insomma,
4: vai,
2: vittoria.
6: The Winner Is, dai.
5: The Winner Is!
1: Dai, scopriamo
11: subito! Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
6: Dai.
11: Allora, c'è una bacinella che dice: caramella e mortadella, mandarino,
1: bacinella.
11: Ciao da Anna Chiara Mallardo.
12: E felice Mallardo.
1: Ciao. Che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita. Cioè, ero arrivata mortadella.
5: Poi mi chiedono
1: mi
5: perché
1: lì.
5: Ho inventato il baffatei. Ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
6: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge, domani alle 8.

0: Italia-Brasile in questa bossa nostra con Gaia.
1: Italia-Brasile 3-2 comunque.
2: Sì,
1: volevo dire, ricordarvi. Ma che vo' mette Gaia con le cazzai, ragazzi?
2: Le cazzai?
1: Gaia, no, dico.
2: A quella di prima. Cioè...
1: Cosa li vuoi dire a Gaia?
2: No, niente, cosa vuoi dire? Italia-Brasile 3-2, detto. A proposito di calcio, avete visto i nuovi convocati della nazionale?
3: Sì.
2: Si parla tanto di quote, di lingua italiana da sapere per poter essere del gruppo, e allora Cassano poteva essere un problema, ma anche qui questa nazionale non potrebbe stare tutta insieme nella stessa classe, evidentemente.
0: Ma
2: no?
0: Il vero punto è, quando scendono in campo, alla fine dell'inno si potrà urlare sto sì benedetto oppure no?
1: Ma è un po' una licenza, diciamo.
2: Ma è una licenza, però è una licenza che ti dà un effetto liberatorio, cioè sì. Cioè ok, ci siamo.
0: Qualcuno è andato a chiederlo direttamente a Sergio Mattarella. Tra poco ve lo raccontiamo qui alla banda di Area 101.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Verde, rosa, arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo, scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Crazy Nurse Barclay alle 8:25 nella mattina di R101 con la banda di R101. Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale, che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo? Vabbè, ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure sì, cosa... sì, infatti, io direi così. L'Italia chiamò. Sì, infatti.
2: Potrebbe L'Italia chiamò. Secondo me tanti fanno.
1: No. Si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età. Sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo a loro.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti, non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
0: Ha riso. Toccato, insomma.
3: Quel signore con i capelli bianchi altissimo, che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
3: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
4: Siamo intelligentissimi.
3: Noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo dagli presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
4: Tipo?
3: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visto, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
3: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
4: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura?
4: Sì.
3: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi, abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
3: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Soprattutto un po' troppo.
4: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiasco. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
4: Come no? Certo, è ovvio.
3: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
4: Ecco.
0: Adesso.
4: Questo è molto
0: apposta per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
4: Ripristinare le Youth Prime Nocti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari.
1: La mamma dei
4: poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura.
4: Siamo a posto.
2: Anche bellezza.
3: E poi ci avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, avremo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui a dar fastidio?
3: Mantellare il vostro programma.
4: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
3: Grande, abbiamo five.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
4: No! Potete farli tutte le volte così.
2: Ma no, chiedeteli voi. Sì. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire. No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
1: Bravo, certo,
0: ma
1: bravo,
0: le richieste dei bambini eruditi però le mettiamo da parte, ecco. Le facciamo arrivare.
3: Noi bambini eruditi non chiediamo mai brano maschio di Annalisa. Mai.
0: E allora noi ve lo chiediamo
3: da solo.
2: Peccato è che c'è adesso. Guarda.
0: Su R101 con la banda Maschio.
5: Faccio il dia-

0: maschio. Annalisa, però... Suore 101 alle 8.33.
1: Ha ragione Cristiano, se tu fossi un maschio.
2: Vabbè, beh, perché parlare di fantasie? No, invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà sul conto di Meta,
1: sì,
2: che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
2: Muse, gruppo musicale. Cosa è successo?
0: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i Muse hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
2: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiederlo
1: anche
2: ai Muse direttamente?
1: Bella.
2: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
2: Non lo so, ma appunto sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che magari...
1: Appunto.
2: Va bene, vedo che curiosamente il ministro Giuli,
1: sì?
2: Il ministro
0: della cultura,
2: il ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema.
1: Sì, avrà un regista famoso probabilmente.
2: No, il proprio Sarto ha scelto, stilista anche famoso, dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca è
0: famosissimo, lo conoscono tutti.
2: Ma sì, beh, certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
1: Sì.
2: Dai, punto è però,
0: lo stesso cognome
2: più o meno, siamo lì e quindi,
1: e quindi il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
2: Ma sì, ora perché ora dice, ma come proprio Sarto, perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema, scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
0: A proposito,
2: e da lì il ministro ha detto, quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
2: Esatto.
0: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith,
2: sì.
0: Willy il principe di Bel-Air.
2: Sì.
0: Ah,
2: sì.
0: È presente quella dove alla fine la sigla, certo, lui arriva, sì, e sì, questa è la maxi storia.
3: Lo zio ricco di Bel-Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
3: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa,
2: sì, anche Pisciotta.
0: Quasi 30 milioni di dollari, 29 e mezzo milioni di dollari.
2: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
2: che questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
0: Sì, come dice la sigla.
2: Esatto.
3: A Carugate?
2: No. Era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo so che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
4: Vabbè. Sai come ci arrivi laggiù?
2: No.
4: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
3: Beh, certo. Bravo.
0: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E
4: sì,
0: oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
3: Belli aneddoti, bravi, grazie.
2: In che anno?
0: Siamo nel 1900, sta arrivando
1: 94.
0: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
2: Ecco, appunto, guardiamo avanti, guardiamo avanti.
0: Guardiamo la musica perché arriva e torna Carol G.
2: È il momento strappone, amici.
0: E con Manu Chao, viajando por el mundo.
2: Se siamo sposati.
5: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Carlo G.
1: In che senso? No, Carol G.
2: Ah,
1: Carol Giraldo Navarro, tra l'altro, si chiama Carol G.
2: Sì, bella, bella. Ho visto il video lì con quei pantaloni interdentali con la cellulite. Con
3: però ti cade sempre l'occhio, fingi di schifirsi.
2: Ma no, ma ero interessato all'impresa di traslochi che
3: sì,
2: la signorina
3: certo,
2: ha
3: sì,
2: nel
3: sì, video. Devi cambiare casa, certo.
1: Poi non ascolti il testo così intrinseco di significato.
3: Ragazzi,
1: la mia paura non è morire, è non aver vissuto. Voglio andare a Pisa per tenere la torre per una foto.
2: Ha visto?
1: C'è anche la tua terra.
2: Bella, bella.
1: Allora, sta viajando pure il mondo.
2: Arriverà col furgone, capisci?
1: Esatto.
2: Meno male, va bene.
1: È importante tanto quanto la musica.
3: Sì, ma la musica diventa una questione altrettanto importante e motivo di discussione tra non ci arrivereste mai.
2: No.
3: Se vi dico chi ha.
1: Beh, dopo Michael Jackson e Albano siamo pronti a tutto.
3: C'è un altro contenzioso tra Miley Cyrus
1: e vabbè. Chi è che ha copiato Miley?

0: quindi questa è la più recente.
1: Sì, questa è quella
2: fatta
1: di
2: con l'intelligenza artificiale.
1: Ma smettila, no. Dai, no, una polemica alla volta.
3: E questa, questa questa è in discussione con l'altro.
0: Sì.
1: Cosa c'entra?
2: Beh, ma perché?
0: No, ma è partito il contenzioso. Fammi risentire Miley un
1: come
0: attimo.
1: Come fanno, ma come, perché, perché l'accusa di plagio? Ma come niente, fai ad accostarle?
3: Nulla, nulla.
0: Noi non torna tantissimo, però vabbè, ne sentiremo parlare.
1: È un po' come mettere insieme U2 e Vincenzo Spampinato.
4: Un uomo salvato da una vocale.
3: Bravo.
1: Allora l'accusa, l'accusa di Milo. Ho finto indifferenza apposta, non ridete. L'accusa sostiene, l'accusa di Amanda Lear sostiene che questa, la canzone di Miley Cyrus ha la stessa ritmica e la stessa melodia. Risentiamolo un istante.
0: Ma sentiamo Amanda cosa dice.
3: Ma veramente sono precisi i tanti che non sentite.
5: Scusate, sono Urbano, a me sembra più scigli di Baraga.
3: Anche quella mo adesso.
0: Vabbè. Bene.
1: Quindi
0: niente, ognuno si farà la sua idea. Se volete dirci la vostra.
4: Ma l'ha scritto proprio,
1: ma io mi aspettavo 4 secondi di similitudine. Niente,
3: niente,
2: niente.
1: Amanda
0: 3:1:80:90:101 Amanda, se volete dirci la vostra e dove potete metterci lì anche la canzone che vi fa stare bene.

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato, è buonissimo, contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
2: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
1: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia.
3: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Chief, pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
10: Gli altri vadano a farsi...

0: voi, come ogni giorno, come ogni ora, c'è la vostra canzone, quella che vi fa stare bene al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Siamo della provincia di Lecco, sono Dorina. Volevo sentire una canzone di Donna Summer che non si sente mai, non passa mai in radio.
0: Quale?
1: Una qualsiasi, a voi la scelta. Grazie, ciao, buona giornata.
0: Vai Peppo, scegli quella giusta. Però non quella fatta con l'intelligenza artificiale, perché abbiamo appena scoperto di essere caduti in un tranello dell'internet con l'intelligenza artificiale.
2: Sì, ci ha dato la versione sbagliata di Miley Cyrus.
0: Esatto, quindi adesso rimettiamo in ordine tutto.
2: Sì, quella di prima gli suggeriva proprio niente, questa assolutamente no.
0: Quella che in teoria esatto, dovrebbe essere stata copiata da Amanda Lear. Mo sentiamo se c'ha ragione.
2: Esatto, ma torniamo a soddisfare la richiesta della nostra amica di Lecco, se non ricordo male.
0: Sì.
2: Donna Summer, I Feel Love.

0: Donna Summer alle 8.52, scelta da voi la canzone che ci ha fatto stare parecchio bene qui alla banda di R101.
1: Ciao, le prossime non procediamo. Io non mando mai la canzone che mi fa stare bene, perché tutte quelle che passate mi fanno stare bene, mi fanno ricordare un sacco di aneddoti, un sacco di cose belle.
0: Che bello.
1: E volevo ringraziare tutti. Ciao.
0: Allora continuate a richiederle anche per far stare bene la nostra amica, il 331 80 90 101.
2: Dite il vostro nome quando chiamate, è bello anche per noi sapere e potervi risalutare meglio, ecco.
3: Abbiamo accontentato Lorena da Lecco, perfetto.
0: Ormai è il Bronx, ragazzi, cioè, internet, Lecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché le telecamere nascoste sugli animali.
2: Esatto.
0: Sono tutti finti.
2: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che credi, a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo.
3: Sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on Danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima,
2: certo.
0: Ed è difficilissimo capire che in realtà che non alla fine non è lui.
2: È il budello di Stromae.
0: Maman Croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità.
3: No.
0: Perché ci siamo cascati anche noi. Poco fa cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
3: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro. Quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
2: Vabbè, è tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
2: Sì. Been free like birds and got
0: wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
4: Sì, è vero.
0: Okay. Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
4: Intro.
2: E adesso arrivano i pistoleri.
4: Intro.
2: Beh, vabbè.
4: È un po' più lenta, ma. Vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
2: Ma in effetti. Qualcosa,
0: sì.
2: Forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
3: Io?
0: Spremiti.
3: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi. Ce n'erano dei plagi incredibili, insomma. Che salutiamo.
2: Si rielabora, non si inventa più niente, si rielabora.
0: Tra poco l'unico.
2: Anche questa copiata.
0: L'originale Fernando Proce qui su R101. Quindi non mancate le prossime 3 ore fino alle 12 su R101.

0: È stato bello avere qua con noi oggi Beppe Grillo, che è ospite a Pulp Fiction. Però... e nel prossimo podcast con Remo Revigi.
1: Chi c'è?
0: Palpa Fiction.
2: Dai!
0: Vai. Beppe, vuoi lanciare la sigla?
3: Vai!
1: Beppe?
0: Beppe?
1: Beppe Grillo?
4: È un attimo che sto caricando.
1: Non è veloce come le fiaschi, capisci?
4: Ho letto su Wikipedia che ho 78 anni. Ieri sono andato, no, sono andato a vedere quanti anni aveva Beppe. 78, che è ancora in forma, bello giovane. Vai con la sigla Wiwa, bello.
5: La banda di R101.
1: Questo è il tempo per augurarvi buon martedì da tutta la banda di R101 e darvi appuntamento a domani dalle 7 con Chiara Tortorella, Paolo Dini, Cristiano Militello, Beppe Grillo.
4: Arrivederci a tutti, è una roba pazzesca, ragazzi.
1: Leonardo Fiaschi, ovvero tutte le voci della banda di R101.
0: Mia madre e mio fratello che sono in macchina mi stanno ascoltando di tanto, capita.
1: Ciao, li salutiamo anche
0: tornate
1: noi.
0: Tornate indietro, grazie.
1: C'è anche Amanda Lear qui.
3: Ma vediamo, ci sentiamo domani alle 5.
1: Alle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo. Grazie a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Grazie a Matteo Torre in produzione. Un bacio a tutti. Ora
2: ciao.
1: Procediamo, ciao.

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha già parlato con Trump a margine dell'Assemblea Generale al via oggi a New York. L'obiettivo è collaborare con gli americani e gli altri partner per garantire la libertà di navigazione. Al centro dei colloqui dei leader mondiali anche la questione ucraina. Da New York l'alta rappresentante europea Callas ha esortato gli stati membri dell'UE a mantenere le sanzioni alla Russia, un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra, ha detto, ma tra i 27 è stallo su nuovi provvedimenti. Da Amatrice il monito di Mattarella sulla scuola: deve essere aperta a tutti, è la più grande leva di integrazione. Aiuta a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità. Il capo dello Stato ha inaugurato ieri l'anno scolastico rispondendo alle domande degli studenti. Blitz dei carabinieri tra Bologna, Rimini e Pesaro nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Dai primi accertamenti sarebbero vicini agli ambienti antagonisti. Sequestrati tablet, computer e smartphone, avevano già testato diverse bottiglie incendiarie in un capannone abbandonato. Il tifone Dujuan flagella la costa orientale del Giappone. Il bilancio è di almeno due morti, ma sono diversi i dispersi. Ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. La perturbazione si sta ora allontanando dall'arcipelago, ma le autorità meteorologiche invitano a mantenere alta la vigilanza. La Casa Bianca lancia Trump TV, una piattaforma streaming dedicata agli eventi dell'amministrazione. È la risposta alle proteste arrivate dopo il bando di CNN, Politico e MS Now. Le tre emittenti hanno annunciato una causa, mentre il pool di televisioni che segue il presidente smetterà di coprire gli appuntamenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101 Traffico e Mobilità.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si è verificato un incidente tra la barriera di Milano Sud e Melegnano in direzione Milano. Sulla 9 dei Laghi si resta in coda per operazioni doganali tra Como Centro e Ponte Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla A4 Venezia-Trieste, incolonnamenti per traffico intenso tra il bivio per la A28 Portogruaro-Conegliano e San Stino di Livenza verso Venezia. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code tra la barriera di Firenze Ovest e Firenze Peretola verso Firenze. Infine sulla statale 260 Picente si procede a rilento per un cantiere tra Marana e Montereale in direzione della statale 4 Salaria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ma buongiorno, sta per iniziare il mio programma preferito, dai, quello dai. Che non ha scalette, quello che è tutto improvvisazione, quello che ognuno spara la sua.
1: Brava,
0: ah sì,
1: brava,
0: sì,
1: brava,
0: proprio
1: brava,
0: questo,
1: brava.
0: Procediamo.
2: E come ogni giorno in netto ritardo è ma qui con noi il più grande presentatore di gran varietà, Fernando Rocher.
1: Sono qui dalle 7 di stamattina. Ah, allora pronti?
3: Sì!
1: Dai, quando cantate all'improvviso siete molto bravissime, molto bravissime.
4: Cucca!
1: Sono distrutto. L'ho distrutto, lo sono venuto solo per Aldo Preda,
5: ah, però.
1: Grazie. Se fosse stato Aldo non sarei... sarei stato lì a curarmi, perché come molti italiani siamo vittime di questi primi raffreddori di stagione, perché i raffreddori prima di tutti passano
6: da noi.
5: Bene.
1: Perché volevo confrontarmi anche su una bella giornata di borsa, quella di ieri. Tanto buongiorno caporedattore.
7: Buongiorno Fernando.
1: No.
7: Sei distrutto ma sei vestito benissimo.
6: È bellissimo.
1: Vabbè, oggi comincia la moda a Milano.
7: È un omaggio.
1: Oggi ho una passerella, finito il programma.
6: Ottimo.
1: C'ho una passerella a pomeriggio e c'ho una passerella a casa stasera.
6: E ce la farai?
5: No, come a casa stasera?
1: Due Charis,
6: Charis
1: da 50. Sai quante passerelle?
7: Questo no, per la sera.
5: Passerelle e paperelle.
1: Ma non vedete che sono alla fine? Si scherza, si ironizza anche nelle circostanze peggiori. Va bene, apriamo la borsa.
7: La borsa è leggermente negativa. Meno 0,12% all'apertura e adesso meno 0,30%.
1: Ieri è stata una giornata di grande spolvero, sia sul Nasdaq per i tecnologici, sia il Bitcoin, tutto, insomma, perché è calato il petrolio, sono questi accordi. Questo incontro importante, no? Commerciale tra i leader cinesi e americani, però quello americano non sta bene, anche lui è conciato, come vedi, sì, abbiamo una relazione con, oltre al colore dei capelli, che lui li ha scuriti.
6: Ah sì,
1: tu non che li ho scuriti. Vabbè,
7: oggi giornate importanti per Trump, perché interverrà all'Assemblea delle Nazioni Unite, incontrerà tantissimi capi di Stato, anche Zelensky.
1: Che non sta bene?
7: Non sta bene, sai che...
5: Ma sarà capito che non sta bene.
7: I mezzi di informazione americani vivisezionano l'andatura di Trump, e sta un po' claudicante.
1: Vabbè, poi ne parliamo dopo, perché sta per lanciare una sua televisione, ha bandito molte testate televisive, giornalistiche, eccetera, e lancia la sua Trump TV. Veniamo noi all'Italia. Ieri c'è stato l'ultimo saluto bello, mi è piaciuto, affettuoso, a questo signore d'altri tempi, a questo calciatore d'altri
7: tempi, Sandro Mazzola.
1: Con qualche situazione deplorevole, abbiamo parlato ieri di alcuni tifosi che proprio vuole prendere assolutamente distacco. Adesso si parla, oggi è una giornata importante perché si presenta la nuova nazionale italiana di calcio, speriamo in un corso nuovo. Sentiamo subito il servizio che ha preparato per noi Regina Sarai.
6: Buongiorno, veloce, radiosi imparagonabili, innanzitutto voi state bene?
1: Stanno bene,
6: io
1: non
6: sto bene.
1: Preoccupare.
6: E andiamo avanti.
1: Ok,
6: la nazionale. Perché non parlare di questa squadra
1: la
6: meravigliosa?
1: Nuova
7: nuovo CT, nuovo CT.
6: Chi il è? Nuovo CT.
1: Non sai manco che
6: non sarà Mourinho, assolutamente no. Conti?
1: No. Vabbè, facciamo finta che sia Conte, Antonio Conte, dai. Allora, no. Lascia, non capisce se le fai così, Aldo.
6: Palmiere nuovo.
1: No, perché ha fatto col palmo della mano, con la mano sinistra, dei palmieri, tipo.
7: E la Mancini.
1: Ma quando si gioca?
6: Ah, se giocherà bene, i ragazzi saranno pronti.
1: Quando?
6: Sì, ma vediamo. Adesso mi informo. Ma stai tranquillo, fica tranquillo.
1: Niente, non
7: ha detto
1: niente.
7: Che ha detto che aveva preparato un servizio sulla moda.
1: Sta tessera di giornalista, no. Non la prenderai.
6: Ce l'ho la moda.
1: Ma c'è la moda, ma quale moda? Cioè, chi dirige l'orchestra per caso?
8: Marcello Zoara.
1: Ah, lo fa per caso, per puro caso.

0: Fernando, oggi sono a casa e posso rompervi la nicchia tutto il tempo.
1: Buongiorno, procediamo.
2: Buongiorno piccola.
3: Buongiorno Fernando, stai attento quando vai per strada, che se mi passi vicino ti salto addosso.
1: Buongiorno, procediamo. Fernando, è così quando tu stai sempre a petto nudo, ma copriti, benedetto uomo, copriti.
2: Quanto
1: che
2: affetto.
1: Noi ti vogliamo sano.
4: Benvenuto martedì. Canzoni trasmettono melodie, sincero amore. Procediamo.
2: Ma cosa stai dicendo? Canzoni, cosa hai detto?
5: Trasmettono melodie e sincero amore.
2: Ma quale sincero
5: con tanto amore?
2: Va bene, cominciamo sta puntata. Il 21 di settembre ci saluta ufficialmente l'estate. Non subito, nella notte. L'equinozio arriva proprio ad un orario preciso, alle 2.03
5: di domani.
6: Cioè spaccherà il secondo.
2: È così, capito? Per essere precisi, noi siamo precisi. Insomma, non siamo stati tanto precisi sulla nazionale. Hai pronto il servizio?
1: Ce l'ho, amici cari. Ecco, l'Italia.
2: Sei destra.
1: Buongiorno,
2: testa. Giocherà. Dov'è la vittoria? Le porga, la chioma.
1: La
2: che
1: chioma.
2: Schiava di Roma. Iddio
1: la creò. Gioca venerdì.
2: E poi come continua? Sentiamo qua, Belletri,
6: Singiamoci a corte, siamo pronti alla morte.
2: Siamo pronti
5: non a corte.
6: Singiamoci a corte, che cambia.
2: Ma sei proprio milanese imbruttito delle volte. È vero.
5: Non è il cortile, non è stringiamoci a corte.
2: Vabbè, stringiamoci due cazzo.
1: Gioca venerdì. Ok, ragazzi.
2: Okay,
1: alle 20.45 contra il Belgio.
2: Dove?
1: Su canale 5.
2: Su canale 5. Non è vero. Ma su Rai 1.
1: Chiedo scusa.
2: Vabbè, insomma, 34 convocati. No, dai, dobbiamo avere fiducia perché
5: sì,
2: qua,
5: tanti
2: insomma,
5: giocatori nuovi. Vogliamo... Comincia un nuovo corso. Insomma, affronteremo queste gare impegnative di Nations League con l'obiettivo di
2: Belgio,
5: finalmente
2: il primo Belgio. Ma poi
5: Belgio,
2: abbiamo la Turchia di Montella. Poi chi altri? La Francia.
5: Due volte la Turchia e la Francia.
2: Insomma, un bel torneo. Allora, parlando d'altro, andiamo subito a verificarvi come siete messi stamattina. Fammi vedere se abbiamo tempo. Sì, forse abbiamo tempo. Dai, capiamo come stanno messi i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili, perché arriva il cos'è?
1: Cos'è?
6: Sì, ma stai calmo. C'è la passarella.
2: Gli ultimi colpi.
1: Cos'è?
2: Lasciameli dare come vi pare.
1: Attitudinale.
2: Allora andiamo a capire come si è messi. Allora io direi di fare subito una prova pulsante, la prego.
5: Riaggomitolamelo.
2: Marcello, vuoi fare una prova pulsante?
1: Riaggomitolamelo.
2: Perfetto, sentiamo quello di Cenci com'è.
6: Riaggomitolamelo. Sì, magari non ha due per.
2: Siete capaci a farlo a quella velocità. Test.
1: Cos'è? 2026.
2: Equinozio.
1: Ci sorprende sempre. E va sempre più in alto.
2: Quello di ieri che abbiamo detto.
6: Quello che hai detto tu fuori onda.
2: Vabbè, però è bella, ci sorprende sempre.
1: E va sempre più in alto.
2: È una roba del passato o attuale?
1: Attuale.
2: Quindi
1: attuale.
2: Ci sorprende e va.
1: Ci sorprende.
2: E va sempre più in alto. Bella? Bella, questa mi intriga.
5: Riaggomitolamelo.
2: E già sai?
5: La mongolfiera.
1: No.
2: La mongolfiera.
6: Bella risposta.
2: Hai risposto
6: però.
2: Come un bambino delle elementari, carino. La mongolfiera era molto romantica questa. 331 80 90 101. Va sempre più in alto. Come
1: ci sorprende sempre. E va sempre più in alto.
2: Andiamo ai Castelli Romani.
7: Io i fuochi d'artificio.
6: No, mi pare che mi sono prenotata io.
2: Non ti considerano. Che vestito è quello? Scusa, che
6: no, allora questa è una blusa.
2: Blusa.
6: No, ma
2: suona.
6: Non è blu.
2: Perché suona? È una blusa?
6: No, una blusa perché il taglio della maglia si chiama blusa.
2: Blusa. Vabbè, salutiamo chi ci guarda in televisione. Chi lavora in televisione?
1: Cane,
6: la mia
2: ciao,
6: risposta
2: Gabriele.
6: Non vi interessa.
2: Sentiamo
6: ma era,
2: risposta, dai.
6: Era l'ipertensione.
1: Non tesoro.
2: Vi lascio un attimo perché ho da fare. Beh, vi sorprende sempre?
1: E va sempre più in alto.
2: Questa mi piace stamattina. Non sappiamo la risposta. Aspetta, che devo prendere il piatto, se non muoio. 331 80 90
6: 101.
8: Procediamo!
9: Ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: www.fileni.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
9: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: ascoltando, non ce la fanno con la prova pulsante. È più difficile la prova pulsante del test psicoattitudinale, perché magari qualcuno ha anche la risposta giusta, però sbaglia. Sai cosa facciamo? Cambiamo prova pulsante.
1: Dai, magari è una cosa
0: visto
1: più
0: che siamo
1: facile.
0: In periodo di vendemmia.
1: Ok.
2: Vendemmiamelo.
0: L'uva cosa contiene? Soprattutto quella nera. Il resveratrolo.
1: Ciao.
3: Oh Gesù.
0: Allora proviamo con resveratrolo. Dai, solo per questo periodo di vendemmia. Poi di toccato. Ma dove sei andato? Per favore, il caffè, grazie. Adesso il caporedattore del TG24 serve il caffè. Vedi,
1: oh,
0: questo, non è che c'è la gerarchia. Ognuno fa, capito? È a turno. Sul periodo io faccio le pulizie nei bagni.
1: È vero.
0: Lui porta il caffè. Ci scambiamo.
1: Prima era io.
0: Dicevo che non c'eri. Sì. Che cambiamo. Uno dei problemi è la pulsante che inficia alcune risposte. Quindi cambiamo, visto che è il periodo di vendemmia, l'uva contiene il resveratrolo. Quindi la nuova prova pulsante è il resveratrolo. Proviamo.
1: Resveratrolio.
0: No, no.
1: Resveratrolio.
0: Resveratrolo. Prova.
3: Resveratrolo.
0: Resveratrolo.
4: Resveratrolo.
0: Allora, il test. Anzi, sul
3: così
0: test
3: dovrebbe
0: non
3: essere.
0: Non perdiamo tempo. Sul test ci andiamo dopo, perché
5: riaggomitolami il resveratrolo. È Mike Buongiorno?
0: No, non è un personaggio. Allora facciamo così, frizziamolo il test. L'abbiamo lanciato, vi ho visto un pochino in difficoltà. Ho una ricerca che merita stamattina. Quindi sigla la ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro. Prego!
6: Le ricerche d'Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti Aldo.
0: È una cosa...
4: No, altro, non Aldo.
3: Beh, è più giusto Aldo, perché lo sappiamo.
0: È una cosa, insomma, che riguarda tutti. Non perdiamo tempo. Prego, la fonte?
4: La fonte è uno studio del Pew Research Center condotto dalla psicologa Aileen Allegado e dalla ricercatrice Melissa Lytle.
0: Vabbè, dai, tanta roba, insomma.
4: Questo studio spiega o cerca di spiegare perché è impossibile l'amicizia tra uomo e donna.
0: Perché, secondo voi, è quasi impossibile.
4: È praticamente impossibile
0: l'amicizia tra essere maschile ed essere femminile. Vuol provare la signora dal Brasile? Prego.
1: Resveratrolo. Oh,
0: prego.
1: Finché c'ha l'attrazione fisica è
0: tu
1: un
0: dici
1: bel problema.
0: Tu dici colpa del testosterone.
1: Testosterone,
0: dici?
1: Sì.
0: Beletri.
3: No, io credo nell'amicizia tra uomo e donna.
0: Ma è praticamente
3: dissento con la ricerca.
0: È praticamente impossibile. Si può essere amici forse a 90 anni, 95 e nemmeno.
4: Intanto diciamo che la colpa è più che altro degli uomini.
0: Forse ti sta dando un aiuto, dai, perché?
3: Perché hanno fantasie che proiettano sugli amici.
0: La domenica mi lasci sempre sola per andare. Sentiamo, dai, entriamo nel vivo di questa.
4: Intanto diciamo che cazzata, durante l'età adulta è già difficile conservare le amicizie.
3: In base.
4: Un uomo su 5 dichiara di non possedere amici intimi, amici stretti.
0: Addirittura, sì. Così siete messi?
4: Per quanto riguarda l'amicizia tra uomo e donna, gli uomini provano quasi sempre un'attrazione verso le proprie amiche nettamente superiore rispetto a quanto ricambiato dalle donne. Cioè l'uomo vede prima l'attrazione, poi se non succede nulla, vabbè, restiamo amici. La donna invece... Sei amico, non gli interessa l'attrazione. Non è...
0: Sì, dai, adesso.
4: No, no, sì, questo
0: c'aveva la caldaia accesa da 2 anni, è vero?
4: E questo è un peccato, perché la ricerca sottolinea, la dottoressa Allegado in particolare, come un rapporto di amicizia con una donna sarebbe prezioso per un uomo, perché avere anche il punto di vista femminile della vita sarebbe molto importante. Invece noi non riusciamo.
0: Amica donna e molti gay. Molti amici omosessuali, i miei più cari amici sono omosessuali.
1: Anche i miei.
0: E sono gli stessi.
1: Sì, è
0: vero. Sai cosa mi ha colpito, Aldo? Che hai detto 1 su 5 non ha un amico intimo. Beh, imbarazzante questa. È gravissimo questo.
4: Ma io trovo sia vero.
0: Mamma mia, sì, però non è bello. Magari ci torniamo dopo. Dai, Tiziano.
7: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli. dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: Gansaldo lì, chi era la dottoressa?
1: Aileen
2: Allegado
0: l'ha fatto solo per noi, ci dice perché non esiste, non può esistere o è molto difficile nella pratica l'amicizia tra uomo e donna. Poi torniamo dopo, sempre in questa ricerca veniva fuori che l'uomo, uno su cinque, non ha un amico
1: in età adulta, perché quindi più avanzi con gli anni e più difficile mantenere le amicizie.
0: Tu quando ti stacchi dalla famiglia fai l'altra tua famiglia, che è composta dagli amici. Poi succedono tutto un sacco di casi nella vita e alla fine poi ti chiudi in te stesso.
1: No, è difficile coltivare le amicizie.
0: Sì. Vabbè, arriva la canzone che ci fa spuntare.
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
3: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
6: Verde, rosa, arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo, scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
17: Febal Casa, Febal Casa.
16: Più info su febalcasa.com.
18: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: caro amico uomo, ecco.
1: Dai. Ah, ragazzi,
0: che non ce l'hai.
1: Fernando, no, che vive a Parigi.
0: Questo l'ho inventato.
2: No, è vero, lo conosce molto bene.
0: Dai, il tuo più caro amico maschio?
2: Il mio più caro amico maschio. Vedi, ci devo pensare un secondo.
0: Allora, se sei appena arrivato imparagonabile, è una cosa un po' triste, perché io credo che l'amicizia sia un sentimento importantissimo, quanto lo è il partner, addirittura, credo, per la mia esperienza. Io penso di essere un buon amico, sono gli altri che sono delle merde. No, dico io, sono, mi comporto bene, sono gli altri che intanto andassero. Va bene.
2: Comunque il mio lo saluto, si chiama Angelo Luca.
0: Ah, ciao, sì, ti ha ricordato dopo un quarto d'ora, eh. Va bene, la tua più cara amica.
3: Io saluto il mio miglior amico, Jessico.
2: Calcetto.
0: Regina, va a prendere la ruota, per favore, tu che sei la più giovane del gruppo. Guardate, non perde occasione per sfilare, poi questa è la settimana della passerella. Eccola là, la nostra... Ah, guardala,
2: guarda, un amazzone.
0: Come lancia, come lancia queste extension, sembrano delle liane. Allora, pronti, la ruota. Sette canzoni scelte legate a sette colori della ruota, tra tantissime indicazioni dei nostri imparagonabili. Ecco.
1: Canzone verde.
4: Per la canzone Ti fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Una donna per amico di Lucio Battisti.
0: Vedi, hanno preso già subito.
1: Canzone viola.
5: Buongiorno, amici del Procediamo. La canzone che stamattina mi farebbe stare bene è quella di Ron. Vorrei incontrarti fra 100 anni.
6: Canzone blu.
7: Ciao, R101. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è World Hold On di Bob Sinclair.
1: Canzone azzurra.
8: Buongiorno, imprenditori. Sono Paolo. Oggi, per la canzone che ci fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare un gran pezzo, Night and Day, di U2.
1: Canzone rossa.
9: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è Should I Love Ya di Narada, Michael Walden.
1: Narada.
10: Ciao ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Yes 17 featuring Gabriel, If You Ever.
1: Canzone gialla.
11: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Nell'aria di Marcella Bella.
2: Ottima.
0: A proposito della Rada, sono tornati anche ieri quindi, i miei amichetti dell'agenzia.
3: Un'altra
0: dell'entrata.
3: Rada.
0: Un'altra bella raccolta di cartelle. Perché dice che stanno mandando le duplicazioni delle cartelle. Cioè quelle che, che ti sono già arrivate, che hai rottamato, poi ti arrivano duplicate. Cioè, quindi alla fine, se paghi una volta, sei destinato a pagare tutta la vita. Ma adesso scendiamo in campo con il nostro partito. Io non pago. Dai. Visto. E tutti vogliono far partiti, anche adesso il Grillo di nuovo pensa, dice va bene, stiamo sulla musica, stiamo sulla ruota, io vorrei un bel Bob Sinclair.
1: Ah, anch'io.
0: Brava, azzurra.
2: Blu.
0: È blu.
6: Canzone blu.
7: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è World Hold On.
1: Sì.

0: piace Bob Sinclair? Mia indifferenza.
1: Sì, c'è o non c'è?
0: Se lo vedo per strada manco lo saluto.
1: Però bravo, grande carriera.
0: È carino lui, un bravo ragazzo. Bob Sinclair, uno dei suoi più grandi successi world, John ha incontrato grazie alla ruota della musica, che tra un'ora si trasforma. C'è sempre una canzone che ti fa stare bene, ma sarà una canzone d'amore. Perché a quest'ora, alle 10:30, ogni giorno più o meno 10:30, 10:40, diamo spazio ai vostri pensieri più intimi, che possono essere animati, che ne so, da sentimento, d'amore, da gioia, ma anche qualche situazione un pochino triste. Insomma, lo spazio è vostro. Se avete un pensiero, se volete omaggiare qualcuno, fatelo, è un bel gesto, con una dedica e una canzone d'amore. Sceglietela, mandate un vocale ora a questo numero.
2: 331 80 90 101.
0: No, ma scusa, ma io sono partite tre, cioè, perfette. Fammelo di nuovo.
2: 331 80 90 101.
3: Mamma mia, sembrano finte.
0: Giornata strana.

0: A loro non arrivano. Oh, dai, scusate, no, stiamo parlando di questa tessera dei 1000 euro, non va, a voi non arriva?
1: E di quale tessera parli?
2: Dei soldi, la card dedicata a te.
3: Che bello, io vorrei anche.
2: No, se non ti sono ancora arrivati fino adesso, non ti arriva.
0: No. Adesso mi arriva tanto
1: cioè, ma com'è possibile che non arrivi a noi e arriva a voi?
3: Infatti,
1: sarebbe messo nettamente meglio.
0: Stavamo parlando, non è arrivata a noi.
2: È destinata ai nuclei familiari con tre componenti.
1: Allora, allora no, non ci siamo.
0: Va bene, va bene. Volevo tornare 30 secondi, 30, lo giuro. Sulla storia degli amici, perché abbiamo dato voce ad Aldo e a questo studio secondo il quale è molto difficile l'amicizia tra uomo e donna, e il problema è dove? Poi ci spiega questa psicologia.
2: Il problema è l'interesse di una delle due parti che
0: fisico
2: va un po' oltre l'amicizia, e quindi alla fine poi questa cosa rovina
0: tutto.
2: E poi
0: in questo studio c'era anche il fatto che molti uomini non hanno amici, uno su cinque non ha un amico del cuore. Che
2: soprattutto in età
0: che
2: avanzata
0: è veramente triste. Molti dicono di portarsi le amicizie da ragazzini, che sono gli amici che si contano su una mano, no?
3: Sì, cinque.
0: Io credo anche nelle nuove amicizie, no? Strada facendo tu puoi incontrare delle persone che magari con le quali non hai condiviso né adolescenza, nella tua giovinezza, nella tua fanciullezza, ma fidarti, trovare delle belle persone.
2: Sì, ma tu esatto. Se hai una vita piena di impegni familiari è difficile coltivare nuove amicizie.
0: No, è perché vi chiudete. Vi chiudete.
2: Non è che ci chiudiamo,
0: dentro,
2: ci chiudono, non è che ci chiudiamo. Ci chiudono.
0: Le vostre donne dovete coltivare amicizie perché sono, credo, non
3: ragazzi.
0: Credo. Io, per quel che mi riguarda, sono cose importanti. Adesso è il momento di Aldo Preda con sigla, direi. Visto che stamattina mi sento in forma, sarà tutto una sigla dietro l'altra. Prego.
1: Pensavo, grazie Aldo Preda.
0: Non ha capito, ma ancora deve intervenire. Dai,
1: giusto.
0: Sigla!
4: È il momento d'Aldo Preda!
0: D'Aldo, con l'apostrofo, bella.
2: D'Aldo. L'estate che sta finendo, oggi è l'ultimo giorno, dicono sia stata la più calda mai registrata finora. Il riscaldamento globale sta trasformando molto rapidamente il nostro clima. L'estate del 2024, che è stata molto meno calda di quella del 2026, ha causato in Italia 19.000 vittime legate comunque al caldo. Il 70% della popolazione italiana vive in un ambiente urbano surriscaldato dalle temperature elevate per il cemento, il traffico, le auto. L'unica maniera efficace per raffreddare i centri urbani è quella di piantare sempre più alberi, di rendere le nostre città sempre più verdi per rinfrescarci e farci respirare meglio. Il quotidiano Repubblica, in un'iniziativa domani nel Teatro della Pergola di Firenze, lancerà l'idea di un patto anticaldo per salvare le città dalle temperature torride che ci attenderanno nelle prossime estati, perché ci dicono che il caldo sarà sempre più elevato.
0: Qualche amministratore durante l'estate era andato in questa direzione, se non sbaglio il sindaco di Bologna o di altri posti, perché è necessario, insomma.
2: Beh, in quel caso sarebbe un sindaco
0: virtuoso.
2: Deve essere
0: virtuoso. Un giornale a lanciare questa roba, dovrebbe essere, non so.
2: Esatto, dovrebbero essere i cittadini. Comunque domani Repubblica lancerà questo appello a 100 comuni del Mediterraneo, non soltanto in Italia, contro gli effetti del riscaldamento globale. La sfida è quella, nel corso dei prossimi anni, di rimuovere del 15% la superficie destinata al traffico e alle auto in favore di nuove aree verdi, perché gli alberi potranno salvarci dal caldo.
0: Certo, Roma è bella verde, no? Veletri, a me piace. Insomma,
1: allora, ha tantissimi parchi,
0: tantissimi parchi.
1: Anche lì c'è tanto cemento.
0: Una città che se ci andate rimarrete proprio a bocca aperta per questo aspetto è Medellin. Medellin è veramente la città, a parte che è la città dei fiori, cioè il core business, non è come pensano tutti il narcotraffico, ma sono i fiori, c'è una festa infinita di fiori, un mercato mondiale di fiori e di piante, ci sono alberi ovunque che arrivano fino a 20 piani.
1: Peccato, non è comodo.
0: Tu passi, non è comodo anche se...
1: Non è comodo arrivarci.
0: Vabbè.
1: Per gustarsela.
0: Parti nel pomeriggio. Va bene Aldo, grazie, è bello, bella sta roba, speriamo insomma che... Anche perché ne va di mezzo la nostra salute, perché
2: esatto.
0: Se dovessero continuare a perseverare queste stagioni torride è l'unica. Diamo che tale!

0: aspettava, me l'aspettavo, ero anche preoccupato. È arrivato, giunto Aurora, comunicazione ufficiale, puntata da
1: Urlo!
0: Tanti che intervengono sul verde che potrebbe salvarci da temperature elevate se dovessero confermarsi anche nelle prossime stagioni. Magari ti arriva un Natale a 40 gradi, che ne sai ormai?
1: Allora, speriamo di no.
0: Intervengono tanti, ognuno racconta della propria città, qualcuno da Roma si lamenta, dice che quelli stanno disboscando, anche a Bologna, una roba e l'altra. Si parlava di questa proposta di cui ci ha informato Aldo di Repubblica, che mira insomma a invitare 100 città mediterranee
2: a sostituire almeno il 15% di asfalto con l'aria verde.
0: Siccome questo è un gran varietà, forse l'unico gran varietà radiofonico a livello mondiale, che insomma canta anche all'improvviso, si canta all'improvviso, c'era anche la signora che diceva: quando cantate all'improvviso siete molto bravissimi.
1: Grazie.
2: Quella signora lì.
0: E allora, sai cosa canta la cantante? Anzi, andate subito, prego. Avviatevi. Regina è di fuori, si canta, dai.
3: Regina vai fuori.
0: Vedi, era prevista un'altra canzone. E invece ci leghiamo proprio al verde che potrebbe salvaggio. E poi io sono innamorato del verde, proprio a me piacciono. No, da anzianotto ormai le panchine, i parchi. Cioè, proprio sento il richiamo
2: della foresta,
0: del parco, sì. Allora, signora canta un pezzo che secondo me è trascurato nelle vostre serate di karaoke. Voi fa sempre questa perché ti amo, maledetta. Questo è un bel pezzone da karaoke, da cena cantata. La signora Regina Saraiva canta Montagne Verdi, tutto attaccato. Montagne Verdi dal vivo, dal cuore di Milano. Grazie, cara, per queste splendide immagini. La regia video di Sabrina Vame, tutto fatto in casa, proprio spese zero. Canzone di Marcella Bella cantata da Regina.
4: Mi ricordo Montagne Verdi e le corse di una bambina.
0: Vabbè, qui c'è emozione.
4: Con l'amico mio più sincero.
0: Un gatto era?

0: qual era mio.
1: Bello, perché sto vedendo fuori, no? Sullo sfondo, bello,
0: piano,
1: carino.
0: Piano,
1: c'è più televisivo che
0: radiofonico. Parlai con Dio.
2: Ma si apre. Ah, ma è Pomo Fiore allora.
0: Cercato il sole.
1: Bello, bello.
0: Volto mangiare.
1: Sta andando benissimo. Tieniti così,
0: la
1: tieni questa velocità.
0: Mille sguardi. Io sognavo montagna verde.
3: Qua bella, qua bella.

0: con un 8 pieno. 8
1: perfetta.
0: Pieno. Ma poi, cioè, tu hai parlato, abbiamo improvvisato con tutto, ma si sente anche, no? Cioè, abbiamo parlato di sta roba 7 minuti fa. Il tempo di dire, facciamo questa, tac, tac, tac. Porca vacca schifosa,
2: Regina, sembri me quando canto da ubriaca.
0: Oh, non mi mangia. Capito, facciamo le cose per bene, dai, prego.

0: canzone è venuta bene, è piaciuta, ma anche gente che ha vissuto dei momenti, sono in bici a pedalare tra il verde e sentire questa canzone, vedi? Momenti regali.
1: Momento bucolico,
0: veramente rurale, direi. Bello, Montagne Verdi della signora Marcella. Salutiamo la signora Marcella. Sono le 10, detto così. Sembra bene, devo misurare il fiato, perché se mi si rompe svengo. Sembra, dico, salutiamo la signora Marcella, sembra proprio un pomofiore. Salve signora. Ora andiamo verso una canzone d'amore. Mi raccomando, dei bei pensieri d'amore stamattina. 331 80 90 101.
2: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: sei un fan di Niall Horan, il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands, like sweat dripping down my bed alone, baby. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
5: Essere originale, non una fotocopia.
6: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in porto minimo.

0: Attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: R101 Meteo.
12: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvi sparse su Valpadana centrale, regioni adriatiche e parte del sud, associate a sporadiche piogge su Appennino Molisano, Puglia centrale, Reggino e Messinese. Fase instabile in Calabria e Sicilia, con locali rovesci o temporali possibili soprattutto tra l'interno e il basso Ionio. Non si escludono brevi precipitazioni anche nel basso Lazio. Temperature massime in diminuzione al nord nelle zone interne adriatiche della penisola, con valori non oltre i 26 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
11: R101 Meteo con
13: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fernà, sono passato davanti all'altra radio, quello che c'è scritto, vabbè, virgola 5 alla fine, no. C'è sta un cartello fuori, riapriamo a mezzogiorno.
1: Quello che ho scritto virgola 5. Dai, siete pessimi però. Le 10:30, che bella puntata!
2: Da
1: allora, vi dicevo prima, canzone d'amore che ti fa stare bene. Tra un po' voglio sentire un po' di dediche. Apritelo sto cuore, santa pazienza, qualcuno, non vi costa nulla. Manifestate i vostri sentimenti.
2: Sempre.
1: Allora, c'è una roba che ormai, se vuoi, è anacronistica. È anacronistica?
2: Anacronistica, sì.
1: C'è la roba di Miss Italia. Insomma, un tempo Miss Italia era una delle manifestazioni più attese. Da lì sono nati tantissime star italiane. Una fra tutte, Sofia Loren. L'altro giorno ci siamo scordati di fare gli auguri a Donna Sofia. Che maleducati. 92, vuoi fare un happy birthday in diretta? Sì. Happy birthday, happy birthday. Prego, prego, prego. Oltre a Sofia Loren, tantissime altre, no? Star, attrici da Oscar, ma che ne so, mi viene la Bosè, ma anche la Maria Grazia Cucinotta, sì. E tante,
3: Anna Valle,
1: tantissime, bellissime. E è andata sempre più scemando, sta roba per via, no? Di parità, di sta roba, mettere in mostra, eccetera, eccetera, ma si continua a fare. Poi è morto anche il patron storico, però una volta era la prima serata in Italia, adesso ci hanno paura anche a metterlo, mettono in decima notizia. Io credo che sia una cosa, se tu la prendi con uno spirito, no? Non lo so, qual è il tuo parere? Intanto adesso ve la facciamo vedere la nuova.
4: Io sono abbastanza contrario, cioè mi sembra questo mettere in mostra queste sfilate, queste non mi piacciono.
1: Che posizione aggressiva. Ma perché?
3: Io sono d'accordo con Aldo.
1: Tu, Reggio, tu hai partecipato, sì?
5: In Brasile, tanti anni fa, la nera più bella, ho vinto secondo posto.
1: Ma sì, era la sfilata secondo. Di passamontagna.
3: Ma il concorso come si chiamava?
5: La nera più bella del Brasile. Sì, sì.
1: La nera più bella del Brasile. Sì, ecco, sì. Voi che state guardando il 67, vedete questa bella ragazza che assomiglia. È un po' tra la Leotta e la Lucilla.
5: Emma Marrone.
1: Ma che Emma Marrone? Si chiama Sara con la H, Sara Rezea.
4: Rizzea,
1: e ha 18 anni ed è la nuova Miss Italia.
3: È anche una campionessa di nuoto artistico.
1: Di dov'è?
3: Non lo sappiamo, adesso vediamo.
4: In qualche parte
1: la facciamo. No, io credo che invece sia una cosa che bisogna rilassarsi, è un momento di spettacolo. Queste ragazze hanno che voglia di farsi vedere. Non è una cosa brutta mostrare la propria bellezza. Non vedo dov'è il. No.
5: Questa
1: fa parte
5: bella.
1: Sempre di quel pensiero. La donna sfruttata, bim bum ba. C'è anche quello da uomo, no? Da nonno.
3: Sì, c'è anche Mister Italia.
1: Se non volete parlare, andatevene quella
4: no,
1: porta.
4: Abbiamo già espresso la nostra opinione. A me non piace, mi sembra un'altra cosa.
1: Anche voi imparagonabili sui concorsi di bellezza non vi piace? Cosa c'hanno di male? Così carino.
5: Ma niente, è un sogno anche, da bambina, ecco, per i ragazzi.
3: Vabbè, ma danno un aspetto limitante. Una persona non può essere solo valorizzata per l'aspetto fisico.
1: Intanto quello è per l'aspetto fisico. Poi ci sono gli altri che vanno a fare ingegneria nucleare. Perché togliere se uno è bello?
3: In realtà ci sono anche miss istruite.
1: A voi, appunto, non ci sono più le deficienze.
3: Anche questa è una campionessa.
1: Ammesso che ci siano state persone, diciamo, come dire, che puntavano molto di più sulla bellezza, meno sulla preparazione. Credo che le persone siano normali, anche una bella non
3: Come? Certo che sì.
5: Sono preparate.
1: Andiamo!
2: Procediamo!
6: Ogni mattina, dalle 9 alle 12,
7: su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Procediamo, alla fine siamo sempre qua.
1: Ciao Proce, io ho vinto Miss Calabrisella con il costume tipico tiriolese, il costume di Bacchiana, sia nell'anno 2000 che nel 2010 hanno fatto le Miss, la Miss tra le Miss. Tra l'altro il patron di Miss Italia, Chirigliani, era calabrese, di Santa Caterina sullo Ionio.
2: Che ha vinto Miss Calabrisella col vestito tirolese.
3: Infatti, non mi torna questa
2: cosa. Si parlava di Miss, c'è la nuova Miss Italia, però ormai è una roba che non interessa a nessuno, è un trafiletto, una roba. Cioè, abbiamo fatto una comparazione con quanta attenzione aveva e quanti personaggi importanti sono passati da quella manifestazione. Anche la signora, visto che abbiamo in casa una Miss, un ex tutti.
4: Ex Miss,
2: ma eri proprio bella da giovane.
4: Vabbè, ero caruccia, diciamo caruccia.
5: Scusa, se ha superato le selezioni per accedere alla finale, vuol dire che ne aveva già superate.
2: Però il concorso dove ha partecipato Regina un pochino razzista, non puoi chiamarlo.
5: Un pochino. La nera più bella.
2: Brutto.
5: Invece di concorrere con tutte
2: non
5: le altre.
2: Non ti facevano gareggiare tra le bianche.
5: Etnie.
2: Che poi non sei nera, non è nera.
4: Allora, era un programma televisivo che si chiamava Chacrinha,
5: Che vuol dire Chacrinha?
4: Era un programma bello di intrattenimento. Ogni settimana lui faceva un concorso. C'era il concorso da quella che fa fare bene il riso, la nera più bella,
5: le mondine, il medioevo proprio.
4: No, non è medioevo, stiamo parlando di tanti anni fa.
2: Mi spulisci casa. Mi scaccio il pepe. E lei ha partecipato alla nera più bella.
4: E ho vinto il secondo posto.
5: E a quella del riso non hai partecipato.
2: Non si vince. Hai perso al secondo posto. No, ho vinto il secondo posto. Dipende come lo intendi. Va bene, Miss Mister. Torniamo allegramente con una canzone che ti fa.

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
6: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
5: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie.

0: fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: fossi Miss Credente.
1: Miss Credente, sì. Miss Credente 2026, Regina Saraiva. Di dove è sta ragazza? Sei riuscita?
2: Allora, come... questa ragazza è nata a Moncalieri ma vive in Liguria.
1: Ah, Torino, questa nuova Miss Sara, che nessuno ormai non interessa a nessuno. Ma vedi che noi siamo proprio per i deboli, quando le cose vanno noi le sosteniamo. Queste ragazze per tutto il tempo, no? Poi abbiamo scoperto di avere una miss in casa. E invitiamola sta ragazza.
2: Sì.
1: 18enne, la nuova Miss Italia italiana, ormai non se ne parla più di questo concorso, e prima era una roba tra le manifestazioni, diciamo, televisive più importanti. Scrivono anche la Salso Maggiore, che era la città là dove si teneva con Prizzi, vi ricordate? Con ospiti come la Loren, eccetera, e che hanno perso, anche sono rimaste le terme lì. La facciamo, c'era anche Miss Baglietta Bagnata. Dove si facevano le cose? Facciamo noi Miss Ascoltatrice Bagnata.
2: Oh, sì! Vabbè, ma quelli erano concorsi un po' più di serie B.
1: Mandateci una vostra foto bagnate un po' nei capelli, insomma, uscite fuori dalla doccia, insomma, ok? Facciamo un concorso.
2: Bello,
1: dai,
2: mi piace.
1: Andiamoci una volta. Basta, solo le donne, che palle, dai. C'era anche Beppe Convertini, era il più bello d'Italia. Salutami Beppe,
2: ciao,
1: il mio
2: Beppe.
1: Amico Beppe.
2: Mua.
1: Che altro ti ricordi bello d'Italia?
2: Beh, mi ricordo a un concorso partecipò anche Gabriel Garco.
1: Walter Nudo, se non sbaglio, era
3: più. Ma anche Walter Pretelli.
4: Nudo. No. Sì.
1: Anche Pretelli? Pierpaolo Pretelli?
4: Tutta attaccata.
1: Gente che non voglio di lavorare.
2: Beh, ieri comunque a Miss Italia conduceva anche Giulia Salemi.
1: Dai!
2: Vedi, proprio per citarli assieme.
1: Beh, vedi. Ma io, cioè, avrei potuto partecipare soprattutto per le gambe. Perché penso di avere le gambe... Penso di avere le gambe più belle del pianeta.
4: È vero, caro.
2: Beh, ci sarà un concorso, le gambe più belle del pianeta.
1: Va bene. Ah, c'è la ruota dedicata all'amore. Con tanto amore, i vostri pensieri e le vostre canzoni d'amore. Sentiamole.
5: Cari ragazzi, vorrei dedicare una canzone qualsiasi di Aznavour, che era il cantante preferito della mia amica, che è mancata da poco. E niente, vorrei dirgli che mi manca tanto e che comunque è stata un'amicizia speciale e resterà per sempre nel mio cuore.
6: Buongiorno amici di R101. Io sono grata alla vita che mi ha dato mia figlia. Dopo una vita di sofferenza, lei è il mio riscatto in tutto. Ti amo, Grace.
7: Vorrei ascoltare Luna di Gianni Togni, da dedicare a mia moglie, che da 42 anni mi supporta e mi sopporta, perché oggi è il nostro anniversario.
1: Auguri,
7: di matrimonio.
1: Auguri tanti.
8: Buongiorno, Radio 101, mi cari. La canzone che mi piacerebbe ascoltare questa mattina è Roma Vanco. Se la dedico a mio grande amore, Moritz, che lo amo tantissimo e che grazie per queste belle vacanze che faremo in Thailandia per un mese. Che Dio ci benedica e ci protegga a tutti.
1: Posso venire pure io con voi?
8: Amen. Allora, per la canzone che fa stare bene con tanto amore, premessa, seguo il consiglio di Fernando, lasciamo andare.

0: dare le emozioni.
1: Brava, brava.
0: Allora, non la dedico a nessuno, ma la dedicherei a me, perché ieri sera mi è successa una cosa bellissima. Ero in palestra, mi stavo allenando, a un certo punto hanno dato una canzone che mi ha veramente catapultato nel passato, mi ha suscitato un sacco di emozioni, ti giuro, mi stava facendo venire da piangere. È la canzone di Ofrasa, Imnin Alu, che è, secondo me, a parte che è una canzone bellissima, ma mi ricorda proprio quando ero piccola, la mia gioventù, quando ero così fiduciosa nel mondo, nelle persone, e veramente è stato proprio un tuffo nel passato incredibile. Per quello seguo il consiglio di Fernando e la dedico a me, ovviamente. Grazie, ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao bellissimi, buongiorno Sofia da Latina. Mi piacerebbe tanto sentire Sarajevo di Pavarotti e U2, è bellissima, per dedicarla a tutto il mondo, ok? Ciao belli, buona giornata e grazie di esistere.

0: Che bella, non roviniamola, per favore. 10:50, Miss Sarajevo, Pavarotti e Bono. Tra l'altro, cioè, ragazzi, parlavamo di Miss e mi viene fuori nella canzone d'amore Miss Sarajevo. Ma chi c'è dietro questo gran varietà? Amurri e Verde.
1: Sì.
0: Non ci sono più, vi ricordate? Sai chi sono Amurri e Verde? Tu sei la piccola del gruppo.
2: No.
0: Erano due grandissimi autori della televisione di un tempo, quando si scriveva tutto. Non è che per il microfono così uno parla, dice, briga, leggere con la giusta dizione,
1: wow,
0: senza nessuna inflessione, altrimenti non varcavi. C'era solo la Rai ai tempi, no? Erano Dino Verde, se non sbaglio, e Amurri, ma anche robe teatrali, anche pièce teatrali, erano dei grandissimi autori, forse più prolifici anche. Ora, era la canzone d'amore che ti fa stare bene, la prossima tra un'ora. E deve contenere, domani a quest'ora ancora la canzone d'amore con le dediche, per cui se avete un pensiero, come diceva la signora, se avete delle emozioni, delle cose, condividetele. 331 80 90
1: 101.
0: Da questo testo giochiamo adesso con la musica, tiriamo fuori una parola che deve essere contenuta nella prossima canzone di passare bene. Cosa cantava Pavarotti?
2: Leggerò bene sperando di rendere onore a Verde e Azzurri.
0: A Verde e Amurri.
2: Okay. C'è un tempo per tenerti distante, un tempo per guardare altrove, c'è un tempo per tener giù la testa, per proseguire la tua giornata.
0: La parola che deve contenere la prossima canzone che ti fa stare bene, in italiano, in inglese, in francese, in quello che vi pare, è tempo.
3: Tempo.
1: Ok.
3: Tempo, 180 battute
0: tempo,
3: al minuto.
0: Tempo, tempo, tempo, tempo, time passengers. Cos'altro?
1: Time is on my side. Yes, it do.
0: Che cazzo è questo?
3: L'ha inventato.
0: Tempo, tempo.
2: Io dico Dancing di Elisa.
0: Tanto il tempo se ne va.
3: Io dico Jovanotti.
0: Tempo. E voi, imparagonabili? 331 80 90
1: 101.

0: insieme, dai!
1: Dai, dai, i boom! Ehi, dai, hi-ho!
0: E ora, allora, prima parlavamo di Miss. Per chiuderla, ci ha mandato una foto, anche una, la Miss Sorriso di questa. Vedi che tu parli delle cose, sono all'ascolto. Me la fai vedere sul 66?
2: È una ragazza molto, molto,
0: molto carina.
2: Giorgia Cavalli.
0: Giorgia Cavalli, Miss Sorriso 26. Abbiamo parlato anche di questa Miss Italia. Ormai è, cioè, una roba che non ha molta attenzione dai media, eccetera. Un po' scemata nel corso degli ultimi anni. Shakira, c'era la Pausini che cantava con la Shakira. Sono amichette?
2: Eh sì.
0: Tu pensa, Regina ha fatto 12 concerti di fila a Madrid.
1: Brava,
0: Shakira.
1: Brave.
0: Tu potresti fermarti in qualche piazza dove vai? Cioè, pensi di uno, stai lì
2: per 12 giorni?
0: 12 giorni.
2: Col camper.
1: Io mi fermo nelle piazze, ma nessuno mi chiama.
0: No,
1: vabbè.
0: No, no, stamattina c'è stata la richiesta di un matrimonio. Attenzione, che poi non è che possiamo mandare tutti in onda. Allora, facciamo un po' d'ordine prima di andare da Aldo. La canzone che deve stare bene la prossima sta stimolando tantissimi, molti insomma, si alla ricerca di canzoni che devono contenere nel titolo o nel testo il termine tempo. Non fatevi sfuggire vivere il mio tempo.
2: Bravo, oh, sì. L'ho detto anch'io fuori onda.
0: E che altro, Aldo? Quella di Prince, che mi piacerebbe tanto sentire, Sign of the Time.
1: Sì, ragazzi.
0: Quindi tiriamole.
3: Beh,
0: fuori.
3: Anche il tempo di morire, allora.
0: No, ma sei bello.
2: Oppure
0: lento,
2: quella della soap.
0: Stamattina sei proprio. Che c'hai? Urano contro. No, vabbè.
2: This is the time.
0: This is the time to remember. Vai, tirate fuori le più belle, perché le prossime sette devono essere in assoluto le più belle, con il termine tempo o time o quello che vi pare. Aldo, di cosa ci informi?
3: Parliamo un po' di soldi. Torna, ne abbiamo già accennato durante il programma, la card dedicata a te, l'iniziativa lanciata da INPS e da Poste Italiane. Quasi 1.200.000 famiglie italiane bisognose riceveranno 1.000 euro nel giro di 6 mesi. I primi 500 euro arriveranno il prossimo 4 novembre, i restanti 500 ad aprile del 2027. I destinatari sono nuclei familiari composti da almeno 3 persone e con ISEE non superiore a 15.000 euro. Chi ha già la card dedicata a te non dovrà fare nulla, sarà l'INPS a individuare i beneficiari e a comunicare i dati ai comuni di residenza, che potranno poi i beneficiari ritirare la somma imposta. Stesso discorso anche per i nuovi beneficiari, cioè non dovranno presentare domanda, verranno individuati dall'INPS a patto che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva unica per l'ISE.
0: E 1.000 euro. Se non sbaglio, 1.000 euro però sono in... da consumare in determinati posti,
3: in generi alimentari, beni di prima necessità.
0: Esatto, e poi tra l'altro particolarità, generi alimentari italiani, quindi sono scelte insomma la filiera, insomma anche per stimolare insomma le aziende che producono beni di largo consumo, diciamo, alimentari italiani. Bene, direi una chiusura super classica, bambine, prego!
2: Grazie.

0: Autostrada, stiamo tornando da Napoli e sono in compagnia di
1: Carmine,
2: Sara,
3: Stefano,
4: Salvo,
5: Federico,
6: sono Clara,
7: sono Claudia,
8: sono Marinella,
9: sono Giorgio da Bari,
10: sono Antonio da Brindisi,
11: sono Sabrina,
12: Ornella,
13: sono Patrizia da Crema,
14: sono Stefano da Firenze,
15: sono Bea da Milano.
16: We are imparagonabili.
17: Imparagonabili nell'ultima ora del Procediamo, 11:11 minuti in radio e in televisione su canale 67 e anche in replica. Sono le 11:11, che ora è in replica?
18: Sono le 3, amici, 11.
17: No.
18: 2, 3, 4, 9, 10, 11.
17: No.
18: 2, 3, 4 e 11. Ho sbagliato solo di un'ora, scusate.
17: Erano una su tre. Ne ha sbagliate, scusate, devo prendere fiato perché sono gli ultimi giorni di vita. Oh, imparagonabili, non fatevi scappare delle canzoni, delle perle, perché l'occasione è ghiotta. Oggi parlo della canzone che ti fa stare bene con il termine time. C'è ad esempio One More Time di Daft Punk,
18: bella.
17: Oppure adesso ti sbalordisco,
19: vai.
17: Un Time Moves On di Carmen Thompson.
18: Wow.
17: Era Carmen Thompson, mi sto sbagliando. Carmen Di Pietro era l'altra, no? Carmen Thompson, un pezzo carino. È un disco Ravasi, per farti intendere più o meno. Però prova a cercarlo, Carmen Thompson. Tu preparati per il test, perché stiamo per verificare nell'ultima ora se la seconda parte della giornata è, come dire, propizia alla produzione, alla realizzazione. Quindi se siamo lucidi con il test. Ce l'hai? Ce l'hai, ce l'hai? Time of Zone si chiama. Che sono due, Carmen e Thompson.
20: Ah,
17: te la ricordi? Bellissimo.
20: Ah sì?
17: Vabbè, non abbiamo tempo, però se volete mandate un vocale, magari la mettiamo tra le sette. Allora, subito, Velletri,

0: lanciato, adesso facciamo in questa maniera: ve lo lanciamo la mattina in apertura e poi nella parte finale. Se non siete riusciti stamattina a individuare la risposta, provateci ora, magari siete più caldi, la mattina un pochino imbolsiti, no?
1: E se non ci riusciamo neanche questa volta, no, non c'è speranza.
0: No, dai Aldo, ce la facciamo. Allora, prova pulsante, resveratrolo, dai.
2: Riragomitalo, no, resveratrolo.
0: No, resveratrolo.
3: Resveratrolo.
2: Resveratrolo.
1: Quindi resveratrolo.
0: Questo è il pulsante, il test invece è il seguente.
2: Cos'è? 2026. Aha.
0: Caffè.
2: Ci sorprende sempre.
0: Renga, hai detto?
2: E va sempre più in alto.
0: Ho sentito Renga.
2: No, ci sorprende sempre, okay. E va sempre più in alto.
0: Allora, attenzione, ci sorprende sempre e va sempre più in alto.
1: Resveratrolo. La nuvola.
2: No, Aldo.
0: Bella. Oggi sei un pochino sul languido, sul romantico anche. Velletri, ci sorprende sempre ed è sempre più in alto.
3: Resveratrolo.
0: Ah, va sempre più in alto.
3: Grazie.
4: Può essere il pene?
0: No, quello ormai non ti sorprende più.
3: Poi quanto in alto?
0: Va sempre più in basso. Poi 331 80 90 101.
4: L'umore.
3: Bella l'umore.
0: L'umore ci stava molto di più forse della risposta che attende Regina.
4: Resveratrolo. Le cavolate di Regina.
0: No, la mongolfiera, il testosterone.
5: La pressione.
0: Ci sorprende sempre e va sempre più in alto. È un test di logica, un test psicattitudinale per capire e verificare la tua lucidità imparagonabile. Dai.
2: Su, amici,
0: non andare
1: io adesso
0: su Google.
1: Non do una risposta per esperienza personale che mi sorprende sempre e va sempre più in alto.
0: Attenzione!
1: La glicemia.
2: No, non caro.
3: Ah, bravo.
4: Ragazzi, Giuseppe da Lecce. Può essere l'aquilone?
2: No, caro.
0: Ci sorprende sempre, secondo quanta gente.
5: Allora, il sole?
2: No.
0: Non è il sole, piccola imparagonabile. Ti sorprende sempre e va sempre più in alto. Ti sorprende sempre. Pensate.
6: La bolletta della luce.
0: Una bella bolletta della luce. Allora, è una roba che è abbastanza semplice. Non andate a cercare cose astruse. È una cosa semplice perché
4: il reflusso.
0: Cos'è che ti sorprende? Cos'è che sorprende te stesso spesso? E che non pensavi di avere così.
3: Farcela.
4: Il compleanno.
0: Ci sta. Allora vi diamo il tempo. Mi piace sta roba che avete subito metabolizzato il resveratrolo.
4: Resveratrolo perché... E anche riagomettolamelo. La fantasia?
0: Più o meno.
3: Resveratrolo.
0: Dica.
3: L'età.
0: No, l'ha appena detto l'ascoltatore.
5: È Gianmarco Tamberi.
2: No.
0: Anche lui. Mi raccomando, come prova pulsante, il termine resveratrolo fino alla fine della vendemmia. Quando finisce la vendemmia, Aldo?
1: È già finita perché è stata
3: anticipata. No.
4: Resveratrolo. L'età.
0: No, l'età l'han detta è imparagonabile. Allora, ti lascio il tempo. Ti sorprende sempre e va sempre più in alto. Delle volte toccando anche delle cose non tanto belle, aggiungerei. Sì. 331 80 90
3: 101.
7: Procediamo! Ogni mattina dalle 9 alle 12
8: su R101. Un amore.

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
3: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life copy.

0: www.fileni.it.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
3: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
2: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sta ululando.
1: Lascia,
2: sei incantata un
1: quanto
2: pochino,
1: lo tiene lunga. Brava 11:30 e il procediamo in radio e in televisione sul 67. Le han tirate fuori tutte quelle belle con il termine time o tempo, ma tutte Prince ce l'abbiamo?
3: Opa,
1: ha vinto già Prince. Allora, la prossima canzone ti fa stare bene, vi ricordo, avete ancora qualche minuto, stiamo individuando le più belle tra queste sette legate ai sette colori della ruota con il termine tempo o time. E su time, cioè forse sulle canzoni più belle, da Sign of the Time di Prince a Time After Time di Cyndi Lauper, a Time Stop Inc. di
3: Poso lì, Poso famoso, lui Poso è famoso.
1: Parliamo di cosa siede prima della mia dipartita. L'Istat ha fatto una fotografia all'economia del paese, non è venuta bene.
4: Al nostro paese,
1: perché eravamo più tranquilli, perché ogni tanto insomma si parla, diamo anche attenzione a come vanno le cose a livello macro.
3: Ok,
1: e quindi stava andando piuttosto bene, invece no.
2: Invece conferma che il deficit resta al 3,1% del PIL, del prodotto interno lordo, e questo significa che l'Italia non potrà usufruire dell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea.
1: Quindi si apre la
2: possibilità
1: procedura...
2: limitate di spesa, non possiamo sforare dal debito pubblico, non possiamo spendere soldi pubblici.
1: Non tu puoi spendere quello che vuoi, capito?
3: Ma non ne ho tanto, purtroppo.
1: Perché poi quando parli di ste robe o fan finta.
3: No, è vero, mi rattristisce.
1: Si capito, cioè fanno proprio la faccia di quella della tragedia.
2: Costernate.
1: Quando vanno bene ridi?
3: Certo.
1: Ma se vanno bene,
3: ma si va male.
1: Vabbè, 3,1 e adesso bisogna rientrare, altrimenti non si può. Tu sai come funziona, Regina?
3: Sì, perché si sfiora il debito, vuoi dire.
1: Si sfora, diciamo.
3: Quando si sfora il debito, vuol dire che siamo andati oltre, okay. Quindi bisogna rientrare.
1: E cosa scaturisce?
3: Se non rientra, vuol dire che ci saranno dei futuri aumenti. Ci auguriamo di no.
1: Futuri aumenti.
3: Ci auguriamo
1: non
3: di no.
1: Non dei futuri aumenti.
3: Gli aumenti attuali.
1: Cosa non può fare l'Italia se è in infrazione?
3: Se è in infrazione, vuol dire che il prodotto interno lordo ha un problema.
1: Non si può presentare il bilancio, non ti accettano il bilancio.
2: No, non puoi sforare da quelli che sono i limiti decisi dall'Unione Europea.
1: Questo è l'Istat, altre cose dell'Istat, ma non abbiamo tempo per raccontarvele. Però insomma, dai, tranquilli, dai, la sfanghiamo anche oggi. Per oggi ce la facciamo.

0: Che dice sta canzone, Belletri? Cosa comunica? Cosa ti comunica?
1: Allora, mi sembra una canzone che critichi un po' il modo di fare giornalismo oggi, ma soprattutto ci affidi molto di più.
0: Cioè, ma se ognuno di noi pubblica le proprie cose, ma va, li chiamano. Cioè, voglio dire, in alcuni casi, ma non è che si appostano lì?
2: Quello è sempre stato così, il paparazzo a chiamata c'è sempre stato.
0: Una volta, ma poi queste foto cosa se ne fanno? Ti ricatto?
2: Ma guarda, ci sono ancora i settimanali di gossip, i siti di gossip.
0: Copie, dai, la verità, vendo due copie. Mi dicevi che Vasco ha comprato delle case attorno per non farsi fotografare. Dai, davvero? Tu non hai mai avuto di questi problemi?
3: Eh sì,
0: tu quando
3: tesoro.
0: C'è qualcuno che li chiamavi? No,
3: no, no, io no, mai chiamato.
0: Dai.
3: Vita privata, dai, super privata.
0: Vabbè, dai, dai, si scherza. Saluti a Cremonini, 11.37, arriva la canzone che ti fa stare bene.
4: Procediamo!
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili!
1: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
13: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
16: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte. E gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico. Perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it. Un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
17: Perché?
18: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
19: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
20: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Perché? Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Se non avessi più tempo!
22: Ah,
1: Allora noi invece ce l'abbiamo, le sette più belle, con il termine tempo in italiano o in inglese. Però prima vorrei salutare degli amici che sono a Bologna. Sai, a Bologna si stanno girando le scene delle prime del film su Lucio Dalla. Tu hai abbandonato completamente il cinema?
0: No, sto aspettando che mi chiamino,
1: non
0: ragazzi.
1: Ti chiamano, devi proporti.
0: Sono libera.
1: Aiutala,
2: devi,
1: mandala.
2: Devi chiamare tu.
1: In qualche caso.
22: Ma posso dire, secondo me lei dovrebbe provare il musical invece. Ballo, canto e recitazione assieme.
1: Non è che ha tutto sto tempo, si deve muovere. Nel film di Dalla cosa potrebbe fare?
0: Già.
1: Invece
0: cosa potrei
1: c'è
0: fare?
1: C'è il figlio di Morandi,
0: che farà Morandi.
1: Pietro, che farà il papà.
22: Bellissima notizia.
1: La storia di Dalla deve essere veramente affascinante. Ora stiamo da noi al tempo. Sette canzoni legate ai sette colori della ruota. Difficilissimo, perché ne abbiamo lasciate fuori tante. Però queste sono abbastanza, diciamo, rappresentative, insomma, dei grandi successi con il termine tempo. Eccolo là.
23: Colore
1: abbiamo lasciate fuori tante. Però queste sono abbastanza, diciamo, rappresentative, insomma, dei grandi successi con il termine tempo. Eccolo là.
23: Colore verde.
24: Buongiorno ragazzi, la canzone che mi farebbe tanto

0: C'è una canzone che mi fa impazzire, una canzone del 1969, All the Time in the World di Louis Armstrong.
1: Canzone rossa.
2: Buongiorno a tutti, insuperabili. Sono Eloisa. Oggi per la canzone che ci farebbe stare bene con la parola tempo, vorrei ascoltare una bella movimentata per sfangare sto martedì. E fa: tieni il tempo con le gambe e con le mani.
3: Canzone
4: la canzone che contiene la parola tempo, piacerebbe ascoltare Time di Prince.
5: Canzone gialla.
6: Buongiorno ragazzi, sono Emilio. Allora, per la canzone che mi farebbe stare bene con la parola tempo al suo interno, la parola tempo, io direi un Time After Time di Cyndi Lauper.
3: No vabbè, non c'è Sign of the Time di Prince. Ah, l'ha detta? Che colore è? Che mi sa che esce. Vabbè, mi avete tenuto fuori vivere il mio tempo. Ma tantissime. Allora, se viene fuori Armstrong, tiriamo fuori subito l'albero. Mi fai Armstrong un pochino? Non so, però c'è. Vai che io giro, vai.
7: I never know. And I'll speak for myself.
8: Fucsia.
4: A me, per la canzone che contiene la parola tempo, piacerebbe ascoltare Time di Prince.
3: Ah, quindi è uscito Time, Sign of the Time di Prince. Ah, perché non aveva messo Sign.
9: Questa. Io avrei letto Signo The Times.
3: E quella è la pronuncia giusta. Signo Prince. Sign of the Time, una quarantina di anni fa. Prince, la canzone che ti fa stare bene su R101 in radio, in TV. E questa è bella veramente.

0: Sign of the Time, Prince, su R101, la canzone che ti fa stare bene. Tanta polemica, c'era quella, io avevo segnalato quella, anche un Time dei Pink Floyd, c'erano tantissime con il termine tempo nel titolo del testo. La prossima canzone che ti fa stare bene invece è Libera, quella che vi passa per la testa, quella che volete condividere con i nostri ascoltatori. Facciamo una roba veloce perché qua a 100 metri dallo studio c'ho Jennifer Lopez, Dua Lipa.
1: Ha capito.
2: Eh sì, molto vicine.
0: Non so con quale sì. delle due.
2: Vabbè, fai scegliere loro.
0: Infatti.
2: Tu candidati.
0: Sono loro due, no? No, ma chi c'è altro? Perché oggi comincia la moda a Milano. Chi c'è altro?
2: Ma il Milano è invasa di bellezza adesso.
0: C'è un cartello di DJ star, di questi special DJ da Carl Cox, che era già qui nel weekend, a chiunque praticamente, sono i più grandi DJ, per tutte serate sparse, quella sfilate, alcune private, alcune
3: forse
0: pubbliche.
3: Potrebbe arrivare Beyoncé.
0: Vabbè, basta Jennifer Lopez.
3: Vabbè.
0: Jennifer Lopez mi accontenta.
2: Prova a accontentarsi, Jennifer Lopez.
0: Non esagerare, ma anche due lì. Comunque, in bocca al lupo a tutti gli operatori, a quanti lavorano dietro a questo circo esagerato che ancora tiene, speriamo tenga per molto tempo, insomma, perché è una parte importante anche dell'economia italiana, ovvero la moda. Tornando alla canzone che ti va a stare bene, se ce n'hai una, manda un vocale a questo numero:
4: 331 80 90 101. Bravo!

0: Tutta pazienza, voi Gatto Panceri.
1: Ma ringiovanisci, è nuova.
0: Tutti matti per Gatto Panceri. Sto dicendo, stavo invitando Aldo, andiamo a vedere Salomon o Cobasil.
2: Cobasil, in farmacia, andiamo a vederlo.
0: Sono dei DJ importanti, Cobasil, dai, Salomon. Aldo. Salomon non lo puoi perdere.
1: Beh, stava nella Bibbia pure quello.
3: Io un paio. È famosissimo.
0: Cioè, meno male che c'è Regina che è la più anziana ma è la più giovane dentro. Anzi, stasera ci buttiamo sulla Naomi Campbell.
3: Vai Naomi, aspettaci,
0: E voi andate a vedere Gatto Panceri. Ciao Gatto!
1: Magari, dov'è che sta?
0: Chiudiamo la puntata, grazie a tutti, è stata una bella mattinata, grazie per averla condivisa con noi, se volete c'è la replica stanotte oppure sul sito, domani lo rifacciamo, speriamo di farlo sempre meglio. Chi ha lavorato per la televisione?
1: Canepan!
0: Lavorato per la radio
4: Marcello Zoana,
0: il capo redattivo
4: Aldo Preda,
0: buongiorno Sabrina Bambi,
1: buon martedì
0: Regina Saraiva,
3: a domani,
0: e che Dio ci accompagni, grazie a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. L'Istat conferma, il deficit resta al 3,1%, sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. Nel 2025 la pressione fiscale nel nostro paese ha sfiorato il 43% del PIL, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024. La Francia sta lavorando ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per sbloccare lo stretto di Hormuz e garantirne la navigazione. Il presidente Emmanuel Macron, che ha incontrato Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU, ha dato la propria disponibilità a collaborare con gli americani e gli alleati. Arrestato il presunto responsabile di una sparatoria davanti ad una scuola in Turchia, in cui sono rimaste ferite 8 persone. Si tratta di un liceale 19enne ripreso dalle telecamere di sicurezza dell'istituto, mentre arriva a piedi, armato di fucile, apre il fuoco e fugge. Ancora ignoto il movente. Avrebbero fabbricato molotov testandone la potenzialità in un capannone industriale, coinvolti 4 giovanissimi. La procura di Pesaro ha disposto perquisizioni e sequestri nei confronti dei ragazzi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Arrestato il presunto stupratore di Torino. Si tratta di un italiano di origini egiziane di 20 anni. Ha adescato un 12enne nel cortile di casa del bambino con la scusa di un giro in monopattino. Dopo gli abusi nel parco dell'Arrivore gli ha offerto dolci. È stato identificato grazie alle immagini di un mini market. Al via il bonus colonnine. I consumatori possono presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Per i montaggi effettuati dallo scorso 26 giugno c'è tempo sino al 31 gennaio 2027. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Che iniziamo una nuova diretta qui su R101, così come accade ogni giorno, da mezzogiorno alle 14, in radio e in TV. Quello che state ascoltando ha un nome. E qual è questo nome?
1: I Bonazzi di R101. I Bonazzi non siamo noi, nonostante un pochino sappiamo di esserlo, ma siete, siete più voi, voi che ci ascoltate, ma anche voi alla regia. Claudio Renduan è un Bonazzo incredibile.
0: Incredibile.
1: Allora, Roberto,
0: è un po' il Vin Diesel, no? Diciamo, di Milazzo. Poi
1: Roberta ci è capitata, ci è caduta un po' dal cielo, diciamo. Non l'abbiamo scelta, ecco.
0: Ma poi ci siamo anche noi.
1: Noi, Fabio De Vivo, il Musazzi. Ma chi c'è? Con cosa iniziamo?
0: Dimmelo tu.
1: Sogniamo tutti insieme con Adele.
0: La gente si addormenta se sogniamo, però.

0: sognato con Adele?
1: Sognato tantissimo, mm-hmm. Nonostante questa sia un po' più ritmata rispetto a un hello,
2: hello, it's me.
0: Capisco. Va bene, siete su R101 insieme a noi, cosa che accade ogni giorno da mezzogiorno alle 14. Bonazzi di R101 con il Musazzi, Fabio De Vivo. Allora, ieri a un certo punto, d'amblè, abbiamo imbastito una rubrichetta data dalle tante notizie che escono un po' sul web, dove l'unica esclamazione che viene fuori alla fine della lettura è una sola, ed è?
1: Ed è Mego.
0: Mego?
1: Mego.
0: Mego,
1: Mego è un diminutivo di un
0: Mego. Di un Mego, molto romano, molto romanesco, però adottato sicuramente in tutta Italia, perché ci sono quelle notizie che di tanto in tanto risaltano fuori, come ad esempio, no, ne leggo una.
1: Io ne ho 100. Mi sono impegnato in questa
0: notte. Ma ce li hai?
1: Certo.
0: Vai, vai, vai.
1: Una
0: vai.
1: Sfilza.
0: Mi piace.
1: Tutti studi. Io ho capito l'abbreviazione, però sono tutti studi.
0: Però sono tutti studi su cui comunque sono stati investiti dei soldi destinati alle università.
1: Dormire abbastanza fa bene alla pelle.
0: Ecco.
1: Ecco. Bere acqua quando hai sete aiuta a non disidratarti.
0: Ecco.
1: Ecco. Mangiare frutta e verdura fa bene alla salute.
0: Ecco.
1: Ne leggo ancora un paio,
0: sì.
1: Fare movimento regolarmente fa bene al corpo. Mego. Lavarsi i denti aiuta a prevenire la carie.
0: Mego. Queste sono frasi fatte, ma fondamentalmente voi non ci pensate. Ma
1: questi sono studi che sono stati fatti probabilmente in Massachusetts.
0: Sicuro, capito? Dove ci sono, dove elargiscono dei sussidi pazzeschi per le università. E noi vogliamo chiamare voi a darci quelle notizie.
1: Mego.
0: Mego. Notizie che magari avete letto sui giornali, avete letto sul web, avete appreso in università, dove qualche studiosone con la testa incredibile ha affermato tale cosa e voi dentro di voi avete affermato.
1: Sì, mego. Investendo tempo e denaro soprattutto per fare questi studi.
0: Dateci un po' di notizie di questo tipo, è una cosa che ci piace particolarmente. Al 331 80 90 101 aspettiamo le vostre con la vostra voce.

0: Sai Animal qui su R101 alle 12 e 16 minuti. Siamo insieme col Musazzi, Fabio De Vivo. Gli veniva da sorridere più che altro al disannuncio di questo disco.
1: Cazzia?
0: Cazzia. No, Animal. È l'occhio dei gatti.
1: Ah, cazzaia.
0: Sì, penso che comunque si alluda un po' a quello. Va bene, abbiamo buttato giù così la puntata all'inizio, la diretta. Anzi, chiedendo a voi tutti di darci delle notizie che magari avete letto così sui giornali, sul web, sui social. Delle notizie che noi... sì, dichiariamo delle notizie meco.
1: Vi facciamo un esempio al volissimo. Musica.
2: La prima cosa che vedono i nostri occhi è il nostro naso, ma il cervello ne è abituato ed elimina l'informazione.
1: È vero.
0: Aspetta.
1: No, beh, il mio che è abbastanza importante, devo dirti la verità, che io quando cammino ho sempre questa prua che mi indica il cammino.
0: Ma anche adesso... Perché il cervello è una grande verità che poi a un certo punto...
1: Diciamo che una penombra la vedo, ecco.
0: Cioè, un po' come quando io ho fatto l'operazione della miopia come te, ma io ho fatto la chirurgia intraoculare. Cioè, praticamente ti mettono delle lenti a contatto chirurgiche.
1: Sì.
0: Tu vai avanti un mese e mezzo a vedere davanti dei flash, dei cerchi.
1: Delle bollicine.
0: Sì, poi non le vedi più perché il cervello disabitua.
1: Vabbè, comunque a questa notizia io risponderei... Mego.
0: Poi...
3: Ciao ragazzi, a Cambridge hanno scoperto che se metti una pentola d'acqua sul fuoco dopo 10 minuti potrebbe anche bollire.
1: Beh, meco. Cambridge comunque ha tempo e denaro da spendere inutilmente.
0: Ha voglia che largiscono poi.
4: Non esporsi al sole nelle ore più calde previene i colpi di calore e l'insolazione.
1: Che dire, The Live?
0: Meco.
1: Bella.
0: Vogliamo farne un altro giro? Ti va dopo?
1: Oppure potrei dirne una io?
0: Vai.
1: Se non ricarichi il telefono, prima o poi si spegne.
0: Mego. Va bene. 331 80 90 101. Così un altro paio le mettiamo dopo. Quindi buttatele fuori a proposito di ciò che leggete online e che vi fa esprimere la più grande delle parole, ossia
1: Mego.
0: Samurai J, ossessione.

0: su R101. Ancora un messaggio relativo a queste notizie per cui vengono versati anche diversi soldini da parte delle università e su cui noi tutti esprimiamo, l'ho detto in giapponese, una sola parola che è
1: Meko. Mm-hmm. Sentiamo l'ultimo vostro.
2: Bere troppa birra porta stati di ebbrezza.
1: Stati di abbrezza. Comunque
0: e anche di alienazione a sto punto.
1: Anzi, io qua avrei detto esti.
0: No, quello è un'altra rubrica che eventualmente imbastiremo più avanti, fino a quando non ce le eliminano entrambe, perché secondo
1: No, noi lotteremo per tenere i nostri argomenti.
0: Dopo altri argomenti invece qui su R101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
13: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a €2.500 di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
14: Febal Casa, Febal Casa.
13: Più info su febalcasa.com.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
17: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
18: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
19: Essere originale, non una fotocopia.
20: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima!
21: E per il gas?
22: Ottima!
21: Internet?
22: Ottima!
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
22: Davvero!
23: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
24: Qualcuno ha detto Just Eat.
25: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
26: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
27: Verde! Rosa! Arancio!
28: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
27: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
29: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
27: Scegliamo anche domani, vero?
29: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
0: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mica happy ending qui su R101. E quello che avete sentito dopo la canzone ero io, non era Mica.
1: Hai fatto bene, hai fatto Mica bene papate a specificarlo, perché effettivamente ammetto che su Mica, ragazzi, Mica gotica. Ragazzi, ho un foglio tra le mani qui su R101, perché bisogna dare comunque giusto rispetto e agio al lavoro egregio, Ezio egregio di... Scusa.
0: Bella questa, me la segno. Se devo fare una figura di merda domani la racconto. Roberta ha lavorato per noi trovandoci questa notizia.
1: Uscire da soli fa bene, non è una notizia meco, eh. Dove andare, cosa fare, i benefici per la salute mentale, per imparare a stare bene con se stessi. Perché siamo sempre un po' portati, a dire il vero, a fare delle cose e pensiamo, ho capito, ma sono da solo. E secondo me è uno stigma che va un attimino superato, perché ci sono di quelle cose che fondamentalmente noi amiamo far da soli, e l'idea che qualcuno possa unirsi al nostro cammino ci sta un po' sulle terga.
0: Vogliamo dare a Cesare quel che è di Cesare,
1: se
0: perché
1: vuoi.
0: Questa notizia nasce perché la nostra Roberta questa sera andrà al cinema da sola.
1: Forra
0: e quindi
1: stella.
0: Siccome si sente speciale per fare questa cosa straordinaria, ha deciso di imbastire questo argomento.
1: Bene. Allora è giusto comunque dare il contributo a quel che sarà la sua serata al cinema, mangiando gelato e piangendo davanti ad uno schermo, e dirci anche noi cosa ci piace fare da soli. Io ammetto, ci sono dei momenti dove, quando vado ad arrampicare in montagna, ho bisogno di andare da solo. Cioè, io ho bisogno proprio di diventare sociopatico verso
0: il mondo. Verso il mondo. Esatto, verso la società. Io, a me piace guardare i film da solo.
1: Ecco.
0: A casa. Anche al cinema, però non ci vado più da un po'. Quindi a casa mi piace guardare i film da solo. Perché se vedo che la persona con cui sto guardando un film si distrae, guarda il telefono, mi innervosisco.
1: Sbrocco
0: male.
1: Vabbè. Cos'è che vi piace fare particolarmente da soli, che nell'immaginario invece piace fare in tanti? Oggi la

0: Macready di Tate Macri qui su R101, sempre insieme di martedì con il Musazzi, Fabio De Vivo. Stiamo parlando di cose che ci piace fare da soli, nonostante, diciamo, in un mondo convenzionale sarebbero cose da fare in gruppo o in coppia.
1: Andare al ristorante, andare al cinema, eccetera. Sentiamo.
2: Ciao Bonazzi, non posso firmarmi perché il mio ragazzo si incazza. Ma a me piace dormire da sola, ragazzi. Ma quanto è bello dormire da soli.
1: Allora, se ti puoi mettere a mo' di stella marina, capisci, nel letto, occuparlo tutto, quello non è male.
0: Sì, ma anche perché noi uomini siamo un po' assoggettati, non me ne vogliate, amiche, a essere sempre un po' in bilico, non tra santi e falsi dei, come dicevano i Negramaro, ma in bilico proprio sul letto. E noi abbiamo assunto comunque quel potere di riuscire a non cadere dal bilico del letto.
1: Se no, un'altra cosa che non è piacevole, magari per... Cioè, io posso permettermi di andare a dormire alle 3 di notte, ecco, perché comunque non ho la sveglia presto. Magari la mia fidanzata, appunto, la sveglia alle 7, io inevitabilmente mi sveglio e so sveglio poi, perché non ho più 14 anni che posso riaddormentarmi in un secondo.
0: Ma magari, poi...
3: La cosa più bella da fare da soli, le vacanze, perché non vedi le solite facce di tutti i giorni e conosci un mondo intero, un sacco di gente, ma rimani indipendente, è bellissimo.
0: Le vacanze non lo so, io suggerisco un weekend da soli. Cioè, farsi il weekend da soli è una cosa secondo me veramente bella, ristrutturante.
1: La vacanza mi è capitato di farla da solo. Beh, a parte che sono andato anche in Australia da solo. No, devo dirti che non è male, è rigenerante.
0: Dai, altri messaggi da parte vostra, dopo.

0: se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€.

0: Gisela e mandate un messaggio.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
7: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
6: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
8: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte. E gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico. Perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it. Un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por il Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: come quella canzone che ti fa stare bene, che arriva ogni ora qui su R101, e a deciderla siete voi.
1: Ma quella è questa, quella di Fiorello?
0: Sì o no, sarebbe sì. Di Fiorello, che l'ha rifatta sulla base dell'originale, che invece era Please Then Go.
2: Buongiorno amici, la canzone che mi farebbe stare bene è Please Don't Go.

0: I brani che sono un po' emblematici di quella che è la cosiddetta Italo Dance degli anni 90, tant'è vero che questo, come alcuni altri pezzi, è stato ripreso poi sempre in quegli anni da Rosario Fiorello, che ne ha fatto
1: aveva fatto anche
0: Fra Martino.
1: Bella.
0: Fra Martino si l'aveva resa praticamente dance, la portava un po' dappertutto.
1: Bella,
0: portare dai karaoke, no? Se non sbaglio.
1: Sì.
0: Tutto iniziava poi con inizia la poesia stessa.
1: Sì, la nebbia gli anticolli più vicino al dorsale, sotto il maestrale urla e biancheggia il mare.
0: È vero. Va bene, dai, noi fino alle 14 siamo qui su R101 con il Musazzi, Fabio De Vivo. Abbiamo tantissima carne al fuoco. Giusto?
1: No, sto pensando, non era Fra Martino, era, non mi ricordo.
0: La neve di
1: ma per le vie del borgo, da ribollire dei tini, va l'aspro odore dei vini, l'anima a rallegrar. Gira su ceppi accesi, lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando.
0: Ma questo è un modo per far cadere la
1: sai. No, giuro, non era Fra Martino, era, non me lo ricordo.
0: Ma che ne so, ma va bene lo stesso.
2: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: sempre in rampa di lancio.
1: Sempre no, sulla troppo. Breccia. Sempre sulla breccia.
0: Esatto, sempre col vento in poppa. Sai tutte quelle frasi un po' boomer che però ogni tanto si utilizzano. Va bene, siete su R101, ci siamo noi, il Musazzi, Fabio De Vivo. Cosa che accade auguratamente o malauguratamente ogni giorno per un paio d'ore circa.
1: Dalle 12 alle 14 precisamente. Mm-hmm. Abbiamo in regia il nostro grande Claudio Renduan.
2: Esatto.
1: E abbiamo alla mia destra la nostra Roberta Bussolage.
0: Vestita in modo nepalese oggi.
1: Oggi sì, ha una gonna comprata in Nepal per la modica cifra di 2 euro.
0: Vabbè, ho capito, è una ragazza che ha studiato economia.
1: Certo, ha fatto economia e tra un po' diventerà anche giornalista.
0: Oh, ma quante qualità c'ha? Un attimo che ci prendiamo il posto.
1: È anche naturopata.
0: Pur

0: R101, le 13 e 5 minuti in un'altra diretta targata, i Bonazzi di R101, dove il gioco, oltre che il giubilo, non mancano mai.
1: Prende il sopravvento il gioco proprio alle 13.05 e per tutti giocheremo a Chucks Indovina.
0: Chucks Indovina
2: 2, 1, Chucks Indovina.
3: Ascolta il film, trova il titolo, con i Bonazzi e Fabio De Vivo. Chi saranno i vincitori?
2: Chucks Indovina.
1: Molto bene.
0: Abbiamo un infortunio.
1: Sì, no, io proprio il braccio destro, oramai la spalla non ce l'ho più. Bisogno di un po' di riposo. Detto ciò, che coraggio che ho avuto nel dire questa frase.
0: Come si gioca, Chucks Indovina?
1: Gioca, noi vi faremo sentire il pezzettino di un film, in questo caso scelto dalla nostra Roberta, quindi una di quelle cose.
0: Una roba pesante.
1: Roba pesantissima, okay. Inarrabile, fin d'autore, conoscerà probabilmente l'attore, la madre del regista.
0: Ma Roberta è una di quelle che arriva da te e ti dice perché tu non conosci le pellicole di Almodovar.
1: No, esatto, lei è quella, lei è quella. Stasera andrà al cinema solo a vedere un altro macigno. Vabbè, fa niente. Sentiamo il pezzettino del film che ha scelto per voi.
4: Parto anch'io domani.
1: Parto anch'io domani potrebbe comunque essere riconducibile a qualsiasi film.
4: Parto anch'io domani.
0: Dai, potrebbe essere anche una frase di Severino lo Scorregione del ragazzo di campagna.
1: Parto anch'io domani, voglio dire, è nel 90% dei film americani, capisci? Questo non è americano però. No.
0: È inglese?
1: È inglese, Roberta?
0: È ungherese?
1: È italiano.
0: Ma sarà una pellicola polacca,
1: è italiano,
0: te lo dico io.
1: È italiano?
0: Italiano?
1: Italiano, sì. Quindi
0: abbiamo già dato troppe informazioni.
1: Basta capire, carpire dalla voce dell'attrice il nome appunto della stessa.
0: Di nuovo,
1: poi...
0: di nuovo?
4: Parto anch'io domani.
0: A me sembra doppiata però l'attrice.
1: Beh, aspetta.
0: Non c'è nessuna attrice italiana che parli in questo modo, a mio avviso.
1: Allora, aspetta.
0: Di solito le attrici italiane parlano tutte molto.
1: Scrivi qua il titolo del film. Scrivi il titolo del film. Adesso vi dico io se è italiano o no.
0: Sto facendo l'attrice italiana.
1: Io non so neanche di che film stiamo
0: dai,
1: parlando.
0: Dai.
1: Aspetta.
0: Che film è? Cioè, italiano.
1: Ho sbagliato anche a scrivere.
0: Dai. Ma non si può fare un gioco così.
1: Sì, è italiano, è un film italiano,
0: Ok, il film è italiano, l'attrice credo di dedurre sia doppiata.
1: Sì,
0: appunto.
1: Perché l'attrice non è italiana.
0: Vabbè, abbiamo dato troppi indizi.
1: Vabbè, dai, ma tanto non indovinerà nessuno lo
0: esatto,
1: stesso.
0: Esatto. Un film più pesante della roccia laddove è stata incastrata Excalibur diversi anni fa. 331-80-90-101 per i vostri messaggi vocali.
5: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: io so che ci tieni particolarmente a disannunciare il titolo di questa canzone.
1: Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo.
0: Esatto. Sembra un po' una frase pronunciata da Banderas quando fa Zorro.
1: Esatto.
0: Va bene, siamo su R101, stiamo giocando a Chuck si indovina, un film da indovinare.
1: Sì, indovinato qualcuno? Sentiamo voi.
2: Parto anch'io domani.
1: Questo è il pezzettino.
3: Mm-hmm. Potrebbe essere acqua e sapone?
1: No,
0: ma questo sapone di Verdone è bellissimo.
1: No.
4: La so. Alex Lariete.
0: Alex Lariete, guarda, penso che sia un po' più intenso come dialoghi. Alex Lariete con.
1: Ma anche come interpretazione.
0: Sì, cioè tu ti vedi un Albert Tomba da una parte, Michel Hunziker all'inizio della carriera dall'altra. Film pazzesco.
1: Film straordinario. Non so come abbia. Non abbia mai vinto un nastro d'argento o qualcosa. Sentiamo altri.
2: Film potrebbe essere Dirty Dancing?
1: No, Dirty è italiano. Dancing. Il film è italiano. Non hai indovinato.
0: Vabbè,
1: nessuno.
0: Proibiti.
1: Strano che non abbia indovinato nessuno, devo dire, perché è così semplice. Vabbè, la Roberta ha scelto questo film per voi, nessuno sta indovinando, chiaramente.
0: Possiamo risentirlo?
2: Parto anch'io domani.
0: Sarebbe anche ora. Vabbè, e dovete indovinare voi al 331 80 90 101, questo ormai lo sapete, fatelo con la voce che tra un po' qualcuno magari la porta pure a casa.

0: Colors, Partenope qui su R101.
1: Sentiamo un pezzettino in più del film da indovinare, così voi siate più facilitati, ecco.
2: Ero così felice, ma ora sono così triste.
3: Parto anch'io domani.
0: Ah, mo, ok.
1: Adesso
0: se non è che se lo diceva da sola.
1: No, è chiarissimo, adesso è chiarissimo. Che film è? 331 80 90 101.
0: Alzo le mani.

0: sei un fan di Niall Horan. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands, like sweat dripping down my head. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Ah, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
14: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
16: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
17: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
16: Ma è Peanut Butter Fiorentini! Irresistibile! Dammi qua.
18: Peanut Butter Fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
19: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
20: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
21: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
22: Essere originale, non una fotocopia.
23: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
24: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 21. Sai che ho sempre un ricordo legato ad Eminem?
1: Sì.
0: Ed è il tatuaggio della Canalis. Tu hai presente che Elisabetta Canalis, no? Ah. Elisabetta Canalis, anni e anni fa, non so se ce l'ha ancora, il suo tatuaggio forse più famoso ai tempi in cui era velina.
1: Sì, me lo ricordo.
0: Era la scritta Eminem su un braccio.
1: Ah no, non me lo ricordo.
0: È come se tu ti tatuassi, che so
1: Claudio
0: io,
1: Claudio Baglioni.
0: Ma Baglioni è già Baglioni. Come se tu ti tatuassi
1: Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran.
1: Non lo farei mai, però. Capisco.
0: Strano.
1: Andiamo avanti con Chuck si indovina. Sentiamo il pezzettino del film che non state indovinando.
0: Ma come no?
2: Ero così felice.
0: Certo che no.
2: Ora sono così triste.
0: Mettiamolo tutto.
3: Parto anch'io domani.
1: Mettiamo il film completo. E se dovessimo mettere il film completo, credimi che non indovinerebbe comunque nessuno. Sentiamo voi.
4: Potrebbe essere Lina Sastri nel film Mi manda piccone.
0: Siamo arrivati a un livello, antico. Bello, ma antico.
1: No.
5: Spaghetti a mezzanotte.
1: No, era un film, ma no.
6: Il film è Piccolo grande amore con Raul Bova.
1: No.
0: Dove Raul Bova dimostrava come davvero si nuota a delfino, tra l'altro.
1: Esce dall'acqua, che è un
0: sì.
1: Fisico, sembra scolpito nella rocca di Gibilterra.
6: Sì. Potrebbe essere Innamorato pazzo?
0: No. Quello di Celentano, meraviglioso.
1: No, non è Innamorato pazzo.
6: Potrebbe essere The Family Man.
1: Bel film, ma è italiano quello che stiamo cercando di indovinare. Allora...
7: Io parto domani, vado in ferie in Sicilia.
0: Fa piacere. Però è il nome del film.
1: Meco. Rubrica Meco questa. Oh, sempre.
0: Stica.
1: E allora facciamo così: il film è diretto da Sergio Castellito. E diamo un aiuto in più, per forza.
0: No, ma adesso Roberta che dice anche: vabbè, cioè io ti assicuro.
1: Roberta, è inindovinabile questo film, capisci? Ecco, anzi, dirò di più: l'attrice protagonista è Penelope Cruz.
0: 331-80-90-101, vi prego, indovinate.
8: Già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già.

0: Peaches di Justin Bieber qui su R101 nel bel mezzo di una manche, devo dire, ostica.
1: Non ne posso più de live, chiudiamola, ti prego.
0: Devono durare un mordi e fuggi queste manche dei giochi che facciamo, come ad esempio a Che Chucks Indovina. Però quando poi il titolo mi diventa pseudo difficile,
1: allora non facciamo più fare sicuramente questo gioco alla Roberta, perché altrimenti andiamo avanti un'ora. Sentiamo il pezzettino del film da indovinare.
2: Ero così felice, ma ora sono così triste.
3: Parto anch'io domani.
0: Guarda, questo è il dialogo che è successo tra me e te. Ero così felice, poi siamo diventati tristi una volta fatto sto gioco. Bene, e lei risponde: parto anch'io domani.
1: Sentiamo che film è.
4: Potrebbe essere Vacanze in America.
1: No, comunque vi abbiamo anche detto.
0: Ah, mi sembra la voce di Don Buro.
1: Per aiutarvi, vi abbiamo detto che la regia è di Sergio Castellito, l'attrice protagonista è Penelope Cruz. Quindi non indovinare così, però voglio dire, ce ne vuole,
5: Potrebbe essere Sapore di mare.
0: Googolatevi, prego, googolate.
1: No, ma abbiamo una persona che indovina.
5: La so.
1: Vai.
5: Non ti muovere, il film
1: Non ti muovere, pensa che è l'altro, che è stato diretto da Castellito con Penelope Cruz. Cioè avevano 50-50. Però uno fra tutti ha indovinato questo film, che peraltro è anche bello, pesante, ma bello.
0: Sarà un messaggio che ha mandato lei. No,
1: sentiamo.
5: Il film è Venuto al mondo.
1: Venuto al mondo. Grazie al cielo, Venuto al mondo. È venuta anche la fine di questo gioco, perché non ne potevo più. Quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato sbagliando, e grazie anche a questa persona che ha indovinato.
0: È stato tutto molto bello, ve l'assicuro. Arriva il nuovo pezzo di Miley Cyrus, che oggi si fa chiamare solamente pezzo. Miley.
1: Pensavo, quel pezzo di Miley Cyrus.
0: Lo è lei e lo è anche il pezzo che stiamo mettendo. Buzz Persuasion. Enjoy the music.

0: singolo di Miley Bars Persuaders qui su R101.
1: Brava e brutta, tra l'altro.
2: Oh, si può migliorare.
1: Sì, diciamo che potrebbe impegnarsi un po' di più, almeno sull'estetica.
2: Sì, almeno, cioè, guardandola dici
1: no, proprio no.
2: Potevano evitare il video?
1: Sì, secondo me potevano mettere un'immagine nera
2: fissa.
1: Fissa.
2: Niente.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: Arcaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat. Perché? Perché?
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I

0: è speciale.
1: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
2: E tu, Acutis,
3: che cosa vorresti fare nella vita?
4: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€ e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: canzone che ti fa stare bene, quel pezzo che arriva ogni ora qui su R101 e sul quale avete voi totali poteri decisionali.
1: Mi hanno scelto, posso dire, bene in questo caso.
0: Sì, vero, vero.
1: Apprezzo.
2: Ti ascolto sempre, tutti i giorni in macchina, a casa sul 67. Volevo, se era possibile, una canzone di tanti anni fa. Ti amo, di Umberto Tozzi. Gerardo da Sassari. Ciao.

0: Sì, ti amo qui su R101 alle 13:50 minuti. Questo il la canzone che ti fa stare che ti fa stare bene, appunto. Sai cosa vorrei fare domani? Una roba che ho, non ricordo se ho girato te o ha girato nella nostra chat.
1: Allora, se nella nostra chat non l'ho vista di sicuro, archiviata, io ho tipo 722 messaggi non letti.
0: Appunto. Cioè, descrivi il tuo lavoro, cioè dimmi che lavoro fai
1: e ti dirò chi sei.
0: No, ma senza dirmi in realtà il lavoro, cioè dicendomi qualcosa.
1: Bella, bella, bella. Tipo no, sui social l'ho vista già.
0: No, da lì l'ho presa, l'ho zanzata totalmente.
1: Bella, bella, mi piace. Descrivi in tre parole il lavoro che fai e io capirò che lavoro fai.
0: Mi è venuto in mente ascoltando adesso Chiamo di Umberto Tozzi e dando l'orario, cosa che noi conduttori facciamo spesso in radio. Che lavoro fai? Dico l'orario.
1: Dico
0: 50 volte l'ora.
1: Dico l'ora e ho i tempi ristretti.
0: Esatto.
1: Questo è lavoro in radio.
0: Vabbè, dai, magari possiamo farlo domani. Ci pensiamo. L'importante è che teniamo memoria di questa cosa, perché uscito da qua mi dimentico anche chi sono.
1: Roberta scrive tutto per noi.
0: Brava la Roberta. Ci sono i Maneskin.
2: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: parlare d'amore.
1: E così che arriviamo al termine di questa diretta dei Bonazzi di R101, così come accade ogni giorno, ci congediamo alle 14.
2: Ringraziamo Claudio Renduan alla regia, ringraziamo la nostra Roberta che domani, ahimè, sarà in smart, quindi non presenzierà. Adesso chi è che viene qua?
1: Il Good Times con Melita e Marco, e noi, a Dio piacendo,
2: a domani da mezzogiorno alle 14. Buona giornata, ciao!
1: Buona giornata.
2: Grazie per l'attenzione.
1: Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'Istat conferma, il deficit del 2025 resta al 3,1%, sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Il rientro slitta al 2027. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. Al via l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Donald Trump salirà sul podio del Palazzo di Vetro per pronunciare il suo sesto discorso di apertura. In serata l'incontro con Zelensky, mentre sull'Ucraina continuano i raid russi. Blackout in 7 regioni, denuncia il gestore nazionale dell'energia elettrica. Arrestato il presunto responsabile di una sparatoria davanti ad una scuola in Turchia in cui sono rimaste ferite almeno 11 persone. Si tratta di uno studente di 15 anni ripreso dalle telecamere di sicurezza dell'istituto. Mentre arriva a piedi, armato di fucile, apre il fuoco e fugge. Il ragazzo forse vittima di bullismo. Maltrattamenti in un asilo nido di Roma, schiaffi, strattoni, minacce e umiliazioni ai bambini di circa 3 anni. Sospesa un'educatrice di 62 anni, incastrata dalle intercettazioni audio-video dei carabinieri. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo le denunce di alcuni genitori. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità in un capannone industriale, coinvolti 4 giovanissimi. Perquisizioni e sequestri nei confronti dei ragazzi residenti tra Pesaro, Rimini e Bologna. Appartengono ad ambienti antagonisti e a collettivi studenteschi. Calcio, l'era Mancini bis riparte dalla Nations League. Ieri l'allenamento degli azzurri nel centro tecnico federale di Coverciano in vista della sfida di venerdì sera all'Olimpico contro il Belgio, la prima delle 4 in programma in 15 giorni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Lunedì pomeriggio 22 settembre 14.02 R101 inizia il Good Times. Melita Tognolo,
1: buon pomeriggio amici.
0: Marco Santini, ciao a tutti. Cucù in regia, ovviamente anche a voi. Grazie per esserci in radio, ma anche sul canale 67 del digitale terrestre in TV. Quindi salutiamo come
1: ci
0: sempre
1: potete
0: bar,
1: vedere
0: locali,
1: esatto,
0: tutti.
1: Anche le palestre, tutti vero, quanti vero. Magari tutti quelli che sono a casa in questo momento, magari sono ammalati e ci stanno guardando. 331 80 90 101, questo è il solito numero che ormai tanti conoscono ma tanti no, in cui insomma potete non solo parlare con noi, chiacchierare, rispondere alle nostre domande e polemizzare alle ore 15 nella nostra polemica, ma anche vincere una bella cosa.
0: Vincere dei biglietti, quindi pronti come sempre perché arrivano a brevissimo, ma intanto cominciamo con la musica Imagine Dragons.

0: sono gli Imagine Dragons qui su R101 che danno il là al nostro appuntamento come sempre con il Good Times insieme a tutti voi. Sta per arrivare la nostra domanda che vi facciamo sempre, che si collega un po' a quella che sarà la tematica della polemica di oggi. Vi porteremo, amici, in quel di Bolzano, è dove è successa una grande dimenticanza da parte di questo...
1: Una grande dimenticanza che è successa anche a me, uguale, identica. Poi vi racconterò per bene, ma è la stessa
0: identica storia.
1: Ne ho un'altra se vuoi, però prima lanciamo la domanda.
0: Prima lanciamo la domanda.
1: La domanda è questa: qual è la dimenticanza che vi è costata più cara?
0: Aia, io ce l'ho già.
1: Io anch'io ce l'ho ed è pesantissima perché riguarda proprio questi giorni.
0: Cioè la mia è la roba, ragazzi, che
1: allora... una dimenticanza,
0: no,
1: però
0: beh,
1: vabbè.
0: Sì. Due settimane fa stavo in macchina con questo mio amico, ci ferma la polizia stradale pensando che tutto fosse normale, no? Sai,
1: sì,
0: quando sei proprio con la coscienza
1: tranquillo,
0: pulita,
1: perfetto, sì,
0: non usavamo il cellulare, cinture allacciate, tutto. Ci ferma e il mio amico non aveva pagato l'assicurazione, fuori di un mese. Si è beccato un doppio verbale da 800 euro.
1: 1600.
0: Io rido adesso,
1: euro.
0: Ma questa è una dimenticanza che si ricorderà per sempre.
1: Beh, perché i soldi non sono tuoi, per quello ridi.
0: No, rido, no, adesso rido, però in quel momento veramente
1: io
0: c'era da piangere.
1: Invece non è stata proprio una dimenticanza, ma facciamo finta che lo sia. C'è stato qualche problema con un'app, con delle mail, eccetera. Quindi facciamo finta che ho dimenticato di inserire mio figlio al posto scuola. Per me è un grande, ma un grandissimo problema, tanto che stamattina ho scritto questa mail strappalacrime come solo io so fare al comune di Meda, e lo dico, comune di Meda, vi prego, aiutatemi.
0: Sì, però, allora, adesso non è che puoi utilizzare il mezzo privato,
1: no,
0: radiofonico.
1: Sto scherzando, però parliamo di dimenticanze, insomma, queste sono belle gravi, e invece le vostre, se ce le volete raccontare, 331 8090 101, anche con un messaggio scritto.
0: Sì, dimenticanze che vi sono costate carissime, però, eh.

0: Fabri Fibra Antidroga R101, il Good Times. E questa domanda che vi abbiamo lanciato da pochi minuti, se avete acceso la radio ve la ripetiamo: qual è? Si parla di dimenticanze, la dimenticanza appunto che vi è costata cara, carissima.
1: Molto cara.
0: Chi è?
2: Pronto, qui è il comune di Meda. È tutta la mattina che piangiamo perché ci è arrivata un'email troppo lacrime. Complimenti, signorina.
1: Grazie,
2: Melita.
1: Grazie mille.
0: Ma più
1: devo
0: che il comune
1: dire che
0: di
1: potrei farmi un lavoro, perché so scrivere delle lettere bellissime.
0: Sì, però scusa, è più che il centralino del comune di Meda, sì, mi sembra quello della Val Brembana. Cioè, nel senso, a Meda mica parla così.
1: È vero.
0: Vabbè,
1: è vero.
0: Possiamo iniziare a sentire le vostre dimenticanze?
1: Sì, sì.
0: Dai, via.
3: Posso battere ben 4 bolli dimenticati, quasi 900 euro. Ammappate. Altro che ferie quell'anno. Abbiamo pagato i bolli dimenticati dalla sottoscritta.
0: Ma i bolli di cosa?
1: Della macchina.
0: I bolli... Ah, ma ormai, ragazzi, non c'è più questo problema.
1: Per te.
0: No, vabbè,
1: per te forse.
0: Perché tu hai una macchina grande.
1: Ma smettila.
0: Costosissima, con 127.000 cavalli.
1: Una, no,
0: ed è giusto
1: al
0: che
1: cavallo.
0: Paghi, pagare.
1: Una volta al supermercato mi sono accorto che alla cassa avevo dimenticato la carta di credito a casa. Mi sono scusato e hanno dovuto sistemare il tutto. Ma ormai si paga anche con l'app, no? Sul telefono.
0: Sì, poi.
4: 3 anni fa, quando appunto mio figlio era piccolo, sempre di corsa, vado a prendere dopo scuola, tutto quanto, sì, prima la spesa. E quando sono arrivata a casa, lui voleva mangiare assolutamente le patatine. Gli ho detto: no, ho preso le pizze surgelate. Mi giro e le borse non c'erano, perché ho lasciato tutte le borse della spesa nel parcheggio del supermercato. Ho appoggiato le borse, ho aperto la macchina e sono partita.
1: Povera.
0: Ho dimenticato la spesa nel parcheggio,
1: ragazzi,
0: del supermercato.
1: Sai perché? Perché le mamme c'hanno troppe cose,
0: eccala,
1: in testa, e non riusciamo a
0: sempre
1: gestire tutto,
0: mamme.
1: Santini.
0: Ma sì, va bene, brave, viva le mamme. Qual è la dimenticanza che vi è costata più cara, amici? Ditecelo. Taylor Swift.

0: RTL 101. Golden
1: Ticket. Ragazzi, una bellissima sorpresa, perché ci sono due biglietti in regalo per voi per il concerto di Niall Horan di giovedì 29 ottobre all'Unipol Arena di Bologna. E come fare?
2: E come fare per vincerli? È facilissimo, basta inviarci un sms adesso al 331 80 90 101 con scritto R101 Niall Horan, e il primo di voi a fare questa cosa, cioè mandarci il messaggino, si porterà a casa appunto questi due biglietti. Tra l'altro vi ricordiamo che noi siamo radio ufficiale delle date italiane di Niall Horan, quindi velocissimi, non dimenticatevi, perché potrebbe essere una dimenticanza che vi costerebbe carissima.
1: E quindi velocissimi, sì. Al 331 80 90 101, un bel messaggio con scritto R101 Niall Horan.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Ma effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco Vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
11: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
10: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
12: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
13: Febal Casa, Febal Casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Golden
1: Ticket. The winner is... E allora scopriamo chi si porta a casa questi due biglietti per il concerto di Niall Horan giovedì 29 ottobre all'Unipol Arena di Bologna. Ce l'abbiamo al telefono con noi, sì. Ed è Anna. Pronto?
2: Ciao Anna. Ciao, ciao Marco, ciao Melissa.
3: Ciao, come stai?
2: Sto bene, sono tanto emozionata di sentirvi.
1: Oh, ma tranquilla, siamo tutti tra amici qui.
3: Siamo in famiglia, sì, ma poi sì, insomma sì. Siamo tra di noi, sì. Ed è una bellissima cosa quella che è successa. La più veloce sei stata tu.
2: Sì, grazie, che
1: brava.
2: Bello.
1: Anna da Borgo Manero, quindi siamo in provincia di Novara, giusto?
2: Novara.
1: Di Novara,
2: sì, sì, esatto.
1: E dimmi, esatto. Correggimi se sbaglio, Anna, ma uno dei vostri diciamo piatti, che poi non è, diciamo, la parola giusta, tipica, è il, non mi ricordo, tapulone.
2: Tapulone.
3: Che cos'è il tapulone, ragazzi?
2: Il tapulone viene fatto, dovrebbe essere in origine fatto con la carne di asino.
1: Carne d'asino. Sì. È tipo una sorta di
2: macinata.
1: È un sughino, è un sugo che è molto famoso da quelle parti. Lo so perché ci avevo fatto una serata anni fa e quindi vabbè.
2: Senti, con la polenta.
1: Con la polenta, sì, ma è meraviglioso.
3: Esatto. Buona la polenta, io la adoro.
1: Anna, senti, qual è la dimenticanza, sì, che ti è costata più cara? Ce ne hai una da raccontarci?
2: Allora, ragazzi, io devo tornare indietro di almeno 30 anni o 32, 33 nel mio lavoro, perché io lavoro in ospedale, quindi ero un'allieva infermiera.
1: Okay.
2: E la caposala quel giorno stavo facendo il tirocinio, mi aveva detto di accompagnare un paziente a fare un predeposito di sangue, perché il giorno dopo doveva essere operato e gli sarebbe poi stato restituito questo sangue.
1: Okay.
2: Io mi sono proprio dimenticata, il paziente non è stato più operato quel giorno dopo.
3: Beh, questa, insomma,
2: qua,
3: è una bella dimenticanza.
1: Questa è molto, sì, molto, molto grave. Va bene. Anna,
2: molto
1: facciamo
2: grave,
1: come
2: sì,
1: se tu non ci avessi mai raccontato niente, ma, ma i biglietti per il concerto di Niall Horan il 29 ottobre sono tuoi all'Unipol Arena di Bologna. Grazie, un bacio,
2: grazie.
1: E grazie,
3: ciao,
1: per
3: Anna,
1: averci scelto.
2: Ciao,
1: ciao.
2: Un bacione, ciao. Marco e Melissa.
0: R101. Go.

0: BTS, Dynamite R101. Allora, abbiamo regalato i biglietti ad Anna per il concerto di Niall Horan.
1: Tutta feliciona,
0: feliciona,
1: che bello.
0: Torniamo a noi, amici. Vi stiamo chiedendo di dirci qual è la dimenticanza che vi è costata più cara. Non a caso, perché tra meno di mezz'ora arriva la polemica e parleremo di questo signore che a Bolzano si è dimenticato di fare una cosa e tac, è stato bacchettato. Ma ancora voi, vai.
2: La mia più grande dimenticanza è stato appunto dimenticarmi la data del mio anniversario di matrimonio. Mi è costata veramente carissima.
1: Ma poi hai rimediato sicuramente.
0: Sì,
1: dai.
0: Ma è gravissimo, cioè,
1: è
0: dimentica...
1: No,
0: se ci pensi. Dai, scusa.
3: Ho dimenticato che mio papà mi aveva avvertito che quando sarei andata in Svizzera di fare attenzione all'indirizzo di velocità. Ovviamente mi sono dimenticata e ho preso ben 2 autovelox per il valore di 1300 euro.
1: Cosa?
0: 1300 euro in Svizzera, 2 autovelox, grave dimenticata.
1: Beh, anche Francesco dice: ho dimenticato l'auto accesa in una discesa senza freno e potete immaginare. Beh, quella
0: disastro.
1: È una grande dimenticanza.
0: Un grave disastro, direi.
1: Arriva la nuova di Annalisa e Madame, si intitola Amica con Madame.

0: Annalisa, Madame, amica con Madame, e voi e le vostre dimenticanze?
1: La mia dimenticanza è stata quando dovevo accompagnare mia figlia a scuola alle elementari, aveva il trolley pieno di roba, l'ha lasciato giù dalla portiera della macchina per farlo caricare a me, io non l'ho caricato e l'ho anche investito facendo manovra, trascinandolo e distruggendolo completamente.
0: Ti sono vicina, amico, anch'io settimana scorsa uguale.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
0: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.100.

0: novembre scatta Ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.

0: house.fileni.it.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta. Un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.

0: sempre qui su R101 arrivano le vostre canzoni, quelle del passato. Andiamo nel 1988.
1: Ciao R101. Ciao. La canzone che mi farebbe stare bene è Smooth Criminal.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal, R101, le canzoni che ci fanno stare bene, quelle che ci segnalate voi, anche adesso potete farlo grazie al 331 80 90 101, come ci avete segnalato in tantissimi, qual è la dimenticanza che vi è costata cara, ve l'abbiamo chiesto perché sta per arrivare la polemica e il tema di oggi che ci porterà a Bolzano vede come protagonista un signore che si è dimenticato anche lui di fare una cosa e gli è costata molto cara, sentiamo lei.
1: Una volta mi sono dimenticata dove avevo parcheggiato la macchina e convinta di averla parcheggiata in quel punto sono andata dai carabinieri a fare la denuncia perché pensavo me l'avessero rubata.
2: Potrei essere benissimo.
0: Beh,
2: io ma benissimo.
0: In questo caso cos'è? Procurato allarme? Cioè tu vai, pensi che te l'hanno
2: rubata?
0: Non
2: lo so, le avranno fatto una carezza, le avranno offerto un caffè,
0: non le hanno sicuramente fatto un regalo, ecco.
2: No, direi di no, ma ce l'ho fatta Tiziano Ferro con la sua voce magica.
0: Che link,
2: meraviglioso. Il regalo più grande, il mio è Santini.
3: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Enjoy the music. 101.
2: I'ma love you like you never been loved.
3: R.

0: Buongiorno polemici.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi polemici
2: italiani,
1: questo è il Good Times come sempre. Marco Santini, Melita Toniolo, Cucù in regia e tutti voi pronti, prontissimi a polemizzare su una storia insomma abbastanza importante, direi. Sì. È successo anche a me la stessa cosa.
2: Sì, quindi recentissima. Andremo in quel di Bolzano, dove appunto il protagonista è questo signore che si è dimenticato. Ecco perché abbiamo parlato per un'ora intera di dimenticanze che costano care, anche a lui è costata molto cara, quasi 100 euro.
1: Povero, mi è dispiaciuto un sacco. Guarda, ho letto questa storia e non lo so, oggi sono così, mi dispiace molto.
2: No, a me no. Vedremo. Invece. A
1: perché?
2: Me, perché ve lo spiego tra un attimo perché non mi dispiace.
1: Io
2: dai.
1: Non ci credo. Cuore di Pietro Santini.
2: No, se ci sono delle regole,
1: le regole. Oh, queste regole.

0: 4 il Good Times e siamo pronti per lanciare come sempre anche oggi l'unica e originale
1: polemica. Ha l'abbonamento ma non lo convalida, multa come se non avesse appunto il biglietto. Quasi 190 euro di multa per mancata convalida nonostante avesse l'abbonamento annuale. È questa la sgradita sorpresa denunciata da un cittadino altoatesino con un post sui social. L'uomo aveva questo pass che dà diritto a viaggiare su tutto il territorio, riporta di essere stato multato per aver dimenticato di convalidare l'abbonamento in un viaggio tra Chiusa e Brunico. È vero, ho dimenticato di timbrare, ma ho pagato il mio abbonamento e quindi non ho arrecato alcun danno economico ai gestori.
0: Ma è di Bolzano, ma non è uguale.
1: Purtroppo soffro di una patologia neurologica che a volte causa vuoti di memoria, quindi può capitare che me ne sia dimenticato. Sotto al post si è scatenata la discussione, ovviamente, come succederà qui nel nostro Good Times, tra chi condivide episodi simili, dando ragione all'autore, e chi invece sostiene che la sanzione sia corretta.
0: Eccoci.
1: E deve pagare.
0: Io metto sempre
1: davanti al cuore.
0: No, poi per carità,
1: gli anziani.
0: No,
1: ecco.
0: Se questo signore ha un problema neurologico che si dimentica, quello poi nelle dovute sedi farà valere questa sua problematica. In effetti lui dichiara di appunto voler prendere in mano questa cosa e non chiuderla lì, cioè lui non vuole pagare questi 100 euro, 99,50 di multa perché lui ha l'abbonamento ma non l'ha convalidato e quindi lui sostiene che non può essere, diciamo, messo sullo stesso piano di quelli che salgono sui mezzi ma il bigliettino non ce l'hanno
1: e poi non pagano e
0: vabbè,
1: poi non pagano.
0: Però ragazzi, se
1: comunque
0: c'è una
1: è successo
0: regola...
1: anche a me la stessa cosa, volevo dirlo, ecco, avevo questo biglietto, non l'ho purtroppo timbrato perché c'avevo altre cose a cui pensare e ho preso una bella multa.
0: E
1: ragazzi,
0: hanno fatto bene perché tu in realtà non volevi timbrarlo per averlo per la corsa successiva.
1: È vero, mi sei proprio dimenticata. Alziamo la nostra clerna delle polemiche,
0: diciamo la verità.
1: Non è vero. Facciamo entrare tutte le vostre voci al 331 80 90 101. Intanto ci ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di pita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: Shakira, Burna Boy, Dai Dai, R101, dai che c'è la polemica che è cominciata. Siamo in quel di Bolzano dove la notizia dice questo: ha l'abbonamento ma non lo convalida, multa come se non avesse il bigliettino. E lui fa un post dove il signore appunto multato dichiara tutto, dice non ci sto, non lo trovo giusto, farò ricorso. C'è la polemica, da che parte state cominciamo? Vai Cla.
1: Io penso che il problema di fondo sia un altro: se lui comunque ha l'abbonamento che gli permette di viaggiare in tutto il territorio 7 giorni su 7, 24 ore su 24, ma a cosa serve la convalida? Visto che in sostanza l'anno solare è quello che convalida l'abbonamento.
0: E no, invece è importante convalidarlo, perché loro devono sapere, così mi è stato spiegato, chi è a bordo di quel mezzo. Se succede qualcosa, loro sanno che tu sei lì, che stavi lì, capito? C'è anche quell'aspetto, no?
2: Bravo, Santini.
0: Flusso di dati, passeggeri, vai!
3: Da abbonata mensile al sistema dei treni italiani, vi posso dire che si può semplicemente andare a richiedere a rimborso, contestare la multa, dimostrando che appunto si è pagato il titolo di viaggio e semplicemente non si è obliterato.
2: Ah, si può fare quindi, vedi?
0: Lei dice di sì, chi lo sa poi.
4: Beh, notizia di oggi qua a Genova: turisti bastonati perché nei biglietti delle Cinque Terre anche loro si erano dimenticati di timbrare. Ci sta che se non timbri, queste cose qua. Però in questo caso questi qua avevano biglietto, andavano anche a Pisa a prendere l'aereo, quindi è improbabile che potessero riutilizzare il biglietto, e quindi un minimo di clemenza ci poteva stare.
0: E poi dipende anche chi trovi, nel senso, chiaramente sta un po' anche al controllore.
2: Un po' di empatia, Santini, manca proprio l'empatia delle persone,
0: ma
2: questo che mi fa arrabbiare
0: tantissimo. Se io sono pagato per fare il controllore, devo controllare, far rispettare.
2: Lo so, ma devi anche vedere chi hai davanti. Se è una persona fragile non puoi usare quei toni. Comunque, continua la nostra polemica.
0: Sì, ma non sono uno psicologo, sono il controllore. Con te sono anche psicologo.
2: Infatti, è una giornata così. Continua la nostra polemica, c'è lei, Olivia Dean.

0: 101 la polemica, l'abbonamento ma non lo convalida, multa.
1: Pienamente d'accordo con il signore, cioè se c'è un abbonamento mensile annuale, anche se non lo timbro, comunque già fatto mensile annuale, c'è la data.
0: Ah, c'è la data,
2: ma
0: quindi...
2: fa niente, ma se c'è la regola, ci sarà un motivo se lo devi convalidare ogni volta, anche se l'abbonamento è annuale, o no?
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
10: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
12: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
16: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
17: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
18: Essere originale, non una fotocopia.
19: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
20: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
21: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
22: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi, Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno risparmi 4,35 euro. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet. Convenienza
23: nostra. Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
24: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
25: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: R101 Meteo.
0: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvi sparse su Valpadana centrale, regioni adriatiche e parte del sud, associate a sporadiche piogge su Appennino Molisano, Puglia centrale, Reggino e Messinese. Fase instabile in Calabria e Sicilia, con locali rovesci o temporali possibili soprattutto tra l'interno e il basso Ionio. Non si escludono brevi precipitazioni anche nel basso Lazio. Temperature massime in diminuzione al nord e nelle zone interne adriatiche della penisola, con valori non oltre i 26 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
2: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Hey ya, su R101 15:26 martedì pomeriggio, state ascoltando il Good Times. Marco e Melita qui con voi come sempre, Cucù in regia. Siamo nel bel mezzo della nostra polemica e oggi siamo a Bolzano, dove c'è questo signore che fa un post su Facebook dove denuncia una cosa chiara, ovvero
1: esatto, lui ha praticamente l'abbonamento annuale, ma purtroppo non lo ha timbrato e quindi
0: non l'ha convalidato,
1: ha preso una bella multa di quasi 190 euro appunto per mancata convalida. Ovviamente lui adesso, poverino, cosa fa? Non sa più che fare. Dice: io sicuramente ho dimenticato di timbrare, ma ho anche una patologia neurologica che a volte mi causa dei vuoti di memoria, quindi può capitare una distrazione così.
0: Quindi vuole fare ricorso in buona sostanza, perché dice: io non accetto questa cosa. Poi l'abbonamento dura tutto l'anno, quindi non è che io non ho il biglietto, però in quel caso il controllore è stato rigido e ha applicato la regola, ha detto: tu devi convalidare l'abbonamento, non l'hai fatto, paghi. Che ne pensate voi?
2: Ma io penso che la multa ci stia tutta, perché comunque è un problema secondo me a livello poi assicurativo, appunto, esatto, se dovesse succedere qualcosa.
1: Ho capito, ma se l'abbonamento ce l'hai in mano, sì, ma povero cucciolo, lui l'ha pagato.
0: Ma non risulti, non sei a bordo, vai.
3: Ragazzi, sì, sbaglia paga, sì. Sbagli, paghi. Giustamente, la legge non ammette, ragazzi, ignoranza. Sbagli, paghi.
0: Esatto, perché altrimenti ai computer, diciamo dei mezzi dove tu sei a bordo, non risulti. Capito? Se tu non convalidi,
1: Ho capito.
0: Cioè, se nessuno convalidasse,
1: ma se succede qualcosa,
0: no, ma se nessuno convalidasse nei computer del sistema risulterebbero treni vuoti e invece tutto pieno di gente.
4: Il titolo di viaggio sui mezzi pubblici fa sempre convalidato per un discorso assicurativo. In caso di incidente ha diritto al rimborso solo chi è regolarmente a bordo.
1: Ho capito.
0: Dice,
1: ma possiamo chiudere un occhio?
0: No.
5: Tu non puoi tenere due pesi e due misure. Tu non puoi lamentarti che italiano tutto spaghetti mandolino, non segui le regole, e poi tu non segui le regole ti lamenti? Niente da fare, seguire le regole.
0: Ma è di Bolzano, non
1: vabbè,
0: è,
1: vabbè, non uguale, è, ormai gli abbiamo dato tutti gli accenti possibili.
0: Ma io non lo so, ragazzi.
1: Continua la nostra,
0: ma è un argomento
1: polemica
0: serio, perché bisogna buttarlo in vacca? È un argomento serissimo,
1: è serio, come lei, Noemi, vuota perdere.

0: 101, la nostra polemica che continua qui nel Good Times. Siamo a Bolzano, ha l'abbonamento ma non lo convalida e viene multato come se non avesse il biglietto. Lui ovviamente dice
1: quasi
0: tutto,
1: quasi 190 euro di multa, ragazzi.
0: Sì, confessa tutto, dice tutto sui social e parte la discussione. C'è chi dice ha fatto bene il controllore a multarti, qualcun altro dice no, non si fa, bisogna avere buon senso. Voi amici che ne pensate? Continuiamo, vai.
2: Beh, allora nel momento in cui il controllore sale e vede che l'abbonamento non l'ho obliterato, con un po' di buon senso me lo fai obliterare e boh, a posto così. Ci sta che mi dai la multa se il biglietto non ce l'ho, ma in quel caso fagli obliterare, gli fai una ramanzina e boh.
1: Anche secondo me, ragazzi.
0: Vai, vai.
3: Ma i biglietti mensili e annuali, avendoci un nome, cognome e una scadenza, sì o no li timbro? Posso usarli per il mese successivo? Non credo, quindi che senso ha timbrarli?
0: Allora, i motivi sono tanti, l'abbiamo spiegato: il monitoraggio dei flussi e dell'utenza, la pianificazione del servizio, un discorso assicurativo, no? Cioè tu sei a bordo, succede un incidente, se non sei, diciamo, registrato e se non hai convalidato,
1: sono cavoli
0: amari. Hai voglia poi tu a dire ma anch'io ero su quel treno là, no, invece non c'eri, vai.
4: Qual è il gusto di mettere queste regole tanto per punire le persone quando non serve a niente? Ma siamo veramente in un mondo folle. A cosa serve? A cosa serve che uno all'abbonamento deve passarlo? Per dimostrare che ce l'ha?
1: Come diceva prima, insomma, Santini, che ci
0: tanti
1: sono
0: tanti motivi.
1: C'è una lista di motivi. Continua
0: tanti.
1: La nostra polemica qui su R101, ma ci sono loro, Julie Bresh, serenamente. Enjoy the music.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
2: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: via Brescia, serenamente, R101, la polemica di oggi. Siamo a Bolzano, ha l'abbonamento ma non lo convalida, viene multato ma lui non ci sta, che ne pensate?
1: Scusate tutti, ma perché agli extracomunitari non viene mai controllato il biglietto e non gli viene mai data una multa?
2: Aia,
0: aia, aia. Aia,
3: questo

0: aspettando? Il Chewing Gum Day.
1: Eh sì, mancano 8 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna milioni di persone da generazioni. E noi stiamo scoprendo un sacco di cose.
2: Ad esempio, sappiamo tutti che negli anni 60 l'uomo conquistò lo spazio, ma c'è un dettaglio che pochi conoscono. La NASA inserì il chewing gum nella razione degli astronauti. Lavarsi i denti nello spazio non era comodissimo, invece masticare chewing gum aiutava a stimolare la saliva, supportando la pulizia naturale della bocca durante le missioni.
1: Per altre curiosità seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day. Il prossimo appuntamento è dal 25 al 27 settembre a Milano City Life.
0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101,
0: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Cari amici di R101.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
2: Proprio così, sono le vostre canzoni anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
0: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
7: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
6: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
8: E gli altri?
9: Gli altri vadano a farsi friggere.
10: Fiorentini, le gallette.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Home Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
12: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it. Un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo del

del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.

0: arrivato il momento di ascoltare le vostre canzoni, quelle scelte proprio da voi. Andiamo nel 1983.
1: Ciao, sono Elisabetta. Ciao. E la canzone che mi fa stare bene è Moonlight Shadow, perché mi fa tornare indietro nel tempo. Ciao.

0: Moonlight Shadow R101, le canzoni che ci fanno sempre stare più che bene, grazie a voi. 3318090101, non aspettate un solo momento, anche adesso diteci con un vocale quali sono quelle che vi fanno stare bene.
1: Non ci fanno stare bene le nostre polemiche spesso, sai perché? Perché
0: come
1: mi
0: no?
1: fanno arrabbiare,
0: ma
1: fanno
0: no.
1: arrivare arrabbiare anche i nostri amici che ci stanno ascoltando e polemizzando insieme a noi.
0: È abbiamo il sale parlato della democrazia, la discussione, la polemica.
1: Abbiamo parlato di questo signore che ha l'abbonamento ma non lo convalida, l'abbonamento annuale, lui prende una bella multa come se non avesse il biglietto, una multa di quasi 190 euro. Sentiamo voi, la chiudiamo così. Chi è?
2: Cos'è successo qua?
3: Non ha il biglietto.
2: Aia, gli do una bella multina.
3: Senta, ci penso io, non si preoccupi.
2: Bella multa.
3: Non si preoccupi, grazie, questo è il mio mestiere.
4: Per quale motivo?
3: Allora?
0: Allora, Aieie, te lo ricordi come si chiama?
1: Brazzo.
0: Lui si chiamava, il signore non si chiama così, il protagonista della nostra storia, però più o meno, insomma, l'assonanza poteva ricordare.

0: Guardare quella scena,
1: vero,
0: del
1: è vero, meraviglioso.
0: Film Giovanni e Giacomo, no, la chiudiamo davvero con uno di voi, così vai.
2: Allora, in questo caso gli danno una multa di quasi 200 euro a uno che ha l'abbonamento e non l'ha obliterato. Ok, va obliterato per il flusso e tutto quello che volete, ma è assurdo dargli una multa di 20 euro, 30 euro, che rompe lo stesso, ma non mette in crisi la mensilità di quella persona anziana lì, molto probabilmente.
1: Sono d'accordo.
0: Questo a questo, diciamo, nostro amico posso dire anch'io sì. Cioè, puoi dare una multa comunque perché era convalida, va fatta,
1: non
0: del
1: così
0: lavoramento.
1: Alta, dici, ma basta.
0: Magari una piccola sanzione per dire: mi raccomando, però si ricordi che la deve sempre fare quella procedura lì della convalida. Quindi un 20, 15, 20 euro di multa che paga Milita, che tanto di soldi.
1: Ovvio, abbiamo sacco.

0: The Bausa Magnetic su R101 e andiamo a chiudere il nostro Good Times. Grazie a tutti per essere stati con noi. Arriva la zia Manu, grazie a Cucù, grazie a Santini.
1: Thank
0: ma
1: you.
0: Quando torniamo, Santini?
1: Torniamo
0: quando,
1: domani alle 2 qui sulla radio che vi fa stare bene.
0: Bene,
1: ciao!
0: Bene.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del gasdotto East-West. Per ora il sito lavorerebbe a ritmo ridotto. Le attività dell'infrastruttura erano state interrotte in via precauzionale dopo attacchi droni attribuiti a milizie sciite filo-iraniane. L'oleodotto consente al petrolio saudita di raggiungere il mercato mondiale bypassando lo stretto di Hormuz. Confermato dall'Istat il rapporto deficit-PIL al 3,1% nel 2025. L'Italia rimane quindi nella procedura europea per deficit eccessivo. Il commento del ministro dell'economia Giorgetti, prendiamo atto, non senza rammarico. Per l'uscita dovremo aspettare il 2027. Oggi a New York è l'apertura dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU, l'ultima presieduta dal segretario Guterres. Medio Oriente, Ucraina e dossier centrali sul tavolo. Grande attesa per il bilaterale tra Trump e Zelensky. Intanto un raid russo su Dnieper ha ucciso 4 persone. A Roma un'educatrice di un asilo nido è stata sospesa dal servizio dopo un'indagine dei carabinieri che ha documentato schiaffi, strattoni e umiliazioni ai bambini. La donna, 62 anni, è stata incastrata dalle intercettazioni audio e video. Le indagini erano partite lo scorso maggio dopo le denunce di alcuni genitori. Ha confessato il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne a Torino. L'aggressione sarebbe avvenuta in un parco nel pomeriggio di venerdì 18 settembre. Il 20enne, senza fissa dimora e con precedenti, era sottoposto all'obbligo di firma. Calcio, Mancini riparte dalla Nations League. Venerdì sera l'Olimpico e gli Azzurri sfideranno il Belgio. In 11 giorni la nazionale dovrà affrontare 4 partite. Intanto la Juventus è stata multata per 10.000 euro dopo il gesto di alcuni tifosi durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Queste le breaking news di TGCOM 24.

bacino proprio con lo schiocco. Senti qua. Basta, ho finito il fiato per poterlo fare. Che possa arrivare ovunque a voi, collegati in questo momento con la radio, con la TV, quindi accesa sul canale 67, o dall'app di R101 se siete sintonizzati attraverso il telefono dal sito r101.it. Questo è l'appuntamento di Cari Amici. Fede Salvia ai contenuti di questo programma, poi vi racconteremo quando c'è, quanto dura, e Michi Rossetti alla regia. Benvenuti, benvenute, eccoci!

0: Queen, così si definiscono nella canzone. Karol G, Nicki Minaj, disco del 2019, Tu Sa, con la vostra Manu, con Fede Salvia che ho già nominato in apertura su R101, la radio che ti fa stare bene. Ah, cari amici, che bello questo outro, si chiama tecnicamente, della canzone. Fede, prima domanda, proprio così spassionata, tutto bene?
1: Tutto
0: fino a...
1: bene.
0: Ok. Te lo chiedo perché noi ieri, gli ascoltatori non lo sanno, adesso lo scopriranno, ci siamo lasciate con te che mi dicevi fuori onda: Manu, stasera c'è un po' di cose da fare, devo uscire, però devo anche cucinare le cose che stai cucinando alla tua cagnolina, alla tua cagnetta, e però cosa faccio? Esco e mollo la pentola sul fuoco che va
1: sì,
0: da sola.
1: Certo, io porto fuori il cane un'oretta quando torno dal programma. E poiché la canetta necessita di 700 grammi al giorno, te pozzi, l'onza di maiale,
0: sì,
1: la metto sul fuoco e intanto approfitto e la porto giù quell'oretta.
0: E certo, quindi tu lasci una pentola sul fuoco un'oretta senza nessuna casa.
1: Sì, attenzione però, sul fuoco della piastra induzione.
0: Quindi senza fuoco ma col calore dell'induzione.
1: Sì, certo, la metto completamente la lonza a bollire, il fuoco molto molto basso. Poi faccio il segno della croce e esco.
0: Meno male, io ieri tutta la sera, Fede non lo fare, Fede lascia stare, Fede che guarda che a me sono successe delle cose. Non è servito raccontargliele, io adesso le condividerò in onda, ma volevamo portare questa chiacchierata in onda perché vorrei che voi insieme a me faceste una sorta di predicozzo a Fede, perché certe cose non si fanno, perché poi accadono i disastri in cucina.
1: Per i predicozzi un altro numero, il numero di Manuela, quello privato. Per invece le vostre esperienze un altro numero ancora,
0: sì,
1: che Manu vi darà.
0: Il 331 80 90 101. Oggi si chiacchiera di quei disastri in cucina che avete fatto e che potete raccontare perché fortuna e grazie a Dio siete ancora vivi, ma magari hanno lasciato qualche danno a oggetti, alla cucina stessa. Insomma, sbizzarritevi, raccontate quell'aneddoto che ancora raccontate, vi chiedete come mai siamo qua a raccontarlo. Boh, qualcuno avrà guardato dall'alto. Su R101 Benson Boone, Beautiful Things. For-

0: ci dividerà.
1: Loro sono Alfa e Gigi D'Alessio. Buon pomeriggio a cari amici su R101 con Genova e Napoli, con me Manu. Allora, piccolo neanche tanto aneddoto che riguarda il mio periodo universitario a proposito di disastri culinari, saluto, dovesse essere all'ascolto, Sara, che è stata la mia coinquilina per tanto tempo, Sara di Viterbo. Quindi noi studentesse condividevamo casa, stessa cucina, stesso bagno, stessa camera, pagavamo appunto, avevamo i letti separati, e Sara una sera dice: Manu, ci facciamo una frittura? Va bene, facciamoci una frittura, pentolino, frittura con olio abbastanza profondo. Finito di cucinare, lei dice, mette il pentolino pieno d'acqua sul fuoco per, secondo lei, sgrassarlo e lavarlo meglio. Peccato che lo mette sul fuoco, chiudiamo la cucina, andiamo in camera, io non l'avevo fatto, non me lo ricordavo, lei l'aveva fatto ma non si ricordava. Io a un certo punto vedo, avevamo le porte con i vetri, con le vetrate, e vedo dalla camera alla cucina come luci stroboscopiche, come se fossimo in discoteca. In realtà non erano le luci, ma era la fiamma che stava per arrivare al soffitto della cucina, perché quel pentolino aveva preso fuoco. E io tuttora me lo ricordo e mi dico: ma com'è che siamo rimaste vive? Lo state raccontando, tra poco ascoltiamo i vostri racconti su R101.

0: Fever Dream, anzi il Fever Dream di Alex Warren, ritrovato in diretta sulla radio che ti fa stare bene, il nostro appuntamento di Cari Amici, 16:18 su R101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
11: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con Il Volo.
12: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
11: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Arca Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
15: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
16: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
15: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
17: Ha dimenticato i discount.
15: Giusti discount.
17: E ormai non vale più.
15: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
18: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
19: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
20: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
19: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
21: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
22: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
23: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
24: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
25: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
24: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
25: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: musica dei Rooney su R101. Siamo tornati al 2007, siamo andati a LA, Los Angeles, California. When did your heart go missing? Cari amici, chiacchierando dei disastri in cucina che possiamo ancora raccontare.
1: Campeggio, una sera decido di fare due patate fritte nell'olio. Ho la cucina all'interno della veranda, quindi neanche esterna. Olio bollente, butto le patate dopo averle lavate con l'acqua, schizza l'olio sulla fiamma del fuoco.
0: Mamma.
1: Una vampata che ho detto adesso va a fuoco tutta la veranda e il campeggio. Ho avuto la prontezza di riflessi di prendere la pentola con la fiamma, scansare le tende e buttarla nella ghiaia. E si è spento, fortuna vuole che non sia successo nulla.
0: Brava amica mia, quello è l'errore più comune, pare essere l'errore più comune che tutti facciamo con l'acqua e l'olio. Si chiama il paradosso dell'olio, cioè quando la padella frigge o prende fuoco, gettiamo sopra acqua. La cosa più sbagliata del mondo, perché l'acqua evapora all'istante, espande il volume dell'olio di oltre 1000 volte provocando una vera e propria palla di fuoco. Su R101 continuiamo a parlarne tra poco.

Giusto appunto Dua Lipa su R101 con la sua Illusion, cari amici, perché i motivi, stiamo chiacchierando di disastri in cucina e poi ascolteremo un po' di vostri racconti al numero della diretta. Sicuramente uno dei motivi, ci dicono coloro che poi fanno un po', raccolgono i dati per capire come succede, quando succede, accade per l'illusione di avere tutto sotto controllo. Lascio una pentola sul fuoco, prendo ed esco, tanto mezz'ora non succede niente, oppure la distrazione, perché magari appunto ti distrai a fare altro e nel frattempo sul piano cottura succede di tutto. A volte la distrazione è anche, e a me accade molto spesso, tagliare magari il peperoncino con le mani e dimenticarsi di lavare le mani, e quindi poi quando ti strofini gli occhi, ciao! Così, giusto per aggiungere un po' di racconti insieme a quelli che state mandando al 331 80 90 101. Enjoy the music.

Ci sta abituando Sienna Spyro a queste evoluzioni vocali. Great Expectation è l'ultima in ordine di tempo, ce la siamo goduta, l'abbiamo ascoltata in diretta alle 16:37 minuti su R101.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero!
12: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
13: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
17: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: La canzone che... La canzone che... La canzone che ti fa stare... Ti fa stare bene.
1: Ecco, cari amici, cari amiche, siccome ci stiamo raccontando i disastri in cucina, un modo c'è per evitare i disastri: concedersi la canzone che ti fa stare bene. Quella è una cosa, è una pratica sicura. Al 331 80 90 101 inviare semplicemente una nota vocale richiedendo il disco che avete desiderio di ascoltare.
21: Ciao R101, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è Giudizio Universale di Samuele Bersani. Grazie, Fede da Milano.

accortezze di quando si cucina che ti fanno riuscire un piatto meglio rispetto a quei piatti che poi alla fine, quando li finisci, gli impiatti ti sembrano non così buoni come li avevi sperati. Sulla radio che ti fa stare bene, R101. Musica ora firmata, Jess Glynn.

21 anni, si chiama Shane Michael Boose, il nome che ha scelto per il suo percorso artistico è Somber, l'abbiamo già conosciuto con altri dischi, questo ultimo in ordine di tempo su R101. My Body Isn't Ready, sulla radio che ti fa stare bene arrivano le news grazie a TGCom24.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Oggi a New York al via l'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Nel discorso di apertura il segretario Guterres ha parlato di pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. E poi le parole del presidente Trump: l'America è più forte di sempre. A differenza di altri ho realizzato la pace e con la guerra in Iran ho evitato una catastrofe. Confermato dall'Istat il rapporto deficit-PIL al 3,1% nel 2025. L'Italia rimane quindi nella procedura europea per deficit eccessivo. Il commento del ministro dell'economia Giorgetti: prendiamo atto non senza rammarico. Per l'uscita dovremo aspettare il 2027. Alle carrozzerie di Mirafiori torna la cassa integrazione per 1.074 lavoratori. La decisione, ha spiegato Stellantis, è stata presa per far fronte a una situazione complessa, nonostante il raddoppio della produzione rispetto all'anno scorso. La misura sarà valida dal 19 al 30 ottobre e interesserà la linea produttiva della 500 elettrica e ibrida. Ieri a Catania tre poliziotti sono stati aggrediti con spranghe e sedie durante un controllo antidroghe in una piazza di spaccio. Per gli agenti una prognosi di 15 giorni. Uno di loro ha riscontrato una frattura del setto nasale e un trauma facciale. Pochi giorni fa un episodio simile a Palermo. Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne a Torino. L'aggressione sarebbe avvenuta in un parco nel pomeriggio di venerdì 18 settembre. Il ragazzino sarebbe stato avvicinato con la scusa di un giro in monopattino. Il ventenne, senza fissa dimora e con precedenti, era sottoposto all'obbligo di firma. Il tennis: l'Italia è fortunata ai sorteggi di Coppa Davis. Ai quarti sfida contro la Corea del Sud, in semifinale Canada o Repubblica Ceca. Intanto una multa da 10.000 euro alla Juventus dopo il gesto dei tifosi durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

Sigla che ci ricorda l'appuntamento di Cari Amici su R101 con me, Manu, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Se vi siete appena collegati, siamo partiti chiedendoci, sulla base di un aneddoto di Fede Salvia che poi sentiremo tra poco, ai contenuti di Cari Amici, che riguarda il iniziare a cucinare, mettere sulla pentola, sul fuoco, uscire a fare delle cose e tornare dopo un'ora. Allora, la zia Manu dice che non si fa in assoluto, anche se è successo e per fortuna è andato tutto bene. Tra poco.

0: Giova, Giova, grazie che sei arrivato. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, che è esattamente quello di cui parleremo con me e Manu, con Fede Salvia, ai contenuti di Cari Amici su R101, perché Fede, c'è stato un Big Bang nei racconti dei disastri culinari.
1: C'è stato un grandissimo Big Bang, ma non capisco se ti riferisci al mio o a quello dell'ascoltatore.
0: Evidentemente a tutti e due, sentiamo lui.
2: Buon pomeriggio ragazzi, Salvo da Milano. Io una volta sì, sono messo sulla caffettiera, la moca, poi sono uscito, sono tornato dopo 4 ore. C'era ancora il gas acceso, il caffè in tutta la cucina a gas, mamma, il manico fuso, e per fortuna non è scoppiato niente.
0: Ma tu ti rendi conto, Fede? Ma ragazzi, non me le dovete raccontare queste cose.
1: E vabbè, ma non è che facciamo la puntata tutti in rabbia con questi poveracci.
0: Io mi arrabbio, cioè io posso dire parolacce, arrivo proprio a imprecazioni quando sento ste cose.
1: Manu,
0: non posso.
1: No, certo, 4 ore sono tante perché ti si accenda la lampadina, Salvatore. Detto questo, chi non è colpevole scagli la prima pietra, quindi io devo star zitta. Io ho dimenticato zucchine, ma vabbè, ma altre storie.
0: Ma anche la caffettiera, che però durante il tuo periodo di coinquilina...
1: Sì, quando abitavo con altre 5 disgraziati, disgraziate come me, mettemmo sulla caffettiera, in 5 ce la dimenticammo. La caffettiera, all'epoca vivevamo in una casa con dei soffitti molto molto alti, per farvi capire quanto scoppiò in alto la caffettiera.
0: Mamma mia.
1: Parliamo di 5 metri, erano delle case vecchissime a Bologna, scoppiò la caffettiera e pulendo, come possono fare gli universitari, vabbè dai, puliamo come se non fosse nulla, ma ovviamente lì andava tutto ritinteggiato, abbiamo scoperto un affresco.
0: Pensate, e lì poi come funziona, proprio detto?
1: Funziona che abbiamo chiamato il padrone di casa, dicendo, il proprietario, dicendo: guardi, è successa una cosa brutta, però ne è uscita a fare una cosa bella, la vuol sentire? Sì, sì, come no, come no. Era un uomo molto intelligente di spirito, e poi hanno pulito tutto l'affresco.
0: Pazzesca questa storia. Oh, a proposito di moche che esplodono, Sabrina Carpenter, ve lo ricordate questo disco? Perfetto, Espresso, sì. Su R101 a Cari Amici.

0: You move like an animal, così cantano le Cat's Eye, ritrovate alle 17.14 a cari amici su R101. E sentire proprio you move like an animal, cioè ti muovi come un animale. Sto pensando a quanto gli animali, per esempio, nelle situazioni di pericolo siano molto più immediati, più veloci di noi. Parlo di pericolo perché ci stiamo raccontando delle cose. Io tra poco, quando condivideremo un po' di vostri racconti, note vocali o messaggi scritti, dovrò mettere una sorta di etichettina radiofonica con scritto non fare a casa, perché state raccontando dei disastri da cui siete usciti vivi, non si sa nemmeno come, soprattutto in cucina. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, la cucina è in assoluto il luogo della casa davvero a più alto rischio di infortunio. Ci dicevamo, bisogna stare attenti sia alle distrazioni che all'illusione di poter tenere sotto controllo tutto lasciando una pentola e uscendo di casa. Al 331 80 90 101 arrivano i vostri racconti con nota vocale, per chi ha sintonizzato in radio, non solo, in TV sul canale 67 e dall'app di R101.
1: Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata, Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
14: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower.

0: carcaplanet.fileni.it. Carcaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30. Con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Carcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Carcaplanet. Carcaplanet, convenienza
1: nostra. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buon pomeriggio a tutti e tutte voi con la voce di Avril Lavigne su R101 I'm With You, con la voce di Manu che state sentendo, con Fede Salvia. Fede, vedevo che facevi delle facce strane raccogliendo i racconti sui disastri in cucina, che è successo?
1: Se è successa una cosa molto molto, adesso che è andato tutto bene, divertente, molto anche pericolosa, senti qua.
2: Io qualche anno fa avevo portato la mia bambina a fare karate. E allora rimaneva a cena da me, vabbè, io ero separato, insomma, quindi. E allora le volevo preparare delle patatine fritte. A che ho fatto? Ho messo l'olio sul fuoco, l'ho messo bassissimo, dico tanto vado e torno, no, in modo che l'olio diventa bollente e ci metto le patatine.
0: No.
2: Solamente che la bambina era rimasta tanto tempo in palestra, non usciva.
0: Che ansia.
2: Poi quando è uscita siamo andati verso casa, ho parcheggiato la macchina di sotto e ho buttato l'occhio alla finestra, ho visto le fiamme dentro la cucina. Di corsa sono scappato dentro la casa, ho preso il recipiente con l'olio, con il canovaccio, l'ho messo fuori sul balcone, mi sono anche un po' bruciato e ci ho messo il canovaccio sopra per spegnere le fiamme. E poi fortunatamente alla cucina non gli era successo quasi nulla. Tutto qua, Gianluca da Roma.
1: Gianluca, tutto qui è una frase assolutamente con cui non avrei mai pensato di chiudere un audio così.
0: Mamma mia.
1: Ma come ti è venuto? Forse Gianluca qualche anno fa aveva 16 anni.
0: Me lo auguro, Gianluca, perché ovviamente l'avete sentito, non lo rifate a casa. Potevi essere sul set di un film di Jean-Claude Van Damme, non
1: sì,
0: lo so,
1: sì.
0: Fuoco e fiamme, sparatorie, di tutto e di più. Va bene l'amore per tua figlia, va bene le patatine fritte, come diceva Fede, la prossima volta valle a comprare già fatte.
1: Sì, Gianluca, ti risparmi angosce, le risparmi a noi quando poi ce lo dici.
0: Sì, mamma, batti cuore, ragazzi. Lo stato sociale lo sentite in sottofondo. Ah, cari amici, questa è la radio che ti fa stare bene, R101. Una vita in vacanza.

Purple Disco Machine Ilar su R101, cari amici. A proposito di dopamina, c'è grande libidine, c'è grande fermento per ciò che accadrà oggi al cinema. Fino al 30 di settembre c'è la possibilità di vedere un film molto speciale per chi ama la musica, in particolar modo per i fan di Ultimo, che è uscito venerdì scorso, il 18 settembre, con Tutto, che lui ha definito la canzone più importante della mia vita, una di quelle che ti cambiano dentro per sempre, perché arriva anche da una scrittura particolarmente riflessiva. L'ha buttata giù nero su bianco all'alba dopo una notte che per lui è stata storica, la notte del 4 luglio scorso, quando 250.000 persone hanno cantato all'unisono durante quello che poi sarà ricordato come il raduno degli ultimi, un live per quanto riguarda la sua carriera da record senza precedenti. Ebbene, sono state ovviamente ripresi vari momenti, backstage, on stage, tutte le emozioni di quella serata che si potranno rigodere al cinema proprio da oggi fino al 30 di settembre. Il film si intitola Ultimo, Tutto live a Tor Vergata. La canzone è questa qua.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Tutto ultima canzone in ordine di tempo uscita lo scorso venerdì e da oggi fino al 30 di settembre al cinema Ultimo Tutto Live a Tor Vergata, ovvero il film dedicato proprio a questa notte storica del 4 luglio del raduno degli ultimi, un live da record senza precedenti su R101.

0: Il divertimento continua per tutta la serata.
1: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
0: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: I trafficanti di R101.
2: Ah, e se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
9: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
10: Ma deve essere anche complicata?
9: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
10: La procedura Xpeer?
9: La attiviamo noi.
10: La conservazione digitale è a norma?
9: Ce ne occupiamo noi.
10: Ti servono speed o firma digitale?
9: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
10: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
9: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
13: Verde, rosa, arancio.
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo, scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
18: Febal Casa, Febal Casa.
17: Più info su febalcasa.com.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa!
19: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
21: Così questa è la nuova Volvo X60.
22: Che ne dici? 100% elettrica.
21: Bellissima, ma giusto un limite.
22: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
21: È vero, ma il prezzo?
22: Come la tua ibrida.
21: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
22: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
21: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
23: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
24: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
2: La canzone che, le canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
3: Ditelo ai vostri amici e parenti che amano scegliere la musica, che ne so, durante una festa a casa come sottofondo, durante un viaggio. Ecco, su R101 possono scegliere la canzone che ti fa stare bene, cioè selezionare un disco che per loro ha un valore anche emotivo, mandando una nota vocale al 331 80 90 101.
4: La canzone che mi farebbe stare bene è I Just Called to Say I Love You di Stevie Wonder. Grazie, un bacio!

0: Sogno, questa canzone richiesta da voi, canzone che ti fa stare bene su R101, Stevie Wonder, l'anno in cui sono nata e il giorno, il 30 ottobre dell'84, era prima in classifica. I Just Called to Say I Love You mi deve essere entrata dentro. Ah, cari amici, è il momento della buona fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: È la nostra fede, lo sappiamo, ci aiuta nei momenti più bui e ci dà consigli da non seguire. Eccola qua.
2: Mamma mia, poca responsabilità oggi.
0: Allora, oggi abbiamo parlato di disastri in cucina, ci siamo raccontati cosa non fare.
2: Sì, assolutamente.
0: Che serve?
2: Più quello da non fare che quello da fare, ma da fare basterebbe usare un po' di buonsenso.
0: E attenzione, e c'è qualcuno che ci aiuta a chiudere la diretta di oggi?
2: Ci aiuta Conrad Lorenz.
0: Non so chi sia.
2: Davvero?
0: Devo saperlo?
2: Sì.
0: Sto facendo una figuraccia.
2: Sì, sì, sì, sì. Ma ti vogliamo bene comunque,
0: sì.
2: È un etologo, studioso degli animali, biologo, quell'uomo con i capelli bianchi, la barba, non Babbo Natale perché
0: No, San Pietro
2: no. No, fece un esperimento con le anatre, fece l'acqua.
0: No, io sono bassa.
2: Va bene, ma non importa,
0: sì.
2: Conrad Lorenz,
0: sì,
2: ricordati questo nome, ha detto: gli animali superiori hanno una capacità e una tendenza a combinare disastri direttamente proporzionale alla loro intelligenza.
0: Che bello! Quindi più intelligenti siamo, più disastri facciamo.
2: Quindi tendenzialmente, secondo qualcuno, noi siamo l'animale più intelligente vivente ad oggi nel mondo e siamo anche i più disastrosi. Aggiungo, sotto ogni aspetto.
0: Non ho capito se sono proprio torda oggi, non ho capito se guardarlo da un punto di vista positivo o negativo, ma prendo e porto a casa comunque.
2: Ma tu, Manu, nel dubbio.
0: Stai
2: prendi
0: zitta.
2: No, figurati, prendi e porta a casa, sì. E poi tu tanto la guardi dal positivo. Pensa, io l'ho scelta guardandola dal negativo, ma questa è un'altra storia.
0: Non avevo dubbi, tra me e Fede ci divide un abisso, anzi, Tananai, abissale.
3: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Madonna, Dance Theria su R101, cari amici, con me Manu. Fede Salvia, adesso so
1: sì,
0: che
1: signore.
0: Essendo iniziata la settimana della moda a Milano, tu hai un evento di moda adesso appena esci dalla radio.
1: Ah sì? Andare a casa con mio padre che mi viene a prendere. Ciao papà, arrivo, tieni calda la macchina e il succo di melograno.
0: Domani siamo qua alle 16 sulla radio che ti fa stare bene, grazie a Michi Rossetti in regia. Arriva nei file, grazie Fede, a domani.
1: Grazie Manu. Mua!

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump, durante il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, ha detto: l'America è tornata e più forte che mai, il futuro è splendente. Il presidente conferma che il messaggio a Putin è mettere fine alla guerra con l'Ucraina. L'Iran, ha aggiunto Trump, sottoscriverà un accordo di pace dopo le elezioni di medio termine. Il segretario generale dell'ONU Guterres, nel discorso all'Assemblea, ha evocato lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. Intanto Riad ha riaperto le operazioni del gasdotto East-West. Per ora l'impianto starebbe lavorando a ritmo ridotto. Economia, deficit 2025 al 3,1%. L'Italia resta nella procedura europea per deficit eccessivo. Il vice premier Salvini, in vista della manovra, chiede uno scostamento di bilancio di miliardi. Ne servono 8 cash a fine anno, dice Salvini, per pagare i lavori già fatti. La cronaca: ha morto all'ospedale Regina Margherita il bimbo di 7 anni che era stato investito da un'auto mentre era in bici in mattinata a Torino. Le condizioni del piccolo erano apparse fin da subito disperate. A Roma, sospesa l'educatrice di un asilo nido accusata di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi. La sospensione per la donna su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura. Siamo al calcio: multa da 10.000 euro per la Juventus dopo il gesto dei tifosi durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Il gesto di dare le spalle da parte degli ultra aveva creato forti polemiche. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, coda su bivio con la 22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso. Sempre per traffico intenso verso Milano, code a tratti tra Parma e Basso Lodigiano e ancora tra Melegnano e bivio con la tangenziale ovest di Milano. Sulla 1 verso Napoli invece coda tra Reggio Emilia e bivio con la 22 Brennero-Modena per incidente. Sulla 7 in direzione Milano, coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla per lavoro. Sulla A13 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Bologna Interporto e bivio con la 14 Bologna-Taranto per traffico intenso. Sulla A14 in direzione Bologna invece coda tra Val di Sangro e Ortona per lavori. Sul raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio, code in entrata Bologna-Casalecchio in entrambe le direzioni per traffico intenso. Infine sulla statale 114 orientale Sicula, traffico rallentato causa incidente a incrocio Acireale. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: settembre. Una buona serata a tutti voi trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: Saluto Michele Rossetti in regia.
3: Yes.
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no?
0: E facciamo tanti auguri a Pedro. Buon compleanno.
2: Grazie amico, grazie amici, grazie trafficanti, perché è bellissimo passare il proprio compleanno insieme a voi.
1: Non possiamo dire la stessa cosa, cioè non è che
2: ma perché auguri. Capita il compleanno nel weekend e manca una porzione di giornata bellissima che condividiamo.
3: Vorrei portare una mozione per la puntata di oggi.
1: Cos'è
3: oggi
1: una mozione?
3: Faccio una proposta.
1: Bene.
3: Oggi Pedro verrà tutelato dai nostri insulti, dalle nostre
2: frecciatine. Andate più forti, ma chi se ne frega?
3: Oggi gli daremo il timone, faremo parlare dei suoi argomenti, quelli un po' noiosi.
2: Ma intanto ho portato un pezzo di torta, non intera, ma un pezzo.
1: Cioè partiamo male.
2: Ragazzi, è smozzicata, ma è buona.
0: È smozzicata.
1: Ragazzi, non mi andava più, finitela voi. Cioè questo è il sottotitolo.
2: Un po' sì, però era buona ed era giusto condividerla.
3: Senza coltello, senza posata.
1: Arrangiatevi. Veramente, posso dire, bel gesto.
3: Bravo.
0: Metti il piatto lì, facciamo come i cagnolini. Andiamo a dare le leccatine uno alla volta.
2: Un gesto dell'ombrello questo.
1: Salutiamo tutti i trafficanti all'ascolto, in giro per le strade, nei negozi, a recuperare i figli. Insomma, tutti voi all'ascolto.
3: E tutti quelli che non fanno il compleanno, perché poi noi stiamo salutando una minoranza. Cioè, come
2: no, ma un sacco di gente lo fa oggi, ragazzi, in questo periodo, perché ovviamente i genitori, quando hanno fatto all'amore durante le feste di Natale, si nasce qui.
3: Proprio
2: scocca
3: ieri, proprio
2: questo, dal 15 al 25, ragazzi, siamo tutti nati lì.
0: È così che si fanno i bambini?
2: Sì. Più o meno.
0: Non lo sapevo, l'ho scoperto adesso.
2: Più o meno.
1: Allora, povero Dani, gli hai rovinato un mito.
0: Salutiamo anche tutti quelli che ci seguono dalla TV, dal canale 67, dall'app e dal sito r101.it.
1: 331 80

0: Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind su R101. Veramente volete farlo?
1: No, stavo facendo un po' i conti.
0: Facciamolo, va bene.
1: Pedro prima parlava di quelli nati a settembre.
2: Beh ragazzi, noi concepiamo idee qui per il programma ogni giorno. Oggi parliamo di concepimento, possiamo?
1: Banalmente stiamo facendo dei calcoli a ritroso. Banalmente, tendenza, una cicogna più o meno ci mette nove mesi ad arrivare.
3: È un volo lungo.
1: Portare il fagottone lì. Nove mesi, quindi chi come te è nato a settembre
2: Ragazzi, concepimento più o meno avviene durante le vacanze di Natale. Un bicchierino di troppo, un brindisi.
1: E lì è Babbo Natale che ci mette lo zampino.
2: Del tempo da passare in più a casa, fa freddino e ci si consola in qualche modo, ci si scalda tra simili.
3: Quindi
2: no?
3: La cicogna è partita verso Natale, diciamo, certo. A dicembre comunque o qualche giorno.
1: Torniamo
3: un attimo
1: a quei nove mesi prima, no?
2: Sì. Io che ne so, mamma, non ero ancora nato.
1: Cosa stavano facendo mamma e papà sotto con l'albero di Natale?
3: Stavano tirando fuori gli addobbi, probabilmente.
2: E non so chi gliel'ha fatto fare.
1: Un puntale.
3: No, non possiamo fare due ore così.
2: I miei avevano già un figlio a carico, un mutuo a carico, non so che gli è venuto in mente.
1: Ah, tu dici che non era proprio così.
2: Evidentemente era destino.
1: È stata la magica notte di Natale, come per quelli come me che sono nati tra maggio e giugno.
2: Cioè.
1: E siamo figli dell'estate, signori, degli amori estivi.
2: Figli delle stelle di San Lorenzo, magari.
1: Cioè, fondamentalmente, dopo un'estate bella passata al mare, cioè, torni a casa.
3: Certo.
4: Devi stare fermo con le mani e non fare quei gesti.
2: Io non so nulla di astronomia, ma si dà tanto diciamo del nostro carattere, della nostra attitudine legata al giorno della nascita, all'orario della nascita che determina l'ascendente. Ma non si pensa mai al concepimento.
3: Comunque non è astronomia, è astrologia.
2: Astrologia, scusami, è vero.
3: E beh?
2: No, potrebbe avere più importanza rispetto al momento della nascita. I giapponesi considerano il momento della nascita il momento del concepimento, tanto che
1: quando
2: calcolano l'età da zero.
1: Proprio quando la cicogna viene chiamata. Dani, la tua cicogna quando è partita?
3: Beh, essendo nato a metà ottobre sarà stato gennaio, che è un mese strano perché Natale è passato, il Capodanno è passato, i festeggiamenti sono finiti, stai senza soldi perché hai speso tutto a Natale.
5: GDM, giorni della merla.
1: Ci si riscalda. Si chiama la cicogna. Gianni, lei che fa tanto il brillante.
5: Io sono nato a marzo, quindi immagino che fosse una splendida serata di giugno, quando il caldo non è ancora caldo. Il fresco è un fresco piacevole.
1: Però è quel primo caldino?
5: Magari
2: era l'estate del 92, piena Tangentopoli. Cioè, bisognava rispondere a un momento di crisi del nostro paese con l'amore.
3: Con l'amore.
2: E l'hanno fatto i signori Gianni. Bravi.
3: Vabbè. Dai, 331 80 90 101.
1: Dani, noi si chiacchiera. Se vogliono salire a bordo con noi,
3: se volete intervenire, il numero è sempre quello. A bordo con noi.
1: Magari qualcuno sa qualcosa di astronomia, di astrologia.

0: Parlare d'amore.
1: Safe, parlare d'amore su R101.
2: E noi d'amore stiamo parlando,
1: sì,
2: Dani.
1: Sì, eh? Sì, è un nostro modo, certo che sì.
3: Ma quindi mi state dicendo che il nostro Pedro è nato il giorno dopo Liam Gallagher,
1: sì.
3: Quindi questo significa che settembre ha un tasso rock non indifferente.
2: Bene, bene, amici.
1: Eccola, l'avete chiamato e lui arriva. Rischia. State attenti.
4: Comunque poche differenze, anche cioè, in tutti i sensi, tra Liam
2: tra
4: e
2: lui
4: Pedro.
2: E Liam. E
4: io ne rivedo tante.
2: Cioè, non niente qui da spartire.
4: Ma no.
2: Niente.
1: A tra poco.
0: I trafficanti di R101.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
6: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Verde! Rosa! Arancio!
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Oh, finalmente un po' di relax.
13: Wow!
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima!
21: E per il gas?
22: Ottima!
21: Internet?
22: Ottima!
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
24: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
25: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm.
0: torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Girl su R101, amici trafficanti, siete con Pedro Caedani e Finlay. Si parlava di cicogne,
1: sì,
0: di mesi di nascita. Beh, allora, sottolineiamo il fatto che oggi appunto è il compleanno di Pedro e che ieri, il giorno prima, era il compleanno di Liam Gallagher. Mi segnalano che ieri era anche il compleanno di Stephen King. Se vogliamo parlare di grandi personalità,
2: oggi quello di Bocelli, Andrea Bocelli, quello di Ronaldo Luis Nazario da Lima.
1: E
2: detto,
1: tu che c'entri in mezzo a tutti
2: grande
1: sti
2: talento,
1: fenomeni?
2: Thiago Silva. Ragazzi,
1: beh, vedi.
3: Ho qui dei dati sui giorni, diciamo, con maggiori nascite. Il giorno con più compleanni è il 9 settembre, dicono.
0: Okay.
3: Subito dopo 19, 12 e 17 settembre. Comunque 19 dei primi 20 compleanni sono a settembre. Quindi a settembre
2: detto.
3: È il mese con più nascite.
0: Okay.
2: Aveva bisogno di Google per rendere autorevole la mia opinione.
3: Non è Google, ho chiesto a tutti.
1: Natale è propizio. Natale,
0: Natale
1: è un periodo in cui c'è amore,
0: c'è
1: nell'aria,
0: fermento, c'è fermento.
1: Le cicogne sono tutte lì pronte
0: a
1: sulla
0: partire.
1: Griglia di partenza.
2: Sottovaluti anche il fattore bollicine.
1: Aiuta,
0: sì,
1: aiuta.
0: Sì, perché sì, lascia andare le coppie.
2: Si alza un po' più il gomito nel periodo natalizio.
4: Dai. Ciao ragazzi, allora sentite, io ho sempre pensato che essendo nato il 28 di settembre, probabilmente i miei genitori hanno combinato qualche cosa il 31 dicembre, chiaramente dell'anno prima, quindi saranno stati
1: Capodanno.
4: Un po' euforici del Capodanno, ed ecco lì che il prodotto sono io.
2: Anche
4: ciao,
2: pensa, avranno mangiato le lenticchie, che solitamente sono indice di un futuro florido dal punto di vista monetario,
0: no,
2: e invece è arrivato un figlio che
0: costa,
2: porta via dei
0: che
2: soldi.
0: Costa. Esatto.
1: No, cioè, i legumi di solito fanno.
2: No, mangio le lenticchie perché porteranno fortuna dal punto di vista economico. Invece no, ti nasce un figlio che ti ciuccerà i pochi risparmi che hai.
1: Leggevo oggi che un figlio fino ai 18 anni.
2: Costa 150.000 euro in media?
1: Signori, vado a venderla.
2: Però.
1: Subito.
2: Però.
0: 331 80 90 101, i vostri messaggi vocali, amici trafficanti, a bordo con noi ora è Coldplay. Questa è Adventure of a Lifetime.

0: Marco Mengoni, ma stasera su R101. Marco Mengoni che sta dando qualche indizio, sì, qualche indizio sui social, sta concependo anche lui. Ma si parla di dischi ovviamente o di singoli, non lo sappiamo ancora.
1: Forse di tour anche, perché poi sbirciando nel video si intravedeva un palazzetto.
2: Ci dica di più, cioè,
0: qualcosa bolle in pentola. Qualcosa bolle in pentola.
3: Allora che lanciate il sasso e poi ritraete la mano? Ma dite qualcosa di più.
0: Noi riportiamo quello che sappiamo.
1: Sui social di Marco Mengoni c'è un video in cui lui fa capire,
0: non si sa se è un album, è un tour.
3: Ma me lo chiedevate, gli mandavo un WhatsAppino e mi rispondeva.
4: Certo, sì, dopo domani, dai.
5: Ciao trafficanti, ciao. Anch'io sono nata il 28 settembre, come il signore che ha chiamato.
4: Sì.
5: Però il maggiore danno è stato che io sono stata la terza figlia femmina.
0: Solo?
4: Perché ti butti giù il peggior danno?
0: No, quello è danno, però sai... Tre sono tanti, insomma, voglio dire.
3: Beh, nel Medioevo era un problema, che non so, per un re pochi. Che voleva l'erede maschio per portare avanti la dinastia.
4: E non arriva.
3: È la terza donna.
4: È
3: la terza
4: cigogna, però, dico io. Poteva cercare meglio, no? Sotto il cavolo. Come funziona? No, cioè, sotto il cavolo o la cicogna? Non sto capendo.
0: Non andare in confusione, che poi metti in confusione anche me. Comunque ne so meno di te, figurati. Non sono il più... addestrato a parlare di certe cose. Allora, la nostra musica, quella che fa contento soprattutto
3: un
0: il buon
3: Johnny, country,
4: magari,
3: po' di country,
4: magari può aiutare a qualcuno in questo momento a fare, ecco, e magari capi da cosa nasce cosa.
0: Ella Langley.

0: Bella Langley su R101 con Shoes in Texas. Guarda, Giannis ha anche messo il cappellino all'indietro. Ma quello non fa country, devi comprare il cappello da cowboy.
1: Io lo vorrei
0: fare
1: tantissimo il cappello da cowboy. Eh? Se voleste farmi un piccolo pensiero, voi trafficanti, okay, voi tre.
0: Anche una stivalata con gli speroni, volendo.
1: Lo farei.
2: Fa molto Salento, ci sta.
1: Quando mai?
2: Bel baccaro.
0: Tra poco invece torniamo con un'altra canzone. A vostra scelta la canzone che vi fa stare bene.
3: I trafficanti di R101.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su amobile.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco Vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower.
13: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
14: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
15: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
14: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
16: Ha dimenticato i discount.
14: Giusti discount.
16: E ormai non vale più.
14: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci.
17: Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
18: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
18: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
18: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Eccoci qua, pronti ad accogliere le vostre richieste per la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
22: Ciao, sono Antonella dalla provincia di Sondrio e la canzone che mi fa stare bene è November Rain dei Guns N' Roses.
0: Oh yes, 331 80 90 101. Una volta ogni ora scegliete voi appunto la canzone che vi fa stare bene da mandare in onda. In questo caso Guns N' Roses, November Rain su R101.

0: Guns N' Roses, November Rain, su R101, la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici del rock and roll.
0: Ma amici tutti, non solo quelli del rock and roll.
2: Quelli del pop.
1: No,
0: sì.
1: Quelli del pop noi non li salutiamo.
0: Come non li salutiamo? Noi salutiamo tutti. Poi non è che perché a lei piace un genere o un altro.
1: Qui sulla radio del rock and roll si parla solo di rock and roll.
0: Non è vero.
1: E infatti usciamo dal bellissimo brano dei Guns N' Roses.
0: Chi?
1: La voce di J-Ax.
0: No,
1: bellissima.
0: Axel Rose, non J-Ax.
1: Che tra l'altro è il nome di questo fantastico cantante rock and roll.
0: Axel Rose
1: è l'anagramma, pensate un po', di uno dei suoi più grandi idoli, ovvero Fernando Proce.
0: No, come Fernando? Ma
1: cioè,
0: c'entra?
1: Voi girate le lettere,
0: non mi risulta.
1: Esce fuori proprio il suo idolo, il suo grande idolo, realtà, che lo ha proprio ispirato.
0: Ma che ispirato? No.
1: Bene, bene.
0: Ma fermo. Axel Rose, in realtà, sarebbe l'anagramma di Oral Sex.
1: In che senso?
0: Il senso quello non mi faccia.
3: Possiamo andare avanti, Dani. Non indurre su questa cosa.
1: No, è una delle sue più grandi passioni, immagino, no?
0: Probabilmente.
1: Il giardinaggio. Bene, bene. Passione molto rock and roll, possiamo dirlo.
0: Il giardinaggio.
2: Basta, che secondo me il giardinaggio è un po' più così, un
0: più po' country.
2: Un po' country.
0: Che
1: no,
0: fa?
1: Country no, per
0: ma come country?
1: Sulla, sulla radio del rock and roll.
0: Ma non siamo nel
3: R101. Enjoy the music. Tutta quanta, che sia pop, dance, reggaeton.
1: No,
3: che fa? Non c'è
2: il prossimo brano.
1: Ho fatto il vaccino contro il reggaeton.
0: Non c'è il vaccino.

0: sembra antidroga su R101.
1: Però, cioè, dico io, no, nel senso, bella, bellissima. Però dico, magari cambiamo un singolo nuovo?
0: No, ma tu hai paura, cioè, non devi essere spaventato.
2: Si allarma, ma poi possedessi qualcosa di male.
1: Puliti, puliti.
0: E allora perché hai
1: trafficanti
0: paura?
1: Trafficanti così, cioè, diciamo, di buon umore, sì, di buona musica, no. Non è che,
0: dai, è un nome così, per gioco, tra poco giochiamo, a proposito di gioco, al Giro d'Italia. Candidatevi 331 80 90 101. Ora le news.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Nel suo intervento all'Assemblea Generale ONU, Donald Trump ha detto: l'America è tornata, è più forte che mai. Il presidente conferma che il messaggio a Putin è quello di mettere fine alla guerra con l'Ucraina. L'Iran, dice Trump, sottoscriverà un accordo di pace dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente americano ha anche firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. A margine dell'Assemblea Generale ONU, il presidente ha anche decretato il fallimento di Cuba, sostenendo crollerà. Il ministro degli esteri cubano Rodriguez replica: Trump non riesce a accettare che l'isola sia un paese pienamente indipendente e sovrano. Nessuna delle falsità pronunciate potrà mai negare la realtà, ha aggiunto lo stesso Rodriguez. La cronaca dall'Italia: non ce l'ha fatta il bimbo di 7 anni che era stato investito in mattinata da un'auto mentre era in bici a Torino. Il bimbo è morto nel pomeriggio all'ospedale Regina Margherita, presentava traumi gravissimi tra cui quello cranico e addominale. Oggi incontro dei bambini della famiglia nel bosco con i genitori nella casa messa a disposizione dal comune a Palmoli. È stata la prima volta che tutti e 5 si sono trovati insieme nella nuova abitazione. Chiudiamo occupandoci di calcio. Nasce il premio Gianluca Vialli dedicato al grande campione scomparso. L'evento si articolerà in una ricca 3 giorni fra domenica 4 e martedì 6 ottobre a Rimini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: R101, traffico e mobilità.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Napoli, coda tra Terre di Canossa, Campegine e Bivio, 1 A22 Brennero Modena per incidente. Sulla 4 verso Torino, coda tra Bivio tra il raccordo tangenziale est di Milano e Monza per veicolo in avaria. Sulla 13 in direzione Padova, code a tratti tra Monselice e Bivio, A13 Padova Sud per traffico intenso. Infine sulla statale 130 Iglesiente, traffico rallentato a causa di materiali dispersi a incrocio Cagliari statale 391 di Elmas in direzione incrocio Cagliari Nord, statale 554 Cagliari Tana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19:02 minuti su R101, siete con Pedro Kai, Dani e Finlay in diretta fino alle 20 ed è il momento di giocare al Giro d'Italia.
1: Dani, fermati.
0: Vai.
1: Prima che inizi. No, cioè, perché noi ci dobbiamo allenare per settimana prossima.
0: Ma certo.
1: Spiegheremo noi. Vai,
0: mi
1: Pedro.
0: Vado a mettere in un angolo.
1: Prego. Pedro, visto che è il tuo compleanno, ti lascio.
2: Allora, ci
1: auguri,
2: saranno.
1: Pedro.
0: Grazie. Grazie,
1: auguri,
0: mille,
1: Pedro.
0: Grazie mille.
2: Raffaella Carrà in qualche modo.
0: Che?
2: Mi dona Pedro Pe, tanti auguri.
1: Più o meno questo sarà il trend.
2: No, sai, quei momenti di silenzio,
0: va bene,
2: di disagio.
0: Questo qua nell'angolo, fate.
1: Vai, spiega il gioco. Vai.
2: Spieghiamo il gioco.
1: Vai.
2: Giochiamo a Giro d'Italia, uno
1: Bravo.
2: Dei giochi più belli dei trafficanti
1: non
2: di
1: R101. Non è vero, di tutti.
2: Un Giro d'Italia che ci permette di conoscere
1: tre volte
2: le nostre eccellenze, ragazzi.
1: Sì?
2: Quelle che sentirete saranno eccellenze riguardo il cibo.
1: Pedro, ti stiamo allungando.
2: Fermati. Monumenti, vai, personaggi diremo, famosi.
1: Vi diremo vi faremo un elenco di eccellenze.
2: Quante?
1: Che possono
2: sì.
1: essere enogastronomiche, personaggi famosi. Voi ci dovrete dire da che regione provengono queste cose. Occhio, perché Pedro,
2: sì,
1: quello lì che stava spiegando male il gioco,
0: malissimo,
1: ve le dirà con un accento che vi porterà fuori strada. Quindi, che ne so, invece di dirvi il cannolo alla siciliana, capito? Con un po' un accento siciliano.
0: Cannolo siciliano!
1: Ecco, lui lo dice così un po'.
0: Caro Vigo!
1: È folcloristico, diciamo. Avete un aiuto, il mio aiuto, l'aiuto da ca. E non lo usa nessuno, quindi potete non usarlo. 331 80 90 101, questo è il numero per mandarci la vostra candidatura vocale.
0: Che modo? Cosa devono dire?
1: Devono dire: voglio giocare a Giro d'Italia, mi chiamo Annibale da Caltagirone.
2: Solitamente facevamo la domanda con qualcosa di tipico.
0: Ti faccio una domanda,
2: no,
0: tipo,
2: bravo,
0: dove
2: Pedro.
0: Si trova?
2: Dove si trova?
0: Dove si trovano le,
1: sì, le cascate
2: delle Marmore.
0: Bravissimo.
2: Ecco,
0: vai.
2: Diteci la regione, se la azzeccate giocate con noi. 331 80 90 101. Se mi lasciate il tempo di esprimermi, io ce la facevo.
3: Promossi, anche perché tanto non torno dal mare per salvarvi.
1: Io fossi

0: I pinguini tattici nucleari con Pastello Bianco su R101, siete con i Finlay, ora giochiamo al Giro d'Italia. Come funziona? Lo rispieghiamo, vi elencheremo una decina di eccellenze tutte italiane. Una per una ci direte da che regione provengono queste cose. Attenzione a Pedro che vi elencherà queste cose con degli accenti che nulla hanno a che fare con la reale regione di provenienza.
1: A volte non sa neanche lui da dove provengono.
0: E ricordatevi che avete un aiuto a disposizione. Se vi trovate in difficoltà chiedete l'aiuto e K risponderà al posto vostro.
1: Gioca con noi, diamogli il benvenuto. Signore e signori, il consulente di Torino.
0: Buonasera consulente.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Eccoci qua.
3: Mi piace questo nome d'arte altisonante, mi piace, molto umile.
1: Beh, ma scusa, si titola ed è giusto così.
0: Quindi, caro consulente, tu rispondi con la regione. Quindi, se io ti dico il tartufo di Alba, tu rispondi
2: Piemonte.
3: Bravo, e non si è fatto ingannare da Alba, poteva essere Adriatica, quindi Abruzzo. Che
1: ma,
3: sai,
1: scusami, uno che consuleggia, vabbè, sì,
2: gioco in casa.
0: Gioca in casa. Giusto. Dai, andiamo! Pronti?
1: 3, 2, 1, dai. Forza consulente, andiamo!
4: Dove si mangia la Seadas?
0: La Seadas.
1: Seadas.
0: Dolce.
2: Sardegna.
0: Bravo. Sì.
4: La mela annurca! Dove la mangi la mela annurca?
0: La mela annurca.
1: Ca? Nurca? Ca? Ca?
2: Trentino?
0: No! Campania, da capo!
2: Campania.
4: La Seadas!
2: Non ho sentito.
0: La
4: Seadas!
0: Siamo ripartiti da capo. La Seadas.
2: Ah, da capo, scusami. Sardegna.
4: La mela annurca. Dove si mangia?
2: Campania.
0: Campania.
5: La torta al testo.
0: La torta
5: la,
0: al.
5: La torta al testo. Mi sembra chiaro. Il testo.
0: Con la T.
5: Con la T, testo.
2: In Umbria.
1: Bravissimo.
5: Il Gargano. Dove si trova il Gargano?
2: In Puglia.
0: Sì.
4: Il ponte di Rialto, mio caro, dov'è che lo visiti?
2: A Venezia.
0: Sì. Va bene.
4: La Valle dei Templi, tec.
2: Sicilia.
1: Sì.
5: Macio Capatonda.
1: Da dove viene?
3: Hai un aiuto,
5: puoi chiedere.
2: Questo chiedo l'aiuto.
5: Macio Capatonda.
1: Abruzzo, andiamo avanti.
4: Un carnevale di Viareggio.
0: Carnevale di Viareggio.
2: Toscana.
0: Sì.
4: Gianduiotto, tu dove mangiare? Gianduiotto.
0: Gianduiotto.
2: Beh, Piemonte.
1: Bravissimo, l'ultima.
5: La Val di Non.
0: La Val
5: di Non.
0: Trento, ha detto Trento. Trento.
4: Bravo. Bravo consulente.
0: Ottimo. Caro il nostro consulente,
1: spogliati
0: sotto
1: del tuo titolo nobiliare.
0: Come ti
1: sotto
0: chiami?
1: Sotto il consulente chi c'è?
2: Sono Davide.
0: Davide. Da Torino. In questo momento sei in auto, sei a casa, sei a lavoro, dove ti trovi?
2: In questo momento sono di rientro da Cremona. Infatti mi dicevano sei il consulente di Cremona. Ho detto no, quella sembra la tigre di Cremona.
1: Certo. Comunque, confondere.
3: Imperturbabile. Veramente bravo. Un Iceman, ragazzi.
0: Bravo. Quanto ti manca? Ancora se ce n'è di strada ancora?
2: Guarda, c'è un paio d'ore. Un paio d'ore.
0: Va bene, dai, forza e coraggio, guida con prudenza. E buona serata, grazie per aver giocato con noi.
1: Un abbraccione.
2: Grazie a voi ragazzi.
0: Ciao. Enjoy the music. 101. I'ma love you like I never been loved. R 101.

0: vederti mai più.
1: Noemi su R101, tu cosa fai questa sera? Abbiamo giocato al Giro d'Italia.
2: Beh, Davide torna a Torino, questo è chiaro. E con torna la con la vittoria del nostro Giro d'Italia in tasca.
3: Tu, che Pedro, fai? Che fai stasera?
2: Io esco a mangiare. Vabbè. Io esco a mangiare.
3: Strano,
2: per il mio compleanno.
1: Che mangi?
2: Etnico, italiano?
1: No, italiano, italianissimo.
2: Italiano, non dirò dove andrò.
1: No, vabbè, non c'entra. Devo sapere solo che tipo di cucina.
2: Di qualità, ADV? Alta cucina. No, ADV? No, no, no, no, anche perché pago. No, paga mia moglie.
0: I trafficanti di R101.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Cari trafficanti, se non volete perdervi niente, ma proprio niente di R101, c'è solo un modo: seguirci sui social, da Facebook, Instagram, X, TikTok, insomma un sacco di contenuti esclusivi.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Verde, rosa, arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa!
12: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
14: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
16: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
17: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
19: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
8: Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
0: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tiger Smile, Texas, su R101. Sono le 19:28 minuti, siete con i Finlay.
1: Qui si crea perché siamo in continuo fermento e signore e signori abbiamo da poco festeggiato più volte, a più battute, il compleanno di Pedro, che stasera, signore e signori, esce a cena.
0: Chi se ne frega?
1: Con la sua dolce metà.
0: Buon per te, ok, però.
1: Ha pensato bene.
2: Di fare cosa?
1: Dani, per salutarti al meglio, visto che sono gli ultimi giorni che sei qui con noi, poi partirei per
0: non è che muoio, però vado in vacanza una settimana, di tranquilli.
1: Però è per lasciarti un bel ricordo, capito?
0: Sì.
1: Ha scritto due parole.
2: No.
0: Ah,
3: no. Non c'entrano niente con l'addio di Dani al programma.
0: C'entrano con la cena fuori?
3: Sì, con la cena fuori. Perché
1: con l'ultima cena.
0: L'ultima cena, ok.
3: Ah, perché ci precludiamo tante volte dei piaceri della vita. Sei lì a dire risparmio,
2: esco. Ma l'hai scritto, lo devi commentare.
0: Certo, stavo cercando. Paga tua moglie, grazie. È facile così.
3: Prego. Vorrei una base.
1: Cioè, era già tutto concordato. È inutile che.
3: Un nobile arte del cenare fuori.
2: Arte.
3: Che ci privi dei piatti da lavare.
1: Ma come ci privi? Cioè, beh,
3: ci
1: doni bello,
3: profumi, capito? E gran sapori senza l'assillo del dover cucinare.
0: Beh, sì.
1: Pensa un po'.
0: Bene.
2: Ride.
1: Quindi,
2: perché ride?
3: Tutto comincia con un tavolo per due. La giacca buona, l'attesa che sale.
1: Giacca buona che non hai messo, sei vestito
3: dopo,
1: anche in maniera orribile.
0: Ma non lascia stare che poi te la sporchi, non
3: lasciando
0: serve.
3: A casa le fatiche dopo una giornata passata a faticare.
1: Ma quando questo mai? Non sa neanche come si declina il verbo.
0: Non è proprio per te questa cosa.
3: Che sia una trattoria umile, decorosa, con le tovaglie a quadri,
0: un
3: posto chic con le luci soffuse, i piatti stellati. Lì si consumano i peccati dei golosi padri. Lì le diete rigide vengono deluse.
0: Sì, perché sennò che ci vai a fa'?
3: L'antipasto divide, il primo unisce.
0: No, l'antipasto,
1: ma dove sta dicendo?
2: È il contrario.
3: Brinda alla salute e alla vita, mentre la fretta del mondo svanisce in una risata che non è mai finita.
1: Lui ride.
0: Deve vedere quando arriva il conto come ride.
3: E pazienza se il conto sarà un po' salato. Ci berremo sopra
0: ancora.
3: Ci berremo ancora sopra.
0: Guarda che lo scontrino sale poi.
3: È ancora sopra perché se è salato,
1: salato devi bere. Sì, poi sì. Dopo ti svegli la notte, poi a metà.
3: All'avidità, io dico addio, soprattutto per un motivo: perché questa sera non pago io.
1: È vero, signore.
0: Carne o pesce?
3: Ma chi se ne
1: fa?
3: Caviale, crudite, la bottiglia buona. Perché no?
2: Possiamo venire anche noi?
3: Certo, ragazzi.
0: Intanto non paga lui, che gli è frega.
3: Aggiungo un posto a tavola.
0: Anzi, di uno. Will I Am su R101 Hall of Fame.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Imagine Dragons Enemy su R101.
1: Allora. E la prima nemica della nostra nazionale in Nations League, pensate un po', rullo di tamburi, non ve l'hanno ancora detto. C'è il sorteggio in questi momenti, signore e signori.
0: Okay, abbiamo
1: i cugini francesi.
2: Già
1: non
2: i primi,
1: non
2: già
1: potevamo. Sono i primi.
2: Sì.
1: Giocheremo a casa loro.
0: Vabbè, sì, no, non sapevo di questo sorteggio.
1: Sì, giochiamo contro la Francia di Zidane, signori.
0: Pedro ormai di calcio non si interessa più, è tutto tennis, capito? Oh, scopre le cose in ritardo.
3: In questi giorni l'Italia è impegnata, avrà diverse partite.
1: Tu sei sicuro di quello che stai dicendo?
3: Visto che la Serie A ritornerà tra 7 mesi.
1: Da quello che vedo
4: siamo in pausa nazionale, questo è poco ma sicuro.
2: Qui leggo, 25-9, cioè settembre.
0: Tra 3 giorni
2: Italia-Belgio.
1: Sì, certo, vabbè, ma quelli li salutiamo, sono
0: ma
1: amici.
0: Che salutiamo?
2: Poi il 28-9 leggo Turchia-Italia.
1: Ah sì, ma assolutamente, ma ci mancherebbe.
2: Il 2 di ottobre leggo Francia-Italia.
1: Ed è qui che volevo arrivare, perché ci scontriamo contro, diciamo, la nostra nemesi, no?
0: Ma che nemesi?
1: Zidane.
0: Ma ancora
1: Zidane,
0: lì stai.
1: Zidane, sai cosa ha fatto? Zidane ha proibito a tutti i giocatori di presentarsi come i soliti fenomeni che arrivano lì quando arrivano in ritiro, i vestiti che fanno io boh zio, cioè con la borsa e l'orologio, capito?
0: Ok, io arrivo in pigiama,
2: tecnico
1: un po' di contegno, signori.
0: Sì, in pigiama,
3: diciamo che nella scorsa gestione, quella
1: Deschamps,
3: gli atleti appunto francesi si presentavano molto swag, molto all'ultimo grido, dei vestiti molto particolari.
0: E che fa? E quindi
3: Zidane ha chiesto i giocatori di presentarsi in maniera molto elegante, precisa, senza fare la sfilata.
0: Sono sicuro che questo inciderà un sacco sui risultati. Ma che serve? Chi se ne frega? Basta che giocano
3: bene. Dai dettagli si fa la differenza.
1: Il rigore è importante, soprattutto se lo sbagliano. Guarda, io ti ringrazio, già a prescindere.

0: Cash e Gue con Casini su R101, 19:42 minuti, siete insieme fin lei, siamo in diretta fino alle 20. Vi ricordiamo, se ancora non l'avete fatto, di seguire R101 anche sui social, su Facebook, su Instagram, su X, su TikTok e naturalmente tramite il sito R101.it, pieno di notizie, con le nostre TG Song 24 da ascoltare, con i podcast dei vostri programmi preferiti.
1: Beh, direi di argomenti ne avete come, ragazzi.
0: Torniamo tra poco con una canzone che vi fa stare bene.
2: I trafficanti di R101.
3: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese e gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
5: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: 19:47 minuti e tocca di nuovo a voi scegliere una canzone che vi faccia stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: Ciao, sono Lella. La canzone che mi farebbe stare bene è Knock on Wood di Amy Stewart. Ciao!
0: Ciao ciao, vi ricordiamo che se volete scegliere una canzone fatelo al 331 80 90 101 e potete andare anche sul nostro sito r101.it dove c'è una lista di 101 canzoni che siamo sicuri vi faranno stare bene. Potete scegliere una di quelle, se magari vi manca l'ispirazione, leggere il nome degli artisti, magari vi viene in mente qualcosa.
2: E allora forza, ci gustiamo Amy Stewart, Knock on Wood.

0: concedetemi un po' di paura nel disannunciare Amy Stewart, Knock on Wood, la canzone che vi fa stare
1: bene bene, bravissimo amico, ecco. Dani sulla radio del rock and roll.
0: Ancora
1: Amy Stewart con un bellissimo brano della storia della musica.
2: Ci puoi dire l'anno?
0: Non è proprio rock, Robin,
2: come Hood. Robin Hood.
1: No, no, così, no.
2: Knock on Wood, molto bussare bene sul legno, no, non c'è niente di buono.
1: Storia che mette a piene mani nell'attualità.
2: Cosa?
1: Un uomo
2: chi?
1: Che andava a rubare ai poveri per portare ai ricchi.
0: No, ma è il massimo del contrario. Robin Hood ruba i ricchi per dare ai poveri. Ma questo non è Robin Hood. Che libro ha lei? Vabbè,
2: arriva qua. Dice che la radio del rock and roll, invece siamo su R101 in Giada Music.
1: La radio del rock
2: sbaglia il titolo. Fa un riferimento anche sbagliato.
3: Dovrebbe conoscere Robin Hood. Alla fine è molto pop. Come diciamo, come racconto.
1: Ah, che? Ho sentito la parola pop.
0: Va bene, non so. Ma se soffre di cuore così tanto devi farsi vedere, però il problema non è la parola. E ogni volta mette la mano qui, sembra
3: il suo
0: non
3: cuore fare. Non regge.
1: Cosa ha detto?
3: No, non regge.
1: Cosa ha detto?
0: Regge.
1: Qui solo rock and roll.
0: No, non è vero. Annuncia
2: il prossimo brano che è molto rock and roll.
1: Musica leggerissima. Oh, no, musica pesantissima. Vogliamo il rock and roll.
0: Ma non è vero ora.

0: ciao a chiudere la puntata di quest'oggi dei Trafficanti di R101.
1: Bravi, bravi, soprattutto perché c'è Dani, perché preparatevi a settimana prossima.
0: Ma non è vero, ma non fate così.
2: Mi stai abbassando l'aspettativa per poi sorprendere. Bravo!
0: Più dite così e più e meno mi fate andare in vacanza.
1: Tranquillo, non ci vai in vacanza tranquillo.
0: Auguri, auguri, grazie, grazie amici, vi voglio bene. Grazie a tutti voi, appuntamento a domani dalle 18 alle 20, restate qui, tra poco arriva Yaki in diretta. Grazie a Michele Rossetti, regia, Giacomo Giannini, redazione. Noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea a causa del deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli sui conti. Salvini attacca l'Europa per la logica dello 0, e chiede un maxi scostamento per la manovra. Forza Italia però frena, bisogna gestire i conti con oculatezza, dicono gli azzurri. Opposizioni all'attacco, il governo ha fallito, vada a casa. Dall'estero, intervento di Donald Trump oggi all'Assemblea Generale dell'ONU. L'America è tornata, ha detto il presidente, sottolineando gli sforzi da lui fatti per la pace. L'Iran firmerà un accordo dopo le elezioni a medio termine. Teheran, ha ribadito il presidente, non potrà avere l'arma atomica. A margine dei lavori, firma dell'intesa degli Stati Uniti con la Danimarca e la Groenlandia, almeno 2 le basi americane che saranno istituite nell'isola. E poco fa il presidente americano ha detto: se il giudice lo imporrà, riammetterò i media allontanati nei giorni scorsi dalla Casa Bianca. La cronaca dell'Italia oggi: incontro dei bimbi della famiglia nel bosco con i genitori nella casa messa a disposizione dal comune a Palmoli. È la prima volta che tutti e 5 si sono trovati nella nuova abitazione. Chiudiamo occupandoci di calcio e la multa da 10.000 euro comminata alla Juventus dopo il gesto dei tifosi durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Il dare alle spalle da parte dei supporters aveva scatenato reazioni indignate. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: R101. Traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 coda di 4 km per un incidente tra Bologna San Lazzaro e il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione Bologna. Un veicolo in avaria sulla A1 provoca 4 km di incolonnamenti tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per la A22 verso Napoli. Infine, sulla statale 268 del Vesuvio, traffico rallentato all'incrocio Ottaviano in direzione San Giovanni a Teduccio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

minuti, martedì sera 22 settembre, siete su R101, amici. Buona serata a tutti, al via adesso le stories con me, Yaki, ad accompagnarvi dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, con The Cheesiest, Davide Cisini in regia con voi al 331 80 90 101. I messaggi, le voci per condividere con noi la vostra serata, renderci partecipi appunto anche dei vostri spostamenti per chi è in macchina. Noi ci mettiamo la musica, Malika Ayane, Come foglie.

Your Eyes, The Weeknd, Doja Cat, che danno il via alle stories di questo martedì sera, 22 di settembre, le 20:11. Buona serata a tutti, siete su R101 con me, Yaki, ad accompagnarvi. Buon appetito a chi si sta mettendo a tavola in questi minuti, o magari è lì con i preparativi, che magari è sul canale 6-7 del digitale terrestre in attesa di cenare. Poi buon viaggio a tutti coloro che invece stanno condividendo i loro spostamenti al 331-80-90-101 con i messaggi, con le voci, dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro. Adesso tanti che non vedono l'ora di tornare a casa, levarsi le scarpe, mettersi sul divano comodi e godersi la serata. Stasera, serata importante su R101, tra l'altro partiamo già fortissimo. Ora non posso dare subito gli spoiler, le anticipazioni su quello che avverrà nei prossimi minuti. Posso dire però che qualcuno di voi non tornerà a casa a mani vuote questa sera, anche se è già a casa. Comunque non rimarrà a mani vuote, perché tra pochissimo si giocherà, ci sarà spazio anche per dei premi, ma sento che sto già dicendo troppo, quindi l'ultima cosa che mi sento di dire è 331 80 90 101 il nostro numero, tenetelo a portata di mano, perché si sa, qui su R101 per vincere qualcosa bisogna essere svegli, soprattutto ma più veloci degli altri, è la cosa più importante, e quindi il smartphone a portata di mano, il numero di R101 fisso, salvato fra i numeri rapidi. Non so se nel 2026 esistono ancora i numeri rapidi. Comunque, tra pochissimo più dettagli. Nel frattempo, nelle stories, paparazzi, Cesare Cremonini. Come

0: R101 Golden
1: Ticket. E io ve l'ho detto pochi minuti fa che qualcuno di voi amici stasera non rimarrà a mani vuote. In palio nelle stories di R101 abbiamo due biglietti per il concerto di Naya Loran mercoledì 28 ottobre all'Unipol Forum di Milano. Chi è che sarà ad aggiudicarsi? Il più veloce di voi che al mio via, quindi aspettate con i messaggi, scriverà R101 Naya Loran al 331 80 90 101. Ripetiamo velocemente: due biglietti per Naya Loran mercoledì 28 ottobre all'Unipol Forum di Milano. Al 331 80 90 101 scrivete R101 Naya Loran a partire da adesso. Via!
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
11: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
12: Verde. Rosa. Arancio.
13: Ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
17: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
18: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
19: Repower.
20: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
21: Qualcuno ha detto Just Eat.
22: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
23: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: R101 Meteo.
2: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per questo mercoledì. Al mattino nuvolosità irregolare su Piemonte, Ponente Ligure, Prealpi, Medio Adriatico, Calabria Meridionale e Isole, con piogge isolate possibili nel nord-est della Sicilia e nell'est della Sardegna, soleggiato altrove. In giornata locale instabilità nelle isole con rischio di isolati rovesci o temporali, per lo più nel centro-sud delle due regioni, un rovescio possibile anche in Aspromonte. Sempre asciutto e per lo più soleggiato nel resto d'Italia, con qualche annuvolamento in più nella fascia tra Basso Piemonte, Liguria, Bassa Lombardia e Venezia. Temperature in generale calo, con valori anche leggermente sotto la norma. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Golden
1: Ticket. The winner is...
2: E ad aggiudicarsi i due biglietti per Naya Loran è stata la nostra amica Chiara. L'abbiamo con noi al telefono. Chiara, sei su R101, benvenuta, come stai?
3: Ciao, sono emozionata.
2: Oh, ma che
3: sono
2: bello.
3: Sono molto emozionata.
2: Cosa stavi facendo quando ti abbiamo chiamato per appunto dirti che sei stata la più veloce?
3: Ero in macchina, stavo tornando a casa dopo il lavoro.
2: Ah, cosa
3: ho
2: fai?
3: Ho sentito...
2: Scusa.
3: Sono maestra di inglese in una scuola per bambini.
2: Ah, e insegni i testi di Naya Loran per caso?
3: Magari.
2: Beh, lui comunque molto edulcorato, molto pulito nella sua scrittura.
3: Sì.
2: Potresti provare domani, racconti questo aneddoto ai tuoi studenti, dici ieri sera ho vinto i biglietti, adesso studiamo Dinner Party di Naya Loran.
3: Sarebbe bello, sì.
2: Chiara, ricapitolando, tu ti sei aggiudicata due biglietti per mercoledì 28 ottobre all'Unipol Forum di Milano. Di dove sei?
3: Io sono di Brescia.
2: Ah, ok.
3: Quindi abbastanza vicino.
2: Sì, abbastanza comodo. Sono due sì. biglietti, hai già pensato con chi andare?
3: No, al momento no, perché l'emozione mi ha un attimo preso sopravvento, però magari qualche amica che so che l'ascolta sarà sicuramente contenta di venire con me.
2: Hai tutto il tempo, hai più di un mese per trovare la persona giusta. Chiara, io non so se tu utilizzi social, nel caso quando sei al concerto di Naya Loran fai tante foto, tanti video, mettile nelle storie e taggaci, così guardiamo anche il concerto dalla tua prospettiva.
3: Certo, va bene, grazie.
2: È stato un piacere parlare con te, ti auguro un buon rientro a casa e buona serata, Chiara.
3: Grazie mille, ciao a tutti.
2: Ciao, ancora complimenti.
3: Grazie.
0: R101.

Matt, Joel Corry, Neck su R101. Le stories di questo martedì sera sono partite forti, sono partite con il botto. Poco fa abbiamo fatto due chiacchiere con la nostra Chiara, con lei che è stata la più veloce, che si è aggiudicata i due biglietti per Naya Loran e per la sua data italiana del 28 di ottobre a Milano. Lui, ricordiamo, fa due date in Italia, a Milano e a Bologna, 28 e 29 di ottobre. Noi di R101 siamo la radio partner delle sue date in questi giorni. Se rimanete connessi, rimanete sempre con noi, di appuntamenti per aggiudicarvi i biglietti ce ne saranno, questo ve lo posso già promettere. Se non siete stati i più veloci poco fa, magari lo sarete nei prossimi giorni. Noi vi accompagniamo con la musica comunque qui su R101, sia che siate veloci con le dita, sia che siate un po' più lenti. C'è il nuovo singolo di Annalisa, dopo un anno dalla pubblicazione del suo album Ma Io Sono Fuoco, è ritornata uno dei brani che appunto sono contenuti in quell'album, si chiama Amica, è ritornato sotto una nuova veste con Madame, uscito nella notte fra giovedì e venerdì scorso. Lo ritroviamo come novità qui su R101 alle 20:38. Annalisa e Madame, alzate il volume. Ti ho chiamato che era...

Lisa e Madame su R101, la loro collaborazione su Amica alle 20:42 minuti del nostro martedì sera di Stories. Buona serata a tutti i ragiachi. Le 20:42 significa che tra poco, come ogni ora, arriva su R101 uno spazio dove siete sempre voi a scegliere il brano che ascoltiamo e che magari ci riporta un po' indietro nel tempo. Si chiama Canzone che ti fa stare bene. Per scegliere la vostra, 331 80 90 101.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate. Poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del digitale terrestre, per non perdervi mai nulla.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua, con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No perdi tempo.

0: e 46 minuti su R101. Arriva la canzone che ti fa stare bene. Come sempre, l'avete scelta voi con la voce al 331 80 90 101. Sentiamo la voce di chi l'ha scelta e poi ovviamente la canzone.
1: Ciao R101. Ciao. La canzone che mi farebbe stare bene è Mary the Night di Lady Gaga.
0: Perché?
1: Mi ricorda quando mia madre, quando ero piccolo, stavamo davanti alla TV e mi faceva ascoltare questa bravissima cantante.

Marry the Night, Lady Gaga, un salto al 2011 su R101 con la canzone che ti fa stare bene, tra l'altro per tutti gli amici e le amiche del canale 67 che hanno visto il videoclip oltre ad aver ascoltato la canzone. Questo è stato il primo video girato completamente da Lady Gaga in persona. Il video che avete visto sul canale 67 appunto è quello che corrisponde alla canzone. In realtà Lady Gaga aveva pensato il video come un cortometraggio che potete tranquillamente trovare online, dura 13 minuti e 51 secondi. In un'intervista raccontò che descrive quello che è il giorno più brutto della sua vita, un videoclip, un cortometraggio anzi, autobiografico. La canzone che ti fa stare bene ritornerà tra meno di un'ora al 331 80 90 101. Già da adesso potete scegliere la vostra, ricordando che alle 21.45 c'è l'appuntamento R&B e Hip Hop con la canzone che ti fa stare bene, quindi parliamo di anni 90 o comunque i primi del 2000. Nel frattempo questa l'abbiamo scelta noi per voi su R101, c'è Coez.

Listen Ready Somber su R101, quando manca un minuto alle 21 nel nostro martedì sera di Stories qui su R101 con me, Yaki, fino a mezzanotte ad accompagnarvi tutta la nostra musica. Tra pochissimo ci sarà spazio per giocare, non diamo ancora anticipazioni, adesso le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ci sarà il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti pubblici dell'Italia dopo la conferma da parte dell'Istat in merito al 3,1% nel 2025. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione europea a causa del deficit eccessivo. Usciremo nel 2027, prende atto con rammarico il ministro dell'economia Giorgetti. Salvini attacca l'Europa per la logica dello zero virgola e chiede un maxi scostamento per la manovra. Forza Italia frena su questa ipotesi e dice calma e gesso, occorre gestire i conti con oculatezza. Il governo ha fallito, vada a casa, sostengono le opposizioni. Stati Uniti, show di Trump all'assemblea ONU mentre altri parlavano di pace. Io l'ho realizzata, ha detto il presidente, l'America è più forte che mai. Trump subito dopo avverte l'Iran, sono convinto che Teheran farà un accordo dopo le elezioni di midterm o lo annienterò. Torino, è morto il bimbo di 7 anni che era stato investito in mattinata da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta. La città si stringe intorno alla sua famiglia, ha detto in serata il sindaco Lorusso. Sospesa a Roma l'educatrice di un asilo nido accusata di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce ai danni dei bambini. La sospensione dopo la decisione del GIP che ha accolto la richiesta della procura. Nel calcio infine nasce il premio intitolato a Gianluca Vialli, dedicato al grande campione scomparso. L'evento si articolerà in una ricca 3 giorni fra domenica 4 e martedì 6 ottobre a Rimini. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Martedì sera 22 settembre, siete su R101, queste sono le stories con me, Yaki, dal lunedì al giovedì dalle 20 a mezzanotte. Ad accompagnarvi Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia, 331 80 90 101, il nostro numero. Tra poco le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a Sottosopra. A breve ripassiamo anche come funziona. Nel frattempo, Walking on a Dream, ci sono gli Empire of the Sun.

0: Next Summer, Damiano David nelle stories di R101. Sono le 21:08. Buona serata a tutti i ragazzi e buon viaggio a chi è in macchina. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra.
0: Come si gioca a Sottosopra è molto semplice. Tra pochissimo vi faremo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario. Il vostro compito sarà quello di dirci titolo del brano e chi lo canta al 331 80 90 101. È arrivato il notaio nei nostri studi, questo ve lo dico perché il titolo del brano e l'autore e chi lo canta, non per forza l'autore, devono essere corretti al 100% parola per parola. Prima manche italiana, sentiamo il pezzettino. Questa è una canzone italiana al contrario, sembra una canzone tedesca nel verso giusto. Come sempre, due specifiche: la prima, io sono all'oscuro della canzone come voi; la seconda, io sono molto scarso in questo gioco. Risentiamo.
2: Oh yeah.
0: Mi sembra tutto estremamente chiaro, non certo per me, immagino per voi al 331 80 90 101. Che canzone è? Provateci con la voce, tra poco vi ascoltiamo. Nel frattempo, Vita, Morte, Miracoli, c'è J-Ax. Moriremo.

0: Animal, le cazzai su R101 nelle stories. Stiamo giocando a Sottosopra. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci che canzone è.
1: Oh yeah, ma
0: Massimo. Massimo. 3318090101. Provateci con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo. Lo sapete, state con noi. Questa

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
1: Amici, se ascoltarci non vi basta, oltre alla radio potete anche guardarci, dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo, canale 67 del Digitale Terrestre.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, canale 5.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
9: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
10: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
14: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
15: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
16: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte. E gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico. Perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it. Un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
20: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
21: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Jovi, siete nelle stories di R101, brano magnifico per chi ci sta guardando sul 67 e mi vede paonazzo in faccia, è colpa di Bon Jovi e del fatto che è stata cantata tutta parola per parola nel fuori onda. Stiamo giocando a Sottosopra, gioco molto semplice, noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone, al contrario voi dovete dirci che canzone è al 331 80 90 101. Prima manche italiana, sentiamo il pezzettino.
1: Oh yeah, oh yeah. My God.
0: Massimo, sentiamo un po' le vostre voci.
2: Tu cosa fai questa sera di Noemi?
0: Lavoro. No, non è Noemi, non è Tu cosa fai questa sera.
3: Per me è Giorgia la cura, Saverio da Palma Campania.
0: Non è la cura di Giorgia.
4: La canzone Giorgia cura per me.
0: Non è cura per me di Giorgia.
5: Ciao Yaki, sono Anna. Potrebbe essere Giorgia, sì? Come saprei.
6: Oh. CDR101, Rachele da Verona. Per me la canzone è Come saprei di Giorgia. Ciao.
7: Ciao bello, sono Davide dai Castelli Romani, vicino Pavona. Giorgia, come saprei?
8: Ciao Radio 101, Luana. Per me è Come saprei di Giorgia.
0: Fa?

saprei, Giorgia, la soluzione di questa prima manche? Io vengo appunto da Buongiorno. Calma, stavo dicendo, io vengo da ora da 4 minuti di Bon Jovi, Always, cantata a squarciagola. Non sapete quanto nella mia testa mi stavo bacchettando per non urlare sopra Giorgia. Bravi a tutti gli amici e le amiche che hanno trovato la soluzione della prima manche. Chi invece ha sbagliato, tra pochissimo potrà rifarsi. In arrivo alla seconda manche, si gioca esattamente come nella prima a Sottosopra. L'unica differenza è che la canzone che cercheremo non sarà italiana, bensì internazionale. Tra pochissimo scopriremo il pezzettino al contrario. Nel frattempo su R101, Katy Perry. Hey!

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: dico a fa?
1: Che te dico a fa? Angelina Mango nelle stories di R101. Buon martedì sera a tutti da Yaki. Stiamo giocando a Sottosopra. Poco fa abbiamo chiuso la prima manche. La soluzione era Come saprei di Giorgia. La seconda manche è in arrivo. Si gioca esattamente come poco fa. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci che canzone è al 331 80 90 101. Con la voce, la seconda manche è internazionale. Sentiamo. Vabbè. Posso dire, io sono estremamente scarso in questo gioco, però l'artista che stiamo cercando emette quei versi sia nella, cioè, sia in versione normale che al contrario, esattamente nello stesso modo. Risentiamo. Cioè, uguale. Allora, direi che non lo so poi, se l'ho capito subito io l'artista, significa che è veramente facile. Bisogna vedere adesso qual è la canzone che stiamo cercando. Provateci al 331 80 90 101. Nel frattempo su R101, Buzz Persuades, Miley. Enjoy the music.

Heights, siete nelle stories di R101, stiamo giocando a Sottosopra, vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci che canzone è, sentiamo. A me. La voce per provare a indovinare canzone artista, tra poco vi ascoltiamo. Questa

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
6: Febal casa, Febal casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
13: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
12: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
14: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
18: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. e incuriosisce tutti.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
21: Non voglio essere fritto!
22: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
21: E gli altri?
22: Gli altri vadano a

0: quarto d'ora alle 10, martedì sera di Stories su R101. Arriva la canzone che ti fa stare bene in questo appuntamento a quest'ora. Ogni sera arriva il mondo R&B e hip hop attraverso le vostre voci al 331 80 90 101 per scegliere la canzone. Sentiamo.
1: Per la canzone che ci fa stare bene propongo Tupac con California Love. Ciao, con da Sara.

0: L'appuntamento hip hop con la canzone che ti fa stare bene di R101, Tupac, Dr. Dre, California Love, un salto al 1995 con uno dei brani più iconici della storia dell'hip hop, leggendario anche per il fatto che questo è il singolo di ritorno di Tupac Shakur dopo la sua scarcerazione e un sound che poi ha ridefinito quella che è il sound West Coast, e dietro ci sono delle robe incredibili, dal fatto che Dr. Dre produsse questa la base di California Love per il suo album, voleva che fosse solamente una sua canzone. Tupac esce dal carcere, va da Dr. Dre, nel frattempo firma per la Death Row Records, che è la casa di produzione appunto di Dr. Dre, sente la produzione e si innamora assolutamente del beat, scrive la strofa in 15 minuti e la fa diventare California Love, brano leggendario. Un piacere ritrovarla per la canzone che ti fa stare bene. L'appuntamento con l'hip hop ritorna domani sera alle 21:45, la prossima canzone che ti fa stare bene invece tra meno di un'ora. Ma stiamo giocando nelle stories di R101, stiamo giocando a Sottosopra. Che canzone è la seguente? Dai, comunque posso dirvi che questa canzone condivide l'anno di pubblicazione con California Love di Tupac e Dr. Dre. Sentiamo le vostre voci.
1: Secondo noi la canzone è Heal the World di Michael Jackson.
0: Bello, mi piacciono i cori. Io vorrei un coro adesso per dirvi no, non è Heal the World.
2: The Earth Song di Michael Jackson.
0: Stesso album, stesso anno, non è di Earth Song, allora cos'è?
3: Michael Jackson, You're Not Alone.
4: Potrebbe essere la canzone di Michael Jackson, You Are Not Alone. Ciao alone. Da Roberta.
5: Michael Ciao, Jackson, Robbie. You Are Not Alone.
6: La canzone è You Are Not Alone di Michael alone. Jackson. Ciao da Valentina.
7: Ciao Stefano da Cagliari, la canzone è You Are Not Alone di Michael Jackson.
0: You Are Not Alone, la

Adalon 1995, Michael Jackson, la soluzione della nostra seconda manche di Sottosopra. Come sempre, grazie a tutti per aver partecipato. Bravi ai nostri amici che hanno trovato la canzone misteriosa. Grandi canzoni nelle stories di R101. Prima California Love, ora You Are Not Alone. Arriviamo infine qui in Italia su R101. Francesca Michielin, Nessun Grado di Separazione.

Mastiri alle 22 in punto del nostro martedì sera di Stories qui su R101. Buona serata a tutti i ragliacchi e buon viaggio agli amici che sono in macchina. Tra pochissimo ancora insieme con tutta la nostra musica ad accompagnarci per la serata. Adesso su R101 da TG Com 24 arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Polemica a distanza di Giorgia Meloni con il capo dello Stato sul tetto per gli studenti stranieri nelle classi. Quando Sergio Mattarella era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, dice la Premier, che difende la norma da lei proposta. È una misura di buon senso, prosegue Meloni. Mi pare sia giusto portarla avanti. Economia, l'Italia resta nella procedura di infrazione europea a causa del deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui nostri conti. Il ministro Giorgetti prende atto con rammarico. Salvini invece attacca l'Europa per la logica dello 0, e chiede un maxi scostamento in vista della manovra. Forza Italia però frena e sostiene bisogna gestire i conti con oculatezza. Opposizioni all'attacco, il governo ha fallito, dicono vada a casa. Cambiamo argomento. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, in Italia si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Cambiamo argomento. L'Italia non è intenzionata a lasciare la Corte Penale Internazionale, lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in serata, commentando la richiesta di Trump ai paesi che fanno parte della Corte a ritirarsi. Chiudiamo con il calcio. I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola costano 10.000 euro di multa alla Juventus. Nessuna sanzione più pesante per la presa di distanze dal gesto da parte della società bianconera e del resto del pubblico. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

22 e 3 minuti, siamo ancora insieme nel martedì sera di R101, in questo 22 di settembre, nelle stories, ad accompagnarvi dalle 20 a mezzanotte ci sono io, Yaki. Buona serata a tutti e buona serata a The Cheesiest, Davide Cisini in regia. 331 80 90 101 il nostro numero per condividere con noi come state trascorrendo la serata e se siete in macchina, dove siete diretti. Noi ci mettiamo la musica, eri bellissima, c'è Ligabue.

Be Mine, Kamrad, su R101 alle 22.10 del nostro martedì sera. Oggi, 22 di settembre, chi è un habitué delle stories lo sa, ogni tanto ci piace andare in giro per il mondo e spulciare, sbirciare quelle che sono le festività che si celebrano nei vari paesi. Come sempre, ogni giorno ce ne sono tantissime e sono estremamente specifiche. Ad esempio, oggi è la giornata dedicata al cioccolato bianco. È sempre bello perché c'è proprio, non è del cioccolato, è del cioccolato bianco. Io aspetto quindi anche quella sul cioccolato fondente al 70%, all'80%, al 90%, al 99%, perché io sono certo che anche sulla percentuale poi possiamo andare a indagare. Sempre sul tema cibo, la giornata dedicata al cono gelato, meraviglioso cono gelato. Potevano farla d'estate, secondo me, questa giornata, perché ormai siamo in autunno. Oddio, non lo so se il 21, il 22 o il 23 iniziamo. No, secondo me oggi è il primo giorno di autunno, quindi comunque un po' fuori stagione, ma va bene comunque. Due giornate molto belle e molto importanti, per tornare, per essere un attimino seri ogni tanto. Giornata dedicata ai rinoceronti e agli elefanti, cosa molto importante. Due specie che non se la cavano troppo bene. In particolare io voglio spendere due parole per gli elefanti, che ogni estate io vedo nelle storie persone che conosco che vanno in alcuni paesi e cavalcano gli elefanti. Io ogni persona che si mette in groppa un elefante farei viaggiare per due mesi con 50 kg sulle spalle di peso, perché gli elefanti non sono fatti per essere cavalcati. Qua facciamo un servizio pubblico minimo, ma ogni tanto doveroso, perché gli elefanti non sono dei cavalli, non hanno una spina dorsale adatta a trasportare pesi e infatti incorrono in grandi problemi. Questa è una pratica che è stata vietata in tantissimi paesi, soprattutto dell'Asia. C'è ancora qualche idiota che sfrutta gli animali in questo modo e qualche altro idiota che gli dà soldi per fare una cosa che fa assolutamente male agli animali. Questo è giusto una piccola parentesi, anche per informare qualcuno che non era a conoscenza dei danni che si possono creare agli animali. Questa cosa qua, mi raccomando, importante da evitare. Per ultima, chiudiamo con la giornata in cui dovremmo rinunciare all'auto. Una giornata che di questi tempi qualcuno per interesse nei confronti dell'ambiente, altri per necessità, dato che la benzina costa tipo 7 euro al litro. Una giornata che immagino in tanti inizieranno, stanno festeggiando o inizieranno a festeggiare a breve. No, a parte gli scherzi, comunque questo per dare un rapido sguardo su quello che è il mondo. C'è la musica su R101, 22 e 13 minuti nelle stories. Drop Dead, Olivia Rodrigo. I know.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
9: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
10: Apri R101.
9: R101.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
13: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
14: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
16: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
16: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Robbie Williams, la sua Candy, ci fanno fare un salto al 2012 nelle stories di R101. Buona serata a tutti, Rayaki. Qualche anno prima Robbie Williams aveva sfornato un'altra hit, una delle tante, in realtà. Sto parlando di Supreme. Di Supreme mi ricordo in particolare, oltre vabbè, la canzone in sé, il videoclip meraviglioso che catapulta appunto Robbie Williams nella Formula 1 degli anni 70 come rivale immaginario di Jackie Stewart. Perché sto dicendo questo? Perché Robbie Williams è il primo ospite annunciato al prossimo Gran Premio di Silverstone. Stiamo parlando appunto di Formula 1, 1 luglio 2027, per dare il via al Gran Premio di Gran Bretagna. Quindi grande attesa, ora che Silverstone comunque sta investendo tanto per questo tipo di spettacoli, musica, il pubblico. Sicuramente sarà una bella giornata per gli appassionati di Formula 1, che sicuramente presenzieranno, sì, o se la godranno in televisione, e si potranno anche godere lo spettacolo di Robbie Williams. E sembra, non solo perché è stato annunciato come primo ospite, ciò vuol dire che probabilmente ce ne sarà anche un secondo, un terzo, eccetera. Siete su R101, buon martedì sera con Tiziano Ferro, indietro.

Buon martedì sera a tutti ragazzi, buon viaggio a chi è in macchina in questo momento e buona serata invece a chi è comodo sul divano, canale 67 del digitale terrestre, appunto R101 TV. Volevo fare un saluto a un amico che al 331 80 90 101 ci ha inviato un messaggio che mi ha alquanto turbato. Oggi sono stato inseguito da un cane mentre tornavo a casa da scuola e mi sono dovuto mettere a correre. Meno male che è arrivato il padrone, tutto è bene, quel che finisce bene. Magari domani cambiamo strada, magari di anche al padrone di legarlo se ha la passione quel cane di inseguire i bambini. Oddio, non so quanti anni tu abbia, però i ragazzi in generale. C'è la musica, c'è il nuovo singolo di Elisa, si chiama Kintsugi. Enjoy the music.

La Jenny Dracula su R101, 22:42 minuti, buona serata, tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora, per scegliere la vostra, la voce al 331 80 90 101.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no?

0: Un quarto d'ora alle 23 nelle stories di R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi, quindi sentiamo.
1: Mi piacerebbe tanto ascoltare Sign of the Time, non mi ricordo di chi è, perché
0: perfetto.
1: Mi fa tanto stare bene. Ciao.

singolo di debutto da solista di Harry Styles, si chiama Sign of the Times. Dopo una carriera iniziata con i One Direction, arriva con il suo primo progetto solista, Sign of the Times, nel 2017, che fa riscoprire Harry Styles a una nuova generazione di ascoltatori e ascoltatrici, anche qui su R101 nelle stories per la canzone che ti fa stare bene. Il prossimo appuntamento tra circa un'ora, 331 80 90 101, già da adesso per scegliere la vostra, fatelo con i messaggi o ancora meglio con la vostra voce. Se poi volete farci tornare un po' indietro nel tempo, anche più indietro del 2017, fatelo pure, magari con quelle canzoni che in radio non passano più così di frequente. Nel frattempo, Ornella Vanoni, Elodie, Dito nella piaga, Ti voglio su R101.

con Saif quando manca un minuto alle 23. Buon martedì sera a tutti, Raiaki. Siete su R101. Queste sono le stories. Tra poco ancora insieme fino a mezzanotte per passare anche l'ultima giornata, l'ultima ora di questo 22 settembre insieme. Adesso però ci sono le news. State con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ci sarà il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea sui nostri conti. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione europea a causa del deficit eccessivo. Il ministro Giorgetti dice usciremo nel 2027 e prende atto con rammarico dell'accaduto. Salvini chiede invece un maxi scostamento in vista della manovra e attacca l'Europa per quella che definisce la logica surreale dello zero virgola. Bisogna gestire i conti con oculatezza, frena Forza Italia. Le opposizioni dicono il governo ha fallito, vada a casa. Cambiamo argomento. Quando Sergio Mattarella era ministro dell'istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo dice Giorgia Meloni difendendo la norma sull'argomento da lei proposta. La leader PD Schlein accusa la Premier di totale mancanza di senso dello Stato. Dall'estero Zelensky ha detto di aver avuto un incontro positivo con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stati Uniti e Ucraina, ha detto Zelensky, vogliono che la guerra con la Russia finisca prima dell'inverno. Verrà conferito domani in procura l'incarico per l'autopsia sul corpo della trentenne iraniana morta nella sua abitazione a Cassino in provincia di Frosinone. La polizia esegue intanto accertamenti a tutto campo per fare piena luce sulla vicenda. Chiudiamo tornando all'estero con l'economia. Wall Street termina le contrattazioni contrastata. Dow Jones che perde lo 0,36, il Nasdaq sale invece dello 0,45, lo Standard & Poor's 500 è invariato. Queste le breaking news di TGCOM24.

due minuti, amici. Prende il via adesso l'ultima ora delle stories di questo 22 settembre. La passeremo insieme come vuole la consuetudine, perché fino a mezzanotte ci sono io, Iachi, ad accompagnarvi con Davide Decisiest Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue, gioco molto semplice, quello della definizione, ma a breve ripassiamo insieme le regole. Nel frattempo la musica su R101, ci sono Calvin Harris e Sam Smith, Promises.

0: Miley, End of the World, su R101 nelle stories, 23:10 minuti. Buon martedì sera a tutti da Yaki, ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Testa. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca? Con parole tue è molto semplice. Tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci con la voce al 331 80 90 101 qual è l'oggetto misterioso, dove sta la difficoltà nel fatto che abbiamo reso questa definizione un pochino complicata, ed è la seguente: un sistema a geometria confinata nel quale una sorgente oscillatoria induce una perturbazione periodica all'interno di un volume delimitato. L'interazione tra il campo e la composizione della matrice sottoposta determina fenomeni dissipativi a scala microscopica, con conseguente redistribuzione dell'energia interna. La risposta del sistema varia in funzione delle proprietà dielettriche, della geometria della cavità e della durata dell'eccitazione. Questa la definizione di stasera, mi sembra tutto estremamente chiaro, anche le facce che abbiamo qua in studio sembrano assolutamente certe di quello che è l'oggetto che stiamo cercando. Di solito quando finisco di leggere la definizione poi in studio mi fanno dei gesti, come dire, mi mimano quello che secondo loro è l'oggetto. Questa sera non ci stanno nemmeno provando, però a me non sembrava così difficile. Sta a voi adesso, amici e amiche delle stories, dirci qual è l'oggetto misterioso. Le voci al 331 80 90 101. Tra poco pochissimo ascolteremo i vostri tentativi. Nel frattempo, su R101 la musica, a farci da colonna sonora l'ultimo singolo di Ernia, Dedica.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Enjoy the music.

0: Shakira, Burna Boy, Dai Dai su R101. Stiamo giocando a Con Parole Tue, amici. Stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione resa un pochino complicata. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: Per me è il ventilatore.
0: Non è il ventilatore, tentativo molto gettonato. Quindi possiamo smettere adesso il 331 80 90 101 di dire ventilatore. Tra pochissimo le vostre voci. Sapendo che non è un ventilatore, che cos'è? Tra poco rileggiamo anche la definizione.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una produzione Top Ten Group.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
9: Verde, rosa, arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
15: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
16: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
17: Essere originale, non una fotocopia.
18: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre. Canale 5.
19: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Laura non c'è con Neck nelle stories di R101. Buon martedì sera a tutti, ragazzi. Mentre stiamo giocando a Con parole tue, un gioco in cui noi vi leggiamo una definizione resa un pochino complicata, voi dovete dire al 331 80 90 101 l'oggetto che si cela dietro ad essa. La definizione di stasera è la seguente: un sistema a geometria confinata nel quale una sorgente oscillatoria induce una perturbazione periodica all'interno di un volume delimitato. L'interazione tra il campo e la composizione della matrice sottoposta determina fenomeni dissipativi a scala microscopica, con conseguente redistribuzione dell'energia interna. La risposta del sistema varia in funzione delle proprietà dielettriche, della geometria della cavità e della durata dell'eccitazione. Tutto questo per dire cosa? Come sempre, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Yaki. Ciao. Pensiamo sia al frullatore. Un saluto a tutti.
0: Un saluto a voi, ma non è il frullatore.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Potrebbe essere una bombola di gas.
0: Mi piace, umiltà, potrebbe, non è questa è facilissima per me, no, potrebbe, purtroppo non potrebbe.
3: Ciao, sono Paolo, per me è una torcia.
0: Non è la torcia, caro Paolo.
3: Potrebbe essere un rasoio elettrico, Luca e Lucia da Fano.
0: Anche qua, Luca, Lucia, umiltà, potrebbe, non è il rasoio elettrico però.
4: Ciao belli, sono Valentina, secondo noi l'oggetto misterioso è l'elica.
0: Tanta decisione, Valentina, secondo voi però non è l'elica.
5: Salve a tutto, per me è un microchip.
0: Salve a tutto, non è il microchip.
6: Ciao Yaki, un termometro?
0: E non è neanche il termometro.
7: Ciao Yaki, può essere la bilancia? Gianluca da Pavia.
0: Gianluca, purtroppo non è nemmeno la bilancia l'oggetto che stiamo cercando. E posso dire che nessuno si è nemmeno avvicinato fino ad adesso all'oggetto che stiamo cercando. Vogliamo dare un indizio? Da un po' che non diamo indizi, infatti dallo studio dicono subito no, perché ci fidiamo di voi. Sappiamo che avete le potenzialità per trovare l'oggetto misterioso, amici, provateci al 331 80 90 101. Ricordate, oggetto di uso comune. Se vi posso indirizzare, dai, almeno un indirizzamento, potreste andare in cucina e trovare questo oggetto. E ci fermiamo qua. C'è la musica su R101, Bruno Mars, Grenade. Easy.

0: Annalisa, ragazza sola nelle stories di R101. Stiamo giocando a con parole tue. Abbiamo letto più e più volte una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Direi che è stata metabolizzata e che quindi possiamo passare direttamente alle vostre voci. Qual è l'oggetto misterioso di questo martedì sera?
1: Salve, io penso sia il forno, l'asciugacapelli. Saverio da Palma Campania.
0: Mi piace, Saverio, perché come ogni sera c'è qualcuno che prova il forno. Non ho ancora sentito pettine, che è un altro oggetto che va sempre.
2: Ciao Iacchi, sono Matteo, secondo me è il coltello elettrico. Ciao.
0: Bello, il coltello elettrico. Non è il coltello elettrico.
3: Ciao Iacchi, è forse lo sbattitore elettrico? Agnese della provincia di Venezia.
0: Agnese, non è lo sbattitore elettrico, mi piace che però vede... È elettrico in effetti quello che stiamo cercando.
4: Ciao a tutti, sono Anna Maria da Bergamo.
0: Ciao Anna Maria
4: potrebbe
0: da Bergamo.
4: Essere una fontanella elettrica di quelle che si usano per far bere tipo i gatti, i cani. Ciao a tutti.
0: E altri... Ah, come l'applauso? Ma non è questo l'oggetto di che stiamo cercando? Ma no.
5: Secondo me è un evidenziatore.
0: Non è un evidenziatore.
6: Non è lo scolapasta.
0: Non è neanche lo scolapasta l'oggetto che stiamo cercando, ma l'avete trovato in tanti. Qual è?
7: Forno a microonde, direi. Sì, elettrico. Sì, forno a microonde. Sì, Fabio,
0: sì,
7: da Milano.
0: Sì,
8: ciao,
0: Fabio, sì,
8: sono Elisabetta da San Marino.
0: Sì,
8: secondo me è il microonde. Oh. Ciao.
9: Ciao, siamo Sara e Marco. Ciao, Marco e Sara. E Marco secondo noi è il microonde.
10: Iacchi, ciao. Il microonde. Ah, ciao Mattia, Trieste.
0: Cosa ha messo nell'acqua stasera? Che c'è un clima particolare. Il microonde, l'oggetto che stavamo cercando. Quindi bravi agli amici che l'hanno trovata. Grazie comunque a tutti per aver partecipato, come sempre numerosi, al nostro con parole tue. Alcuni messaggi mi hanno inquietato abbastanza. Qualcuno era indeciso sulla città di provenienza, qualcun altro aveva bevuto un bicchiere di vino di troppo. Ma va bene, perché ci piacete così nelle stories di R101. A farci da colonna sonora il nuovo singolo di Peggy Gou e Ayra Starr, si chiama Woman. Amici, alzate il volume.

Woman su R101, sono le 23:39 minuti del nostro martedì sera di Stories. Le 23:39 significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, un brano scelto da voi con la voce al 331 80 90 101. È un appuntamento orario, questo sarà l'ultimo spazio dedicato alla canzone che ti fa stare bene di oggi, quindi sceglietela con cura. 331 80 90 101.

0: colazione. Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
1: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
2: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
1: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: quarto d'ora a mezzanotte su R101, un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, come sempre. 331 80 90 101 il nostro numero, avete scelto voi il brano che stiamo per ascoltare.
1: Ciao Radio 101, la canzone che mi fa stare bene è Special Needs dei Placebo. Remember me.

Special Needs, anno 2003, i Placebo, qui su R101, una canzone che è un po' come tutto l'album da cui è tratta, l'album Sleeping with Ghosts, tratta proprio dell'impossibilità di saper voltare pagina, della non capacità più che altro di saper voltare pagina. Una discografia, quella dei Placebo, che è ricca di atmosfere cupe, noir, abbastanza anche pesanti, dall'album Meds all'album di debutto Placebo. Tanti sono i brani che hanno segnato appunto una sorta di angoscia raccontata dalla band, canzone che ci fa stare bene perché comunque questi racconti, anche il dolore dei ricordi di cui si parla in questa canzone, magari è catartico, quindi serve anche a stare bene nel martedì sera di R101. La musica continua nelle stories, poetica, c'è Cesare Cremonini, amici, alzate il volume. Anche

Fabri Fibra che chiudono il nostro martedì sera di Stories su R101. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Davide The Cheesiest Cesini in regia. Io rinnovo l'appuntamento a domani, mercoledì 23, sempre qui nelle Stories di R101 a partire dalle 20 per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Vi auguro un buon proseguimento, amici, buona serata a tutti, noi ci troviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia resta nella procedura di infrazione a causa del deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Salvini chiede un maxi scostamento in vista della manovra. Opposizioni che affermano il governo ha fallito, vada a casa. Dal Quirinale nessun commento alle frasi di Giorgia Meloni sul tetto di studenti stranieri nelle scuole. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, ha detto la Premier. Giorgia Meloni la definisce una misura di buon senso. Le parole della Presidente del Consiglio scatenano l'opposizione. Meloni non ha il senso dello Stato, dice la segretaria PD Schlein. Valditara annuncia intanto lo stanziamento di 14 milioni per potenziare l'insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri. Dall'estero, intervento show di Donald Trump all'Assemblea ONU. Il presidente dice: mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai. Trump avverte anche l'Iran: se non farà un accordo dopo le elezioni di midterm, lo annienterò. A margine dell'assemblea, incontro Trump-Zelensky sul conflitto in Ucraina. Mosca e Kiev, ha detto Zelensky, vogliono che la guerra finisca prima dell'inverno. Chiudiamo con il calcio. Costano 10.000 euro di multa alla Juventus. I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola. La presa di distanze della società e del resto del pubblico ha evitato una sanzione più pesante per i bianconeri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per questo mercoledì. Al mattino nuvolosità irregolare su Piemonte, Ponente Ligure, Prealpi, Medio Adriatico, Calabria Meridionale e Isole, con piogge isolate possibili nel nord-est della Sicilia e nell'est della Sardegna, soleggiato altrove. In giornata locale instabilità nelle isole con rischio di isolati rovesci o temporali, per lo più nel centro-sud delle due regioni, un rovescio possibile anche in Aspromonte. Sempre asciutto e per lo più soleggiato nel resto d'Italia, con qualche annuvolamento in più nella fascia tra Basso Piemonte, Liguria, Bassa Lombardia e Venezia. Temperature in generale calo, con valori anche leggermente sotto la norma. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: 301. Enjoy the music.
1: Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands, like sweat dripping down my bed and all day. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: R101.

0: 301. Enjoy the music.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
8: Su R101.
7: La canzone che ti fa stare bene.
8: Richiedila con un vocale al

0: R101. Enjoy the music.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: giorno. Enjoy the music.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.